0: Capital by Night.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Ci siamo sbagliati, piccolo passo indietro.
2: Allora, che è esattamente quello che stanno dicendo, Doris, appunto i grandi capi dell'intelligenza artificiale americana, Anthropic, OpenAI, anche Elon Musk, no? Forse questa creatura, l'intelligenza artificiale, è andata troppo oltre, forse diventa un pericolo, quindi ora noi dovremmo rallentare. Di questo si sta parlando tantissimo in tutto il mondo, tutte le prime pagine, tutti i siti parlano di questo, e noi abbiamo un aiuto da casa.
1: Un'espertissima.
2: Esatto, con Fiona Ciacalli, che torna qua al TG0 di Radio Capital, super esperta di tecnologia, autrice e protagonista del podcast Storytech su Per One Podcast. Ciao Fiona, ben ritrovata.
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte.
1: Buonasera a te.
3: Io ormai viaggio su fusi orari vari ed eventuali.
2: Esatto, sempre in giro per andare a provare nuove tecnologie. Allora, cosa pensi di questo allarme che gli stessi capi dell'intelligenza artificiale in America lanciano? Occhio, abbiamo forse fatto una creatura che è pericolosa. Intanto, aiutaci a capire, ma questi pericoli quali sarebbero?
3: Beh, allora, secondo me questo al lupo serve forse un po' di più per, passatemi il termine, spaventare le istituzioni e farle muovere un po' più in fretta, anche se personalmente questo linguaggio molto apocalittico non mi piace e lo reputo davvero pericoloso, nel senso che le persone che non sanno esattamente di cosa stiamo parlando si spaventano, ma è giusto così, capita sempre. E secondo me c'è una mossa, ci sono diversi fattori in questo momento. È vero che l'intelligenza artificiale sta correndo molto veloce e spessissimo gli stessi, come dire, sviluppatori o ricercatori che ci lavorano dietro, questa macchina talmente complicata da muovere, complessa, che loro stessi a volte dicono: va, funziona, ma non sappiamo esattamente capire perché ci ha dato questa risposta o perché sta funzionando così. Quindi diciamo che c'è anche questo piccolo fattore. In questo momento quello che abbiamo capito, o quello che dicono molti degli analisti, è che questi personaggi, che sono molto volubili, dai vari Amodei a Elon Musk e Sam Altman, fino a ieri erano tutti contro tutti, uno contro l'altro, uno era più bravo, l'altro oggi un po' di punto in bianco, sono tutti d'accordo su questa
1: infatti
3: cosa.
1: Questo ti dico la verità, Fiona, su questo ci insospettisce un po', nel senso che adesso improvvisamente ci viene da pensare: hanno a cuore, no, l'etica e le sorti dell'umanità, oppure c'è anche un po' di interesse dietro questa cosa? Aiutaci a capire questo.
3: Sono tutte aziende che fanno profitto, come ogni grossa azienda, il profitto, gli investitori, eccetera, eccetera, sono una parte molto importante. Quello che molti analisti dicono è che può essere che loro in questo momento chiedano una regolamentazione, perché si stanno facendo strada i modelli open weight, che sono gratis, che costano di meno, che però stanno diventando molto performanti e non hanno gli stessi costi di gestione, o perlomeno vengono utilizzati in maniera open source, quindi anche in maniera, diciamo, abbastanza gratuita, e a discapito ovviamente di questi colossi che si fanno pagare. Quindi il sospetto è che sia, loro dicono: va bene, regolamentateci, noi siamo pronti a farci regolamentare, però per fare tutto questo bisogna assoldare avvocati, giuristi, studi legali, eccetera eccetera, che loro possono permettersi, e che con grande probabilità aziende molto più piccole che fanno questi modelli un po' più light, un po' più semplici, che però stanno funzionando molto bene, che vengono adottati, rimangono tagliate fuori, in modo che loro siano quelli che possono permettersi di fare tutto questo. Questa è una delle cose che gli analisti dicono. È vero anche che i pericoli ci possono essere, nel senso che non stiamo qui minimizzando quello che l'AI può fare, no? Come sarebbe anche stupido farlo, però è stupido secondo me anche dire moriremo tutti, perché da lì all'altro passaggio diciamo che c'è un mare all'interno. Questa cosa distrae molto. I pericoli possono essere sì la cybersicurezza, perché a quel punto diventerebbe anche più facile, con un'AI così avanzata è più facile fare, che ne so, degli attacchi informatici che oggi vengono utilizzati tantissimo come azioni di guerra, ma che non vengono dichiarate, non si sa chi le ha fatte. Insomma, potrebbero moltiplicarsi tutti questi avvenimenti, che sono apocalittici nel loro piccolo, però comunque non provocherebbero, diciamo, certo, la distruzione dell'umanità. Certo.
2: Come hanno detto qualcuno, ha detto: entro questo decennio c'è un 10% di possibilità che l'umanità venga distrutta dall'intelligenza artificiale. Su questo mi aggancio per l'ultima domanda, Fiona, perché nella prima, diciamo,
1: meno male che ride Fiona.
3: Abbiamo la sfera di cristallo, però per me l'equilibrio è sempre quello che funziona meglio, no?
2: Certo, nella prima puntata della nuova stagione di Storytech, il tuo podcast per One Podcast, tu racconti una

0: una storia, se vogliamo, un esempio, no, di intelligenza artificiale al servizio però di una riscrittura della storia, no? Una storia che viene dall'Albania, che è il tuo paese di origine.
1: Sì, sono andata in vacanza quest'anno in un museo, tra l'altro ho rivisitato un museo che ho visitato svariate volte, ho visto questa stanza con un Enverogia, che è il dittatore albanese, che in italiano, addirittura, perché potevi premere lo schermo e dargli la lingua che volevi, si scusava per i crimini e gli orrori commessi durante la sua dittatura, cosa che questo dittatore non ha mai fatto durante la storia. Quindi sembra quasi che a volte usiamo questa intelligenza artificiale un po' per sentirci dire quello che vorremmo, sentirci dire. Un popolo devastato da tutto questo è ovvio che si sente rincuorato, dire vedi, ha chiesto scusa, però sono storture della storia, piccole riscritture che poi trasmesse, tipo telefono senza fili, un turista che torna a casa e dice ah, ho visto questa cosa, il dittatore si scusava, no? Quindi capite come una piccola modifica all'interno di una storia mai avvenuta può poi col tempo trasformarsi in qualcosa di diverso. Quindi ho cercato di porre l'accento su come l'AI potrebbe aiutarci nel racconto della storia, ma potrebbe anche essere una tortura nella distorsione della storia.
2: In fondo anche questi sono
1: con malignità, usare una tecnologia nuova.
2: Anche questi sono piccoli pericoli quotidiani,
1: certo,
2: a cui fare attenzione.
1: Certo,
0: il vero e il falso. Allora, ascoltate questo podcast a Storytech con Fiona Ciacalli. Grazie per essere stata con noi. Buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Come possiamo essere sicuri che al telefono sia veramente lui e non sia un truffatore?
2: Ma è inconfondibile. Vediamo, è inconfondibile. Nostro lui.
1: Raffaele Ricciardi.
3: Ciao Raffaele, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a voi.
1: No, parlavamo di truffa.
4: È meraviglioso.
1: Sì,
3: ti sei immaginata la cosa?
2: Sì,
3: pensa di farlo davanti a un distributore di benzina.
2: C'è poco da ballare davanti a
3: mentre si gira intorno alla pompa di
1: allora,
3: benzina.
1: Caro Raffaele, ci hanno un po' colpito le dichiarazioni di un esperto, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, che ad Afposta dice: andate a fare benzina di corsa. Questo è il momento perché poi i prezzi saliranno. Ma
3: sì,
1: non è per quanto uno possa fare benzina, al massimo una settimana al serbatoio, poi lo devi rimettere.
3: Lui, no? Ha ipotizzato fino a 2,50 euro sia per la benzina che per il gasolio a stretto giro di posta. Quanto dobbiamo preoccuparci di questa previsione, caro Raffaele?
4: Purtroppo è il regno dell'incertezza, nel senso che ancora una volta dobbiamo tornare al golfo, giù di lì, per capire come mai c'è tanta preoccupazione. Pensate, oggi pomeriggio ancora una volta il governo dovrà riunirsi per prorogare uno sconto alle accise sul diesel per cercare di contenere l'effetto di questi rincari, no? Siamo già arrivati a 15 tagli, ci aspettiamo il 16esimo, parliamo di una possibile sforbiciata di 10-12 centesimi, insomma, in attesa di questi famigerati aiuti mirati che dovrebbero andare alle fasce più deboli e non beneficiare anche chi fa il pieno al SUV o alla Ferrari, ecco, per intendersi. E d'altra parte, allora, il conto è presto fatto. Dunque, il 15 settembre del 2025 il gasolio stava a 1,63 euro al litro, ho verificato proprio adesso. E ieri stavamo a 2,23 e oltre i 2,3 euro in autostrada. Cioè, se facciamo il conto del classico pieno da 50 litri, sono 30 euro di rincaro, quindi
1: sì,
4: è chiaro che
1: enorme.
4: È enorme il rincaro. La situazione purtroppo si è molto complicata negli ultimi giorni, diciamo nel golfo o giù di lì. Che cosa sta succedendo? Che da una parte i tavoli di trattativa ipotetica sono saltati, ma il problema adesso è l'Arabia Saudita. Allora, l'Arabia Saudita ha l'oleodotto est-ovest, che è quello che permette di bypassare Hormuz. Ormai non spieghiamo più che cos'è Hormuz,
1: certo.
4: Che è stato colpito dagli Houthi, no?
1: Sì.
4: Per cui questa valvola di sfogo si è interrotta. Gli stessi Houthi che di fatto controllano l'altro stretto importante, quello di Bab al-Mandeb, che dà l'accesso al Mar Rosso. Quindi l'Arabia Saudita, che in qualche modo provava a calmierare l'ammanco di transiti da Hormuz con il suo oleodotto, con i terminal sul Mar Rosso, si trova bloccata questa valvola di sfogo e si trova piuttosto da sola, perché l'amico Trump in questo momento di aprire pure il fronte con gli Houthi non sembra che abbia tanta voglia, no? E quindi questo è il primo fattore. Secondo, leggevo adesso il report di Citi, la grande banca d'affari, cosa sta succedendo? La Cina, avevamo raccontato altre volte che forse il petrolio non è schizzato come tanti credevano, vista la gravità della situazione, anche perché la Cina ha smesso quasi di comprarne sui mercati internazionali.
1: Sì.
4: Aveva enormi risorse, ha il carbone, insomma, ha trovato altri modi di andare avanti. Ora, della Cina si sa sempre poco, ma quello che vedono gli operatori in questi ultimi giorni è che le importazioni di petrolio e anche di gas, cosa importante per noi europei, sono tornate a salire. Pare che stiano ricostituendo le loro scorte. Questo cosa vuol dire? Un grandissimo concorrente sui mercati internazionali,
2: certo,
4: per comprare energia, e quindi prezzi che salgono. No, ecco, allora, ecco che quindi per questo insieme di cose, e poi siamo nel regno dell'incertezza, dire oggi che la benzina può arrivare a, se abbiamo detto siamo a 2,2, 2,3, dire 2,5, dire anche 2,8, in questo regno dell'incertezza
2: può
4: non
2: essere
4: possibile.
2: Certo. Volevo farti un'ultima domanda su questo, perché hai detto prima siamo di fronte probabilmente al 16esimo taglio delle accise, eppure in tutto questo intervallo di tempo abbiamo continuato a parlare di caro carburante. Quindi la mia domanda è: ma a cosa serve allora questo taglio?
4: Purtroppo riesce solo a calmierare in piccola parte, cioè ricordiamo appunto che sono tagli di una manciata di centesimi. Oggi si ragiona di 10-12 centesimi, quindi 5-7 in meno di quello che è attualmente in vigore. Se tu, diciamo, fai il conto, se eravamo a 1,6 un anno fa, siamo a 2,3, per cui diciamo su un rincaro di 70 è chiaro che interventi di 10-12
2: non fanno la differenza.
4: Parte. No, ma poi sono sempre stati molto politici, no? Per arrivare alla cifra tonda successiva, per evitare di arrivare
5: certo,
4: a
5: quello è l'intendimento certo.
4: Adesso,
5: certo.
4: Esatto, no, per evitare di arrivare a 2,4 adesso facciamo altri 10, però è chiaro che sono dei palliativi che
5: i pannicelli, il classico pannicello
4: serve a poco.
5: Raffaele Ricciardi, grazie come sempre, ci sentiamo la prossima settimana,
2: grazie, un abbraccio, buon lavoro,
4: alla prossima.
5: Ciao Raffaele.
4: Ciao.
0: Radio Capital.

0: Best Guest. Best Guest.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: È la terza ora di Breakfast Club. Eccoci. Con Andrea, Riccardo e Imma. Anche per noi è iniziata la scuola, insomma, per così dire.
2: Abbiamo fatto la
1: foto, la prima foto, diciamo, di apertura della stagione del programma.
3: Con gli zainetti.
4: Dovevamo farla. Sì.
3: Ma si possono fare le foto?
1: È questo, infatti,
3: scuola.
1: È uno dei problemi di cui parliamo stamattina, perché oltre a Grembiule, ragazzi dentro, poi ci sono i genitori fuori, insomma, con le fotografie, i video, i post, sui social.
4: A volte un po' invasivi questi genitori, non a caso, in qualche modo si può creare una sorta di galateo digitale per i genitori. E allora noi, per saperne di più, ne parliamo questa mattina con un avvocato che è specializzato proprio in tematiche legate al digitale ed ex garante della privacy, Guido Scorza. Buongiorno avvocato.
5: Grazie per l'invito.
1: Ma che cosa è successo? Lei non è molto d'accordo nel fare queste foto ai bambini che entrano, diciamo, a scuola?
5: Ma insomma, quel primo giorno di scuola, che naturalmente ho vissuto anch'io da papà, sembra sempre più un set fotografico nel quale noi genitori ci mettiamo da una parte, clic tap sullo schermo dello smartphone e poi un istante dopo condividiamo tutto online. Il problema è lì, naturalmente, non nella foto ricordo che finisce nell'album di famiglia, quanto piuttosto nella condivisione sui social, perché quando lo facciamo molto spesso non pensiamo che in questo modo stiamo raccontando al mondo intero, malintenzionati inclusi, dove va a scuola nostro figlio, dove può trovarlo nostra figlia, dove può trovarlo tutta la mattina, tutte le mattine alle 8, e soprattutto stiamo dando in pasto a internet, a quello che chiamiamo internet, il volto di nostra figlia, che oggi con qualsiasi software di intelligenza artificiale può essere appiccicato, e purtroppo viene appiccicato su corpi bambini che poi vengono dati al mondo intero per essere utilizzati per produrre contenuti pedopornografici artificiali. Insomma, è l'orgoglio paterno e materno che ci guida, ma rischiamo di fare molto più male che bene.
3: E tra l'altro a volte capita anche di pubblicare o fare foto non solo ai propri figli ma anche a quelli degli altri, no? In una foto un po' collettiva, ma non ci sono dei rischi anche su questo?
5: Beh, questo è ancora peggio, nel senso che già quando da genitori scegliamo cosa fare della foto di nostro figlio dovremmo farlo nel suo interesse e non nel nostro, anche se si tratta di orgoglio, ma quello che proprio non si può fare e non si dovrebbe fare è scegliere per i figli degli altri, insomma, ecco. Ci sembra stranissimo farlo, però la regola è semplice ed è ineludibile, cioè per quanto bella sia quella foto, per quanto bene si voglia a quel bambino, per quanto bene voglia quel bambino al nostro figlio o a nostra figlia, noi dovremmo sempre chiedere al genitore di quel bambino: guarda, ho fatto questa foto, a me piace tanto, sei d'accordo che la pubblico online? Ecco, è una domanda semplice, ma non siamo più abituati a farla.
4: Avvocato Scorza, parliamo della chat di classe.
3: Oh, eccoci, che qui. Bello.
4: Lo so, bisogna parlarne, qualcuno deve prendersi questa responsabilità, perché effettivamente non è facile regolarsi all'interno di una chat di classe dove partecipano i genitori, perché spesso diventa uno sfogatoio, si pubblicano anche dei dati, come ad esempio dei voti, comunque delle valutazioni didattiche che non sempre possono essere definiti un po' fuori luogo, no, avvocato? Bisognerebbe disciplinarsi all'interno di questa chat e renderla per quello che è, cioè fruibile per quello che è, uno scambio di informazioni legate esclusivamente all'attività scolastica.
5: Ma è uno strumento utilissimo, naturalmente anch'io la seguo, mi chiedo spesso come abbiano fatto i miei genitori a portarmi a scuola, a gestire le emergenze senza quella chat, eppure l'hanno fatta. Il problema è che tendiamo a dar per scontato che esista un minimo comune denominatore in termini di, come dire, educazione e civiltà digitale, che il buon senso abbia sempre la meglio, mentre vogliamo tutti un gran bene ai nostri figli, e questo affetto verso i nostri figli molto spesso ci porta, come dire, a cedere alla tentazione di condividere più di quello che dovremmo o a esagerare con le parole. Allora la regola secondo me è semplice: non diamo niente per scontato. All'inizio dell'anno scriviamo 2, 3, 4, 5 regole essenziali: cosa si condivide e cosa non si condivide, se si mandano i messaggi di notte o non si mandano i messaggi di notte, le foto sì o le foto no. Appiccichiamo questo decalogo, questo galateo su in cima a quella chat e chiediamo al rappresentante di classe o a un altro qualsiasi dei genitori di diventare un po' l'arbitro del rispetto di queste regole. Ecco, insomma, è semplice se lo facciamo all'inizio dell'anno, poi ci abituiamo a rispettare quelle regole e quello strumento diventa più utile che non da noi.
1: Senta, avvocato Scorza, ma perché dobbiamo vedere sempre il mostro dietro una cosa semplice che facciamo? Per quale motivo la foto di mio figlio che entra a scuola o che sta nella foto di classe deve finire in mano a una rete dei pedofili che nel dark web sfrutta quella foto per andare a rapire mio figlio che esce di scuola alle 13:30? Secondo me stiamo entrando in uno rivoluzione tecnologica che non aiuta di certo, insomma, la vita normale delle persone.
4: Avvocato.
5: Ma le piattaforme, come dire, l'interfaccia delle piattaforme oggi è un'acquisizione globale, l'interfaccia delle piattaforme è progettata per invitarci a condividere più che a resistere alla tentazione di condividere, e soprattutto nel nostro paese c'è un dilagante analfabetismo digitale, per cui più di noi non hanno ancora capito che quei social non sono un album di famiglia, che non lo si sfoglia o non lo sfogliano soltanto amici e parenti, e lo continuiamo ad usare tutti quanti in questo modo, senza renderci conto, tra l'altro, che ci vuole un istante per condividere quella foto di nostro figlio o di nostra figlia, e poi la vita intera può non bastare per riprendercela
3: indietro. Certo.
5: Io credo che sia veramente solo una questione di educazione e di abitudine ad un uso più corretto di così dei social.
4: E allora ringraziamo l'avvocato Guido Scorza, che per scuola.net ha firmato questo galateo digitale per mamme e papà. C'è anche la possibilità di evitare che soprattutto le mamme debbano parcheggiare davanti alla scrivania del bidello quando accompagnano i figli a scuola, oppure quello non è stato contemplato, avvocato? Di
3: una grande ossessione, no? Di Quadrano. Sì.
5: Mamma e papà, per carità, sì, entrambi, sì, sì. Lo facciamo e lo facciamo male, macchine, biciclette e adesso anche i monopattini.
4: Molto chiaro, avvocato, grazie. Un abbraccio, buon lavoro.
5: Grazie, buon lavoro.
0: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Dunque, l'abbiamo annunciato, parliamo con un grande campione italiano di ginnastica ritmica.
2: Che lo ricordiamo, alle recenti, tutto sommato, Olimpiadi Estive di Parigi 2024, era l'unica disciplina che non aveva ancora le due categorie, maschile e femminile. C'è stato un evento che possiamo considerare storico, perché pochi giorni fa a Rimini si è tenuto il primo campionato italiano di ginnastica ritmica al maschile.
3: Che è stato così riconosciuta.
2: Esattamente.
3: Come
2: e lo ha vinto il nostro Gianni Ballardini, che è con noi questa mattina.
1: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. E complimenti naturalmente per questo titolo.
4: Grazie.
1: Quanto è difficile avvicinarsi a una disciplina totalmente al femminile?
4: Molto difficile. Ci sono stati tanti ostacoli, perché diciamo che insediarsi in un mondo totalmente femminile è complicato. Ma anche viceversa.
1: Ma perché certo. La ginnastica ritmica è al femminile, è prettamente delle donne?
4: Secondo me è tutto un costrutto sociale. Alla fine tutto ciò che è la ginnastica ritmica viene associato a un corpo femminile, perché si parla di attrezzi come il nastro, quindi attrezzi più piccoli, si parla di flessibilità del corpo, di strass, di body accademici, e quindi su un uomo fa un po' strano vederli queste cose.
3: Io ero molto curiosa di chiederti come è iniziata la tua passione per la ginnastica ritmica, proprio perché appunto soprattutto in Italia solo negli ultimi mesi quasi ne parliamo anche al maschile. Quando eri bambino, non so quando hai iniziato, come è partita questa passione?
4: Allora, in realtà io non la conoscevo neanche la ginnastica ritmica e mi sono approcciato a questa disciplina all'età di circa 12 anni, quando comunque ero alle scuole medie. Io avevo due compagni di classe che appunto praticavano la ginnastica ritmica, e vedendo la mia predisposizione, chiamiamola così, sì, perché comunque io senza allenarmi, senza fare niente, ero già in grado di fare cose che una persona, diciamo, si dovrebbe allenare prima, tipo fare una spaccata, fare una ruota e tutte queste certo. cose qua, mi fecero vedere un video di una grandissima campionessa mondiale, Anna Bessonova, e da lì mi appassionai a questa disciplina e cominciai a praticarla.
2: Ecco, però è vero che è stato molto difficile, soprattutto all'inizio, Gianni, perché non trovavi proprio delle palestre, dei gruppi sportivi che aprissero anche agli uomini la possibilità di fare questo sport.
4: Vero, vero. Io la praticavo a casa perché era assurdo pensare a un uomo che facesse ginnastica ritmica. Mi ricordo ancora le chiamate che feci alle società della zona e rimasero tutte sbalordite dalla richiesta, perché non era proprio possibile. Anzi, mi dissero: vieni a provare, però tanto non ti iscriviamo perché...
3: Perché sei un uomo.
1: Per questo motivo. Okay.
3: Ci sono state delle battute o delle prese in giro che magari da ragazzino ti hanno ferito?
4: No. Ma diciamo che da quel punto di vista lì, no. Però mi è stato suggerito di cambiare disciplina, quello sì.
2: Te l'hanno detto.
3: E per fortuna non l'hai fatto.
2: Ah no, certo, visti i risultati. Però ecco, il pregiudizio c'è, no, Gianni, questo è inutile nasconderlo, sicuramente lo avrei vissuto, no, sulla tua pelle.
1: Gli attrezzi che si
4: questa alla fine.
1: Gianni, gli attrezzi che si devono usare maschile e femminile sono uguali oppure cambiano?
4: Sì, attualmente sono uguali, e l'unica cosa che cambia è la fune, che nella categoria senior le ragazze, le ginnaste non utilizzano.
2: E qual è quello che secondo te è un po' più ostico per l'uomo a livello di attrezzi, quello per il quale magari hai incontrato un po' più di difficoltà?
4: Io personalmente?
2: Sì.
4: Allora, io personalmente trovo più ostica la fune, ma la fune in realtà è l'attrezzo considerato migliore per il corpo maschile, quindi
2: controtendenza, diciamo, rispetto a quello che può essere meccanicamente.
3: Abbiamo parlato all'inizio dei campionati italiani, speri che possa cambiare qualcosa con questo riconoscimento?

0: riconoscimento?
1: Assolutamente sì, anzi, secondo me cambierà qualcosa. Questo è solo l'inizio, un inizio che sicuramente porterà un sacco di novità. Poi nessuno sa quando, però la speranza c'è.
2: Bene,
3: credo
2: bene,
3: che diventi
2: bene.
3: Disciplina olimpica anche naturalmente, insomma,
0: beh,
3: sarebbe
0: certo.
3: Veramente un grande traguardo.
1: Sì.
2: Prossimo appuntamento credo che sia imminente, no Gianni? A breve ci sarà un altro appuntamento con qualche campionato, sempre lì a Rimini?
1: No, a breve ci sarà l'inizio.

0: a Rimini ci vedremo a dicembre, sì, e poi a giugno.
1: Molto perfetto, bene,
2: ti seguiremo.
1: E naturalmente lo faremo. Gianni Ballardini, primo campione italiano di ginnastica ritmica maschile. Gianni,
3: grazie,
1: bocca al lupo enorme.
3: Grazie,
1: un abbraccio, grazie.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
4: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Ve l'abbiamo anticipato, vi presentiamo la storia di una neomamma che si chiama Beatrice ed è in diretta con noi. Buongiorno Beatrice.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Cara Beatrice, la tua storia, costretta a dimetterti per fare la mamma. Come la possiamo sintetizzare questa storia?
4: Allora, io ho lavorato per 7 anni in questa azienda e a novembre 24 sono rimasta incinta e a giugno 25 sono entrata in maternità. Sì. Agosto nasce mio figlio, verso gennaio all'avvicinarsi insomma del rientro, il mio rientro sarebbe stato previsto per giugno di quest'anno.
2: Sì.
4: E ho chiesto un colloquio informale con la mia titolare, chiedendo una rimodulazione dell'orario temporanea per un anno circa.
2: In che cosa consisteva questa riduzione dell'orario? Quali erano le linee guida che lei aveva suggerito?
4: Allora, io inizialmente avevo chiesto di fare 6 ore continuate tutti i giorni.
2: Sì.
4: Poi però diciamo che non avevo trovato molta
2: collaborazione.
4: Collaborazione, esatto. E quindi anche parlandone con mio marito avevo chiesto di poter fare 3 giorni, 6 ore continuate e 2 giorni di presenza full time in azienda.
3: Quindi lei aveva chiesto però per quei 3 giorni di 6 ore anche uno smart working?
4: No, avevo chiesto semplicemente 6 ore.
3: Ok, quindi la riduzione dell'orario.
2: In presenza, ma una riduzione, ho capito, un orario ridotto.
3: E anche esatto. In questo caso le è stato detto di no?
4: Allora, inizialmente si era aperto uno spiraglio dicendo che comunque ne avrebbe parlato con la consulente HR esterna e
2: sì.
4: Con
2: le risorse umane. Sì.
4: E poi io non ho più sentito nulla, ho sollecitato questa consulente HR perché mi è stato detto di parlarne direttamente con lei. Quando lei un giorno mi ha chiamato mi ha detto: guarda, si può fare questa riduzione di orario però fino a dicembre 26 e solo però utilizzando le tue ferie residue senza un cambio di contratto.
3: Quindi il lavoro l'ha messa davanti a una scelta, utilizzare le ferie e quindi di conseguenza poi vedere ridurre il proprio orario,
2: certo.
3: Oppure accettare di lavorare alle stesse condizioni di prima. Quindi lei è stata messa davanti a una scelta di questo tipo.
1: Non ha accettato.
4: No, non ho accettato perché secondo me intanto era una richiesta molto flessibile la mia e accoglibile, visto che comunque anche altre persone in azienda fruiscono di una riduzione dell'orario e anche a volte dello smart working. E comunque io avevo detto alla mia titolare, quando ho chiesto questa riduzione oraria, che per me era importante non lasciare mio figlio fino alle 18 all'asilo nido, perché ci tenevo a prendermi cura io.
2: Riccardo, quindi, a meno di un anno di vita, possiamo dire.
1: Quindi adesso lei è senza lavoro e si dedica solo al figlio o ha cambiato lavoro?
4: No, io mi sono iscritta a una laurea magistrale telematica.
1: Ah, ok.
4: E il bambino sta andando al nido e comunque sto cercando comunque lavoro.
3: Si aspettava durante la gravidanza magari un maggiore ostacolo al suo lavoro alla nascita del bambino?
4: Ma onestamente no, perché comunque io ho lavorato in quell'azienda per 7 anni, ho sempre dimostrato comunque una grande disponibilità, una grande correttezza nei confronti dell'azienda.
2: Si aspettava quindi una
1: flessibilità.
2: Situazione flessibile. Senta, ma solo proprio prima di salutarci in estrema sintesi, come hanno giustificato questo no? Cosa le hanno detto? Perché no?
4: Allora, mi è stato detto che comunque occupandomi anche di clienti la mia presenza era necessaria fino alle 18.
3: Ok, quindi non era possibile per una questione lavorativa.
4: Esatto.
3: Certo.
4: Poi comunque in sede di conciliazione con la

0: consigliera di parità, l'avvocato ha detto che il mio ruolo era infungibile, nel senso che se io non fossi stata materialmente presente in azienda, nessun altro avrebbe potuto ricoprire quel
1: Sostituirla,
0: ruolo.
2: Chiarissimo. Questo
1: va
2: è il
1: bene,
2: punto
1: la
2: di vista dell'azienda.
1: storia che vi abbiamo raccontato, questa è di Beatrice Baratto, costretta a dimettersi per fare la mamma.
3: In bocca al lupo allora.
1: In bocca al lupo, Beatrice.
4: Grazie.
0: Grazie.
4: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest. Best Guest.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
3: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
3: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro...
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto.

0: La capitale russa Mosca e la regione circostante prese di mira da centinaia di droni nelle prime ore del giorno. Ci sono almeno 2 vittime, danni a un'importante raffineria. Dopo i carburanti, le bollette. Nuova stangata in vista per le famiglie e le imprese italiane, ad annunciarla al ministro dell'economia Giorgetti, secondo il quale arriverà a breve. Il presidente di Confcommercio Sangalli rilancia l'allarme e chiede al governo di non stare a guardare.
1: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
0: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo di un giorno alla Casa Bianca. Ignoti i motivi. Ed Sheeran torna sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo il diluvio di critiche per l'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour per le parole pro-Palestina. La situazione a Gaza è catastrofica e ingiustificabile, ha detto. Io non sono complice, ho compiuto degli errori. Oggi nuovo test elettorale sulla AfD in Germania, si vota a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, land settentrionale nell'ex Germania dell'Est, dove i socialdemocratici sono al governo da 28 anni. La SPD ha buone probabilità di rimanervi grazie a una grande rimonta nelle ultime settimane, ma dovrebbe essere comunque testa a testa con l'AfD sopra il 30%. Il cancelliere Merz teme da parte sua un nuovo crollo del suo partito, la CDU. A Berlino, Alternative für Deutschland dato al 18%. È un giallo quello delle sorelle scomparse ritrovate a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Hanno passato quasi 24 ore in un negozio vicino a casa loro. Prima di essere ritrovate stanno bene. Il procuratore parla di circostanze poco chiare. C'è un terzetto in testa alla classifica di Serie A. Tra Roma e Inter è pari spettacolo. All'Olimpico 2-2 con l'ennesima rimonta dei campioni d'Italia. Roma avanti con la doppietta di Conelli. Inter che risponde con quella di Lautaro Martinez. Roma e Inter ora agganciate dalla Lazio che vince 2-0 a Venezia. L'allenatore Gattuso spiega cosa lo ha spinto verso il club del contestatissimo Lotito.
2: Sinceramente, se non c'erano questi casini io alla Lazio non ci sarei mai venuto. Sono stato vicino per 2-3 volte, gli ho sempre detto di no al presidente Lotito. Sapevo che c'erano casini, lo sapevo che a livello ambientale non era il massimo, e ho accettato per questo, perché sapevo che i giocatori che avevo a disposizione avevano voglia, che avevo parlato con loro, con un paio di loro, 3 o 4 di loro, perché avevo avuto in nazionale.
0: Subito dietro il terzetto di testa c'è il Cagliari che ha vinto a Udine 1-0 con gol di Daniel Maldini. Bologna-Torino 1-1. Basket in carrozzina, storico argento ai mondiali per l'Italia. In finale vince l'Australia, ma per gli azzurri il miglior risultato di sempre in un torneo nel quale hanno battuto anche gli Stati Uniti, campioni uscenti. Capital News torna alle 8.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Big Yellow Taxi, un inno ambientalista per cominciare questa puntata, la seconda di cose che capitano in questo orario, le 7:07. Voi ci siete? Noi sì!
1: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
0: Forse devo andare un po' più piano, cioè nel senso magari c'è qualcuno che si sta appena svegliando, cioè Betty non c'è bisogno che tu abbia questo volume, eccoci. Allora, io sono Betty Senatore, esatto. Di solito è la seconda volta che faccio questo programma, che poi è il solito, non cambia nulla, cambia solo l'orario e il resto rimane più o meno lo stesso, però giustamente mi ripresento per quelli che non sono abituati ad ascoltarmi a quest'ora, quindi Betty Senatore, una maremmana a Milano, ok. Poi abbiamo Agnese che è una riminese a
2: Riccionese, perdonami la scusa. No, veramente non vorrei fare la purtroppo c'è troppa rivalità per non mettere il ditino.
0: È finito.
2: Buongiorno Betty, buongiorno.
0: È finito.
2: Ti perdono, sono sette per tutti.
0: Sì, vabbè, ok, scusami, farò perdonare
2: ci
0: dopo.
2: Ci mancherebbe.
0: Va bene, comunque una riccionese a Milano e poi abbiamo il nostro Dan Dabrosca che invece è, lo sai che non mi ricordo di dove sei, Varese? Di Varese, un varesino a Milano. Va bene, insomma, ci fosse un milanese a trovarlo? No, effettivamente i milanesi veri sono molto pochi. Anzi, se siete dei milanesi veri, fatevi sentire. Va bene, allora, abbiamo cominciato con un inno ambientalista. Mi piace raccontare come mai è nato, perché, pensate, erano gli anni 60 e già cominciavano a farsi vedere dei problemi, e quindi problemi su petrolio. C'era stato proprio una fuoriuscita di petrolio da una nave e da lì molti artisti ovviamente si sono fatti delle domande e la stessa Joni Mitchell era in questa bellissima isola alle Hawaii, scusate, e quindi si è affacciata, ha visto questo scenario stupendo, immaginatevi quello che vedete voi dalla finestra stamattina, mi sa che adesso ancora la luce non c'è, però vabbè, quello che vedreste teoricamente con la luce, e c'era quindi il mare, immaginatevi le palme e sotto un parcheggio, e dice beh insomma non è che sia proprio quello che avrei voluto. Va bene, come sta andando? Tutto bene questa sveglia? No, perché me lo chiedono a me. Betty, come stai? A parte che è il secondo giorno, poi io mi sveglio alle 4:30, 5, due volte a settimana, come volete che vada. Tutto bene, no? Agnese, perché mi guardi così?
2: Scusa, che ora ti svegli? 4:30?
0: No, non è vero, mi sveglio sì da solo alle 4:30. Ah. Però poi in realtà sarebbero le 5, 5 o 4.
2: Sì, con calma puoi fare il risveglio. Dilazionato. Sì. Ok. Ti trovi bene, quindi stai bene. Ti trovo bene, posso dire?
0: Quello che volevo dire, perché me lo state chiedendo talmente in tanti da ieri che io ho detto ma non è che son ver

ad avere, che ne so, delle cose che crescono sulla pelle e nessuno ha il coraggio di dirmelo, e quindi mi chiedono la famosa "stai bene?" Per poi dirti "ti vedo un po' strana". No, tutto bene, tutto a posto, spero anche per voi.

Okay, questa si chiama Enemies su Radio Capital. Grazie, sì, è vero, Paola, brava, brava. È una bellissima canzone e sono d'accordo con te che è un bel risveglio. Poi va bene, Leonardo ha detto che non ci ha avuto problemi con quel risveglio un po' parapparapapapapa, che mi viene proprio per carattere, perché io quando mi sveglio già comincio a chiacchierare per la gioia di chi mi sta intorno. Quindi tutto sommato non è per me una fatica, ecco, farlo anche alla radio. Anzi, almeno c'ho una motivazione. E Michele dice, a proposito della canzone di Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, che loro organizzano un festival a Lecce a tema sostenibilità. E Big Yellow Taxi, appunto, è la canzone ufficiale che hanno scelto per la prima edizione. Quindi complimenti e soprattutto in bocca al lupo anche per le successive. Allora, come sapete, da ieri noi abbiamo istituito questo che è un momento motivazionale. Siamo arrivati a domenica, ma soprattutto fra poco scatterà quella malinconia, di solito dopo pranzo. Vabbè, insomma, arriviamoci. Però, questo significa che il weekend sta per finire e la settimana già si affaccia nei vostri pensieri. Ci saranno delle cose che non vi piacciono, ci saranno delle cose che dovete fare, ci saranno delle cose che state rimandando, ma a un certo punto vi tocca. Quindi, se avete bisogno di motivazione, avete scelto il programma giusto, cioè speriamo, insomma. Scriveteci che cosa dovete fare e non vi va e per quale motivo cercate la motivazione. Se avete un pranzo con la suocera, anche oggi, ieri ho detto la cena, oggi c'è il pranzo, sempre sta suocera che gira, e ragazzi, vi diamo una mano, noi siamo qua anche per questo, non solo per la musica che scegliamo, come per esempio questa degli Spandau, ma anche per darvi il sostegno. La musica, devo dire, ci dà un buon aiuto, però servono anche delle parole. Allora, il nostro WhatsApp, che ancora non ho detto, è il 342 342 2190. Chiaro? E come dicevo, Spandau, Only When You Live.

0: su Radio Capital, lui che arriverà al cinema. Beh, insomma, ormai succede un po' per tutti i vari, no, cantanti. Gli Oasis hanno fatto il panico alla mostra del cinema, volevano neanche venire, detto fra noi, però insomma poi alla fine si sono presentati, non volevano fare neanche il red carpet, li hanno costretti, li hanno, credo, spinti un po' a farlo e sono usciti direttamente da Palazzo, ma comunque si sono fatti vedere per il loro documentario. A proposito, l'avete visto? Vi è piaciuto? Siete dei fan degli Oasis? Sicuramente credo vi sia piaciuto. Non siete fan degli Oasis e siete andati a vederlo? Sono curiosa di sapere se avete cambiato idea su di loro dopo aver visto questo documentario. Però a proposito di quello, c'è Jovanotti che uscirà dal 26 novembre con questo, che in realtà è un documentario che racconta gli concerti, come succede, no? Tutte le cose belle che ha fatto, molta immaginazione, eccetera, eccetera, dal 26 novembre al 2 dicembre in sala. Ma noi stavamo parlando di motivazione, quindi al 342-342-2190 è arrivato il messaggio di una nostra ascoltatrice che si chiama Chiara. Scusate. Allora, lei ha bisogno di una motivazione per fare questa cosa. Un po' la capisco. Deve fare il rimborso spese per il lavoro delle sue trasferte degli ultimi 5 mesi. Ragazzi, vi rendete conto? Cioè, è tanta roba, e stai lì con la benzina e poi il parcheggio e poi gli alberghi e poi i buoni pasto non ce l'ha, perché se no non dovrebbe fare. Quindi insomma, rimando, ma oggi mi tocca, se no perdo una giornata intera di lavoro durante la settimana. Aiutatemi voi. Io, guarda, a questo punto l'aiuto è uno solo: i soldi ti sono usciti, vuoi che ti rientrino? Secondo me, avete altre parole per la nostra Chiara?
1: Vedo? No, penso che quello

0: il motore principale che mi spingerebbe anche a me a
1: esatto
0: farlo. Proprio dritta come un treno, sì sì,
1: dritta come un treno, cioè tu li hai spesi, adesso ti ritornano indietro, vabbè c'è un po' di sbatti, devi stare lì, il foglio Excel, scrivi tutte le cose, le giustifichi, la cosa difficile è mettere insieme, però dai, arriveranno, no? T'abbiamo convinto, Chiara? Dai, se non t'abbiamo convinto noi, ci facciamo dare una mano da Jamiroquai, che secondo me tutto sommato può aiutare. Certo, è una canzone non esageratamente da ballare, ma siccome tu devi stare davanti al computer a prendere tutte le tue spese, a metterle, a fare poi anche un'addizione, eccetera, è bene non deconcentrarsi.

0: Cose che Capital. Ogni weekend dalle 7, solo su Radio Capital.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente su

0: sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere, è un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari. Però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450€. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733€. 33 rate mensili da 99€. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705€. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450€.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200€ in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Solo bella musica.

0: Se vuoi, Chiara, te lo faccio io sto lavoretto. Mi giri tutto, ti faccio tutto il conto in giro di questa giornata, anche meno. Ti manderò tutto. E dai, il compenso un 20% penso che sia onesto.
1: Una cosa, Carmine, io innanzitutto apprezzo la tua generosità, ma anche la tua capacità di fare business, cioè, ok, io ti faccio tutto l'elenco del rimborso spese degli ultimi 5 mesi, però mi prendo un 20%. Cioè, un genio, bravo, bravo per aver avuto questa capacità. Un abbraccio, Carmen, perché è tornata da un mese dove è stata via con i bambini, suo marito è sopravvissuto da solo, un applauso al marito di Carmen che è sopravvissuto da solo, e la casa però non è, infatti c'era qualcosa che non andava, quindi lavatrici, c'è da stirare, c'è da fare le pulizie, e io ancora sono nella modalità procrastinazione, perché non c'ho voglia, lo so, questo è, però sapete una cosa quanto salva, secondo me, pensateci, quel robottino che lava e aspira, cioè prima aspira e poi lava, ragazzi, vi giuro, la svolta. Se state pensando, ora non, nessuno mi paga, anche perché non sto facendo pubblicità a uno in particolare, ma secondo me anche quelli più economici, però veramente vi svolta la vita, e lo dico io che ho peli di gatti che mi porto in giro, anche qui in questo studio non sono sola, c'è il mio gatto qui accanto a me.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: caro Lucio, che sta lavorando a qualcosa di nuovo, che secondo voi lo vedremo al prossimo Festival di Sanremo? Perché ci sono già dei rumors su chi potrebbe esserci al prossimo Festival di Sanremo, che comunque avrà un impianto molto diverso, perché come direttore artistico ci sarà appunto Stefano De Martino. Volevo essere un duro su Radio Capital alle 7:41. Buongiorno a tutti da noi di Cose che Capital. Buongiorno a Giovanna, anzi scusa, si vede che io ho gli occhiali, a Giovanni, andiamo bene, che saluta il mio gatto. Ho detto che in realtà qui peli, chiaramente chi ha animali se li porta sempre un po' dietro. Sonia mi chiede se sarò sempre a quest'ora. Sì, Sonia si è svegliata da poco, quindi è giusto che faccia un riassunto. Sì, da ieri è cominciato questo nuovo percorso di Cose che Capital, tutti i sabati e le domeniche dalle 7 alle 10. Ah, qualcuno, no dai Loredana, qualcuno crede veramente che io mi sia portata il gatto in studio?
1: Eh sì.
0: No, allora, a parte che sarebbe impossibile per i miei anche colleghi, perché lui comincerebbe a parlare molto più di me, e poi insomma c'è anche del tappeto qui che spingerebbe un gatto a una diuresi continua, e quindi non sarebbe un bene, se non addirittura a tirare i fili. Lei ne ha 6, vabbè, poi chiede altre cose Loredana, magari all'altra domanda che non è molto radiofonica. Insomma, riguarda una cosa un po' del gatto. Vabbè, vai su e rispondo dopo, se per te va bene, eh? Ti dispiace che non mi sembra carino intavolare questi argomenti che non sono proprio così particolarmente piacevoli in

Lei si chiama Natalie Imbruglia, questa canzone si intitola Torn, è stata una canzone che quando è uscita, fine anni 90, era il 1997, si vedeva ovunque perché a quei tempi MTV era proprio nel massimo del suo splendore, cioè cominciava a diventare al massimo del suo splendore, poi gli anni 2000 hanno veramente fatto il resto, però devo dire che quel video semplicissimo, no? Ve lo ricordate? Lei in primo piano con questa felpona e dietro una scenografia che piano piano veniva smontata da altre persone. Però a parte questo c'era, oltre alla bellezza di Natalie Imbruglia che è stata anche attrice, ma c'era di mezzo anche il taglio di capelli, tutte poi dal parrucchiere, con quello che ho scoperto i parrucchieri chiamano santino, cioè la foto del attrice per lo più, o insomma personaggio famoso, mi fa i capelli come lei, e poi il parrucchiere risponde, insomma, se è bravo e onesto vi dice no, non riesco perché tu non hai quel tipo di viso, non hai quel tipo di capello, eccetera eccetera. Ma mi collego, a proposito di tagli di capelli, a quello che ha sfoggiato agli ultimi Emmy Awards la dea Zendaya. A parte la meraviglia di quell'abito Prada, che aveva anche una cintura che lì per lì non si capiva, ma tutte le perline che noi vedevamo, perline, io sto usando un termine improprio perché saranno stati dei gioielli che non so quanto valevano, erano cuciti a mano e soprattutto erano non attaccati, cioè si muovevano tipo un charleston, non so spiegarvi. Quindi già il vestito con questa scollatura profonda, questa parte anche un po' trasparente, e poi quei capelli che io appena ho visto ho detto ecco, adesso vado col santino dal parrucchiere e il parrucchiere mi dirà non sei Zendaya e mi rimanda a casa. Però effettivamente siamo tutti d'accordo nel dire che lei è stupenda e soprattutto credo abbia trovato il suo taglio. Scusate, questo è il momento hairdresser, però ci vuole il momento stylist, abbiate pazienza, ma ci vuole, perché anche

questo comunque è un po' una distinzione, un tratto distintivo di questa donna che molti dicono in realtà non sa recitare. Si è sentito il mio disappunto? Alice fa la stessa espressione. Vorrei vedere voi al posto suo.

0: Uno dei più grandi cantautori contemporanei, ma soprattutto uno stand-up comedian mancato. O forse no, mancato, magari lo farà nell'arco della sua vita. Io ricordo ancora, durante una serata di Capital Jam, le serate che abbiamo fatto durante la scorsa stagione alla Fabbrica del Vapore, lui entra. No, due stagioni fa, che sto dicendo? Mi sono persa. E lui è entrato nella platea del teatro con gli occhiali da sole, non vedeva niente, poi ha detto, quindi è andato un po' così a caso e ha suonato con la chitarra Lenny Kravitz, una canzone di Lenny Kravitz, una roba che tu non ti saresti mai aspettata da lui. Oh, chiudo salutando Rocco che dice che quelli che criticano Zendaya, che ha solo un'espressione e non sa recitare, è perché non hanno visto Euphoria. Bravo Rocco, vedi? Siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Cose che Capital con Betty Senatore.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
5: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
6: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
5: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
4: Dal regista di Garage Olimpo.
7: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
4: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
17: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Nuova notte di guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Uno russo ha colpito una casa nella regione di Kiev, uccise una donna e due bambini piccoli, secondo le autorità locali. Centinaia di droni ucraini hanno bersagliato Mosca e la regione della capitale, mentre i russi votano per le elezioni parlamentari. Colpita anche una raffineria, ci sono due vittime. Con la crisi energetica, oltre al caro carburante, ora sono in arrivo aumenti sulle bollette. L'avvertimento è del ministro dell'economia Giorgetti. Il centro-sinistra ancora alle prese con le divisioni su Ucraina, aiuti militari. Il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo punto fermo, no al riarmo. Giuseppe Conte parla a Milano all'evento finale di Nova, il percorso di partecipazione per la definizione del programma.

0: Sembra che emerge un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. C'è la necessità di investire dove davvero ci sono i bisogni dei cittadini, delle famiglie, delle imprese. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
1: Ed Sheeran torna sul palco, lo fa a Filadelfia per la prima volta dopo il diluvio di critiche per l'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour per le parole pro-Palestina. La situazione a Gaza è catastrofica e ingiustificabile, ha detto, il mio cuore è spezzato per la devastazione e le perdite umane, i bambini.
2: My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. Honestly, I'm so grateful that you're here tonight with me.
1: Ed Sheeran, che alla fine si commuove nel ringraziare i presenti. I prezzi dei biglietti per i suoi concerti ormai più economici si sono intanto dimezzati, appunto quelli più economici. È un giallo quello delle sorelle scomparse e ritrovate a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Hanno passato quasi 24 ore in un negozio vicino a casa loro. Il procuratore parla di circostanze poco chiare. Pari spettacolo tra Roma e Inter nel giorno del lutto per Sandro Mazzola, e in testa alla classifica si affaccia anche la Lazio. Riccardo Quadrano.
3: Nel primo grande incrocio della stagione Roma e Inter deliziano. Due doppiette d'autore, quella di Conè che elude la squadra di Gasperini e quella di Lautaro che ancora una volta fa da cornice all'ennesima rimonta dei campioni d'Italia. Roma e Inter restano in vetta, dove approda anche la sorprendente Lazio di Gattuso che a Venezia soffre, resta a galla grazie alle prodezze di Mandas, il suo portiere, e poi affonda il colpo con Zaccagni e Noslin. Punta al primato anche il Como, ospite oggi del Frosinone. La sorpresa è il Cagliari che col terzo gol di fila di Daniel Maldini si regala il secondo posto. Nell'alto anticipo il Bologna si illude col Toro prima di essere condannato da un'altra papera di Skorupski. Oggi, detto di Frosinone Como, si riparte con Fiorentina Napoli, a seguire Parma Genoa, Juve Atalanta, il posticipo Milan Lecce.
1: Nel basket in carrozzina arriva uno storico argento ai mondiali per l'Italia. In finale vince l'Australia, ma per gli azzurri è il miglior risultato di sempre in un torneo nel quale hanno battuto anche gli Stati Uniti, campioni uscenti. Capital News torna alle 9.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questo è Bob Marley su Radio Capital. Buongiorno ancora a tutti. Vado un po' più calma perché magari a quest'ora c'è ancora qualcuno che sta lì che si streccia nel letto. Non si dice, cioè si può dire anche si sta stirando, però quando tu fai che ne so, ginnastica posturale, pilates, ti dicono: mi raccomando, prendi esempio dai cani, dai gatti, insomma dagli animali che ti circondano in casa, e fai quello che fanno loro, cioè stirati la mattina appena sveglio. Avete visto quando lo fanno i cani? A me fa sempre ridere, non capisco perché, eppure è un gesto normale, però effettivamente aiuta tanto, ti rimette un po' sveglia. Allora, noi siamo qua, noi di Cose che Capital, con delicatezza, con grazia ed eleganza, speriamo soprattutto le ultime due, a farvi compagnia fino alle 10. 342-342-2190 è il nostro WhatsApp. Betty Senatore insieme ad Agnese e al nostro Dan Dabroska, professore oggi, o cavaliere, che preferisci?
1: Cavaliere.
0: Perché qui se noi puntiamo in alto, questo è poco ma sicuro. Ma c'è stata una notizia che devo dire mi ha piacevolmente sorpreso, cioè piacevolmente, io dentro di me ho detto: ah, l'ha capito. Sto parlando di Ed Sheeran. Conoscete tutta la polemica che c'è stata negli ultimi giorni perché lui ha escluso Macklemore dalle date statunitensi del suo tour, che prevedeva tanti artisti cantare insieme a lui, perché ha fatto delle dichiarazioni filo palestinesi che lui non ha gradito, o per meglio dire Pink, che anche lei fa parte di questo tour, non ha gradito. Quindi si è espressa, da lì Ed Sheeran ha deciso di mandarlo via. Al che molti altri artisti hanno deciso di ciao, e soprattutto c'è stata una praticamente fuga di follower sia nei confronti di Pink sia nei confronti di Ed Sheeran. Una shitstorm, cioè appestato un, dai, si dice, no, in termine arrivateci da soli, e quindi ha deciso, finalmente ci ha pensato, di salire sul palco prima del concerto di Philadelphia e di fare delle scuse. Finalmente l'ha fatto. Ha detto: questa settimana le critiche riguardavano qualcosa di molto più importante, ho dovuto prendere delle decisioni difficili, sto commettendo degli errori. E ragazzi, ammettere comunque un errore di sti tempi, ora a prescindere dalla vicenda di Ed Sheeran, che effettivamente è stata molto molto grave, è già importante. E ha detto che nei suoi concerti tutti sono i benvenuti e che io posso stare accanto a persone con opinioni diverse, perché i suoi concerti sono sempre stati un luogo sicuro per tutti. Questo per me è fondamentale ed è di fondamentale importanza. Questo è quello che ha detto, ma comunque ha pestato quella cosa di cui parlavo prima, si è un po' ripreso, ma non credo che cambi comunque l'opinione che tutti ci siamo fatti di questa situazione, che doveva essere gestita sicuramente meglio, ma soprattutto meglio nell'immediato.

My Soul, Bruno Mars su Radio Capital in Cose che Capital. Quanto è figo Bruno Mars, qualsiasi canzone. Allora, Francesco al 342-342-2190 ci ha mandato la foto di un'alba, ma credo sia ormai di qualche minuto fa, quindi lui se la sta camminando da

musica, già la tua domenica avrà un sapore diverso. Poi Walter di Cocconato sta andando avanti a scrivere il suo quarto romanzo, però Walter è di Adeline con la nostra compagnia e domattina va a lavorare, quindi ho capito che in realtà il mestiere di scrittore per lui è una passione, non è il suo mestiere principale. È un po' come quando noi diciamo che facciamo i conduttori alla radio e poi ci chiedono: sì, ma di lavoro che fai? Ancora. Va bene, si è alzato alle 6 per scrivere. Bravo però Walter, perché per la scrittura, e questo l'ha detto anche la stessa Daria Bignardi una volta, l'ho incontrata qui nei nostri corridoi, e lei ha detto: guardate, ci vuole disciplina, non pensate che lo scrittore è quello che prende una tazza di tè, si mette lì davanti al fuoco e scrive. No, bisogna stare lì ore e ore, praticamente come un impiegato, 8 ore al giorno.

avete visto, vi è piaciuto, voi che non siete fan degli Oasis, siete diventati fan degli Oasis dopo averlo visto, oppure mi dite: Betty, non essendo fan degli Oasis non sono neanche andato al cinema, però sono curiosa di capire la vostra reazione, perché a Venezia hanno pianto tutti i fan, gli altri 3,5 stelline su 5, questo un po' è quello che ho percepito. Allora, un abbraccio a Giulia che ha ballato per tutta casa in pigiama con Bruno Mars e Gatto Sconvolto, e poi da una nostra ascoltatrice poverina, un po' sfortunata lei, perché Graziella ci ha mandato anche la foto, è su un prato con vista mare alle Mauritius. Mannaggia, perché lo so, mi rendo conto che non tutti hanno la stessa fortuna. Ecco, noi per esempio ci affacciamo su un posto meraviglioso, una strada piena di smog, ragazzi, e lo so che ce la invidiate, questo è. Fra pochissimo invece su Radio Capital c'è Adriano Giannini che ci parla anche del suo ultimo film. Lo svegliamo, dai, tutti insieme.

0: ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Voce generata in AI.
8: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
22: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Gio Mendes su Radio Capital col Maschenada e do subito il buongiorno ma anche il benesveglio, perché insomma l'orario per un attore credo sia quasi violento, quasi da tortura. Adriano Giannini, ben arrivato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Mamma mia che voce, lo so. Guarda, non dovrei dir, mi ero ripromessa Betty non dire questa frase che è un po' scontata, però capita, quando c'è una bella voce,
1: voce
0: c'è poco
1: del mattino, direi. Voce
0: però più bella, no? Quella un po' più sporca.
1: Più bassa.
0: Esatto, esatto. Ma tu fumi, Adriano? Scusa, chiedo.
1: Beh, è un lungo viaggio quello col fumo. Diciamo che avevo smesso e ho ricominciato perché questo film di Marco Bechis dovevo fumare in scena, quindi è molto complesso smettere, aver smesso di fumare in scena. Insomma,
0: è una tortura, la chiamerei, è un po', sì, assolutamente.
1: È una tortura.
0: Assolutamente. Allora, il film, io ho già detto anche agli ascoltatori durante le giornate in cui abbiamo trasmesso dalla Mostra di Venezia, si titola Ritorno a Buenos Aires, la bellezza, il dolore di questo film, ma anche la tua bravura, un film che va assolutamente visto. È nelle sale. E raccontiamo un po' quello che succede, perché poi in realtà si ispira a una storia realmente accaduta, perché tu sei un sopravvissuto alla dittatura argentina che 30 anni dopo sei costretto a tornare, cioè no, ovviamente in Argentina non c'è più la dittatura, ma a rivivere determinate situazioni, e questo scatena tutta una serie di stati d'animo che poi è poi difficile un po' raccontare, perché tu li hai vissuti, il tuo personaggio, al famoso Garage Olimpo.
1: Esatto, esattamente. Esattamente. Beh, racconta appunto, come dicevi tu, la storia è innanzitutto quella di un sopravvissuto, ma credo che sia, cioè, un sopravvissuto a 2 anni di torture, 2 anni di detenzione, ma soprattutto ai 30 anni.

0: anni successivi prima di rientrare, di riaffrontare quel mondo che è dove lo troviamo all'inizio del film, per appunto tornare e andare a testimoniare contro i suoi torturatori, esatto, e carcerieri. E quindi racconta anche la, voglio dire, le difficoltà, oserei dire, psicofisiche, i traumi, le colpe, la vergogna di un personaggio che ha dovuto continuare a sopravvivere quotidianamente per 30 anni. E credo che il senso di colpa, appunto, la vergogna ancora di più che un sentimento diciamo che può entrare ancora di più sotto pelle, credo che abbia devastato questo personaggio, che ha una personalità frammentata, violata e frammentata.
1: Certo, assolutamente giusto, poi, visto quello che ha vissuto poi, e che poi ha vissuto Marco Bechis, perché il regista di questo film è stato proprio detenuto e torturato in questi stessi luoghi. Quindi
0: non è la sua storia, però è una storia ispirata a, in realtà, un altro personaggio, perché Marco lui è stato detenuto e torturato per una decina di giorni e poi è stato liberato, invece questo personaggio è rimasto anni dentro, come il personaggio che interpreto io, ed è stato costretto anche a collaborare, quindi è una vittima proprio per questa costrizione alla collaborazione, che non riesce fino in fondo a sentirsi innocente. Lì nascono conflitti interiori e demoni interiori, che è quello che abbiamo cercato di raccontare in questo film.
1: Devo dire, molto bene, aggiungere anche sensi di colpa molto forti.
0: Beh, sì, certo,
1: assolutamente.
0: Certo.
1: Comunque è anche vero che questo va visto, quindi noi raccontiamo, però è bene che lo vediate, e anche e soprattutto in una sala cinematografica, dove peraltro fra poco sarai con un altro film. Insomma, Venezia è un tour de force, è stato per te, immagino, ma io so che tu sei molto allenato, io ti seguo sui social e tu fai tipo ginnastica ma che fai, salti mortali? Sono rimasta scioccata.
0: Allora io faccio ho fatto sempre molto sport da ragazzino, e ero un agonista di ginnastica attrezzistica, quindi quella alla Yuri Keiki, anelli parallele, insomma, a livello agonistico regionale, diciamo. Però per i miei 50 anni, quindi 5 anni fa, avevo fatto una scommessa che sarei riuscito allenandomi a fare rondata, flick e salto, che è una sequenza di tre esercizi abbastanza complessi.
1: Una Nadia Comaneci versione maschile, ecco.
0: Però sono riuscito, ho vinto la scommessa, investendo molto in fisioterapisti durante l'allenamento, perché dovevo insomma riallenare polsi, schiena e quant'altro, però insomma ce l'ho fatta.
1: Complimenti.
0: Male, ma ce l'ho fatta.
1: Bene, però vedi, comunque vabbè, avrai investito, tanto dopo una certa età, anche se fai sport, devi investire, cioè a prescindere, sia se lo fai sia che non lo fai, purtroppo diventa il tuo migliore amico, fisioterapista e osteopata, però complimenti per la forma fisica e anche per il risultato, veramente sorprendente.
0: Grazie.
1: Soprattutto per il tuo ruolo in Ritorno a Buenos Aires, invitiamo gli ascoltatori ovviamente ad andare al cinema e a vederti. Adriano, è sempre un piacere sentirti e vederti al cinema. Speriamo che ricapiti presto. In bocca al lupo.
0: Grazie, sì, in bocca al lupo. Viva il lupo, a presto.
2: Radio Capital.

invece di stare con te. Anna Carol con Dente su Radio Capital. Abbiamo sentito, abbiamo svegliato Adriano Giannini, devo dire, sempre un piacere. Vabbè, scusate un attimo, mi sono ripresa. Allora, leggiamo i messaggi degli ascoltatori. Titti al 342-342-2190 dice che alle 11 va a vedere un film, il documentario sugli Oasis, alle 20 I figli della scimmia, il film con Riccardo Scamarcio, pure in sala. Dice: mi sento la miniatura della senatore. Titti, vuol dire che sei invisibile, perché essere la miniatura mia è un po'... è un po' complicato, te lo dico. Poi Camilla da Bardolino dice che ha sua sorella che vuole andare a vedere Spider-Man, ma lei sta facendo qualunque cosa per evitarlo. Vedi Camilla, dovevi scriverci nell'ora precedente, quando cercavamo persone che avevano bisogno di motivazioni, e noi te le avremmo dati, perché comunque qualsiasi film, qualsiasi cosa tu vai a vedere, anche una mostra che non ti piace, un cantante che a me non... comunque impari qualcosa, ti dà comunque qualcosa, perciò vai, vai e vai, eventualmente portati un cuscino se proprio sai che, ma con Spider-Man non ci si addormenta.

0: Buongiorno e buona domenica. Mi viene in mente quella volta che un mio amico mi portò a forza a vedere uno dei film, forse il secondo di Mission Impossible. Che, dove dire, era un po' restia. Beh, non volevo più uscire dalla sala, volevo rivederlo una seconda volta consecutivamente. Veramente è stato bello.
1: Vedi. Mai dire no quando c'è di mezzo l'arte, la creatività, perché poi comunque qualche input lo ricevi, qualche sensazione la ricevi e ti rimane. Poi c'è un nostro ascoltatore che è un expat a Monaco di Baviera, che oggi pomeriggio va con suo figlio a vedere Pressure, un film che purtroppo in Italia ancora non è uscito. Racconta dello sbarco in Normandia, anzi delle

72 ore che precedono lo sbarco in Normandia, perché suo figlio Vito è un grande appassionato di storia e soprattutto di Seconda Guerra Mondiale. Quest'estate sono state 2 settimane in Normandia tra le spiagge degli sbarchi e i musei, quindi insomma proprio siamo in tema, però fai bene, anche perché pure per te sarà sicuramente una esperienza, speriamo, bella. Poi Lorenza qualche giorno fa ha visto Perfect Day, il film di Wim Wenders, che è stato anche nostro ospite, e dice: l'ho sentito, il suo effetto l'ho sentito stamattina. Vedi, quando uno poi dice scriverò una lettera a un'amica che avevo lasciato andare lo scorso anno e ho voglia di raccontarle un po' di cose, e poi questo film mi ha fatto venire la voglia di fare fotografie con una vecchia macchina fotografica a rullino. Vedi Lorenza? Mai

0: weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
14: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Solo da un euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
18: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
19: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
20: Le notizie delle 9, buongiorno da Riccardo Quadrano.
11: Massiccio attacco di droni ucraini sulla Russia. Per il sindaco di Mosca Sobyanin si è trattato di un'azione di disturbo nel terzo e ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma, il Parlamento russo. Il bilancio provvisorio di 2 morti e diversi feriti. Tra i bersagli colpiti c'è anche un'importante raffineria di petrolio. E a proposito di energia, dopo i carburanti, le bollette. Nuova stangata in vista per le famiglie e imprese italiane, ad annunciarla il ministro dell'economia Giorgetti.
20: Quel shock energetico che si è manifestato per tutte le famiglie sull'incremento del prezzo dei carburanti, ed è quello più visibile, ma che a breve si rifletterà inesorabilmente sulle bollette delle famiglie e sulle bollette delle imprese.
11: Un uomo di 39 anni è morto a Ischia in un incidente stradale.

0: Secondo le prime ricostruzioni, la sua moto si sarebbe scontrata con una bici elettrica che proveniva dal senso di marcia opposto. Ferito ma non in pericolo di vita anche il conducente della e-bike, e c'è stato un incidente mortale in moto anche a Milano questa notte. È morto un uomo di 47 anni e sulla strada che porta all'aeroporto di Linate l'uomo ha perso il controllo delle due ruote ed è finito contro la balaustra. Siamo allo sport, spettacolo, gol e primato intatto. Roma-Inter finisce 2-2 con le doppiette di Coné che illude i padroni di casa e Lautaro che firma l'ennesima rimonta nerazzurra. A fine gara il tecnico romanista Gasperini non nasconde qualche rimpianto.
1: Chiaro che siamo tutti un po' rammaricati quando vai 2-0 e vieni poi raggiunto, però di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. No, noi dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
0: Soddisfatto della reazione dei suoi, l'allenatore interista Christian Chivu.
2: Una partita dura 100 minuti e bisogna approcciarla in maniera corretta, giusta. Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, in un campo non semplice da giocare, che sappiamo tutti per l'intensità, per la qualità che hanno, ti possano mettere in difficoltà.
0: Roma e Inter acciuffate in vetta dalla Lazio che soffre ma vince a Venezia 2-0. Ambisce al primato anche il Como che alle 15 fa visita al Frosinone. La quinta giornata, l'ultima prima della sosta per le nazionali, riparte alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, da seguire anche Juventus-Atalanta alle 18. Questa sera il posticipo è Milan-Lecce. Capital News torna alle 10.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Vi ha fatto un po' commuovere questa canzone di Cat Stevens, come lo fa a me tutte le volte che la sento? Father and Son, una delle più belle canzoni che un padre possa dedicare al proprio figlio, e ce ne sono tantissime che spesso noi non conosciamo, magari diciamo ah che bella canzone d'amore, e poi si scopre che in realtà sì, è una canzone d'amore assolutamente, in tutto e per tutto, ma è un amore diverso, quello per l'appunto nei confronti di un padre o di una madre nei confronti del figlio. Sì, insomma, ci siamo capiti. Allora, le 9 passate da 8 minuti, ancora una buona giornata da noi di Cose che Capital, lo dico per l'ultima volta, giuro, cambiato orario, però rimane sempre lo stesso team e rimane soprattutto la stessa conduttrice. Poi che stia cadendo a pezzi con il passare degli anni, questo è un altro discorso. No? No, questo vi ringrazio, ci avanzate un caffè tutti voi ragazzi che siete in regia e redazione. Allora, noi abbiamo una missione, perché dobbiamo aiutare Medina, se non altro a farla ripartire di slancio, come diceva una pubblicità di un po' di tempo fa. Stamattina sta cercando di distrarsi e sbollire la rabbia con le nostre canzoni, perché un amico con cui lei aveva preso i biglietti per Ligabue martedì all'Arena hanno litigato e per dispetto li ha venduti entrambi. Quindi delusione per un concerto a cui lei non andrà, delusione per un gesto di cattiveria da parte di un ex amico, già lei lo chiama così, e ovviamente per l'amicizia persa. Non si è mai abbastanza adulti per capire che non serve a niente farsi la guerra, la rabbia logora. Buona domenica di pace, amore e musica, Medina. Cioè, a questo punto io ti eleggerei comunque come ministro o qualsiasi cosa. A maggior ragione però diamole un conforto, lei è stata molto lucida, ha già capito qual è il punto, cioè che non ci si deve fare la guerra, però ci dispiace. Quindi ascoltatori, se avete un messaggio per Medina, condividetelo con noi. 342-342-2190. Io ti dico, Medina, ne puoi ritrovare un altro di biglietti? Beh, ci sono nelle rivendite ufficiali.

0: La nuova canzone di Malika Ayane che si intitola Detto fra noi, che fa parte del suo nuovo album dal titolo Cicale, che devo essere sincera, appena l'ho sentito, a chi vi è venuto in mente? Solo a me del Parisi?
1: Cicale.
0: Solo a me? No, la mia età. Ok.
1: No,
0: anche a voi.
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Solo perché ne abbiamo parlato ieri con Mattia Prisco, in realtà.
0: Ah, vedi, quindi.
1: Però mi hai proprio fatto la lampadina, ho detto: "Ah, come?"
0: È del Parisi, nonostante la nostra Agnese abbia un quarto di secolo. E quindi, insomma, e Dan, quanti ne hai?
2: 35,
0: scusate, non si dovrebbe chiedere l'età, però insomma ormai qui siamo una famiglia, e ormai figurati. Allora abbiamo dei messaggi per la nostra Medina, ecco, oltre a quello che le ho detto io, vacci lo stesso, prendilo nelle rivendite ufficiali di quelli che non ci possono andare e magari conoscerai gente molto più simpatica del tuo ex amico. Abbiamo altri messaggi.
3: Bellissima, sei bellissima, ti vedo per radio. Comunque volevo dire all'ascoltatrice che ha perso il concerto ad un momento, perso il concerto che voleva vedere, che io mi sono ritrovato nella situazione opposta, cioè di quello che faceva il dispetto. E quando salta fuori la rabbia fa un casino. Buona giornata, si ricomincia comunque. Baci Alessandro.
0: Alessandro, si ricomincia. Alessandro, dimmi che stai bene, perché ti abbiamo sentito un po' affannato. Probabilmente stava correndo, camminando velocemente mentre stava mandando questo vocale. Adri, molto chiaro, o Chiara, non so, meglio perderlo che trovarlo un amico del genere. Su questo siamo tutti d'accordo. Però ecco, non t'arrendere. Invece, a proposito del rapporto padre-figlio, dice che Luca. Lui ha scritto un libro sulla storia di un padre e di un figlio che non si parlano più da anni durante un viaggio sul cammino di Santiago, però solo lì ritrovano la loro serenità. Stiamo ridendo tutti un po' sotto i baffi perché ci è venuto in mente l'ultimo film del nostro amico Checco Zalone, che anche lui fa il cammino di Santiago con la figlia con cui vuole recuperare un rapporto, però decisamente diverso rispetto al libro del nostro ascoltatore.

eccola, It's Also Quiet, Bjork su Radio Capital in Cose che Capital. Complimenti a Francesca Michielin che ha rifatto questa canzone, recuperatela su Rai Play, bellissima, ma lei tutto ciò che tocca diventa oro. Allora, a proposito invece del rapporto, perché abbiamo parlato non solo di Medina, la nostra ascoltatrice che insomma c'è un po' rimasta male perché l'amico in un momento di rabbia ha venduto i biglietti del concerto sia suoi che dell'amica e quindi lei si è trovata senza amico e senza concerto. E parlavamo anche del rapporto padri-figli. Allora Dario consiglia caldamente di ascoltare Cats in the Cradle di Harry Chapin, perché oltre ad essere una bellissima canzone ha un testo veramente a effetto sul rapporto padre-figlio con finale molto amaro. Però Dario, noi il finale amaro non lo volevamo, va bene. E poi giustamente dicono, però bisogna pensare anche a quello che ha fatto Melina nei confronti del suo amico. Vabbè, basta, chiudiamola qua perché entriamo però se no in ambiti un po' particolari e potrebbero essere anche un po' pericolosi. Invece vi segnalo che fra poco parleremo con una attrice che ha la capacità di passare da un personaggio all'altro e di farci credere e di farci vivere veramente quei personaggi, oltre soprattutto che farci morire dal ridere. Fra poco Giulia Vecchio su Radio Capital.

0: ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Consumi ed emissioni su peso.it. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info consumi

0: Eleanor Rigby, i Beatles meravigliosi su Radio Capital, e noi siamo con un'attrice che ha fatto Don Matteo, è stata presente anche nella serie, nella fiction, in Matata Ramni, poi la TV delle ragazze, gli Stati Generali, insomma l'ultima versione, e soprattutto le ultime edizioni del Jalapa Show. Quindi lei è un po' Monica Setta un giorno, poi una mattina si sveglia Valeria Bruni Tedeschi, un'altra Iva Zanicchi, un'altra ancora Emma Stoccolma. Sarebbe Giulia Vecchio, ma non so se stamattina si è svegliata come Giulia. Buongiorno e ben arrivata su Radio Capital.
1: Buongiorno, no, stamattina mi sono soltanto svegliata con la voce di chi si sveglia domenica mattina.
0: Sì, perché
1: no, infatti. Da fine settimana.
0: Ah, capisco, di quelli un po' strong.
1: Esatto, esatto.
0: Sì, fra l'altro io sono quella che sveglia presto gli attori, non so se viverlo come un pregio, perché gli attori sono noti per fare tardi la sera e avere la mattina questa voce. Guarda, prima ho intervistato Adriano Giannini e aveva la voce un po' come la tua, quindi stai tranquilla, sei un'ottima compagna.
1: Essendo un uomo quando è così profonda va bene. Invece io proprio ho una tonalità, come dire, molto black.
0: Sì.
1: Potrei iniziare a cantare le canzoni gospel.
0: Potresti essere un contralto, sai che nei cori i contralti sono fondamentali?
1: Certo.
0: E allora Giulia, allora innanzitutto io sono curiosa di sapere come riesci a passare, a entrare nell'animo prima di arrivare ovviamente al doppiaggio del film L'Isola dei Ricordi, dove tu sei Batiba, che uscirà la prossima settimana. Come fai a passare da Monica Setta a Valeria Bruni Tedeschi, Iva Zanicchi e Emma Stoccolma? Cioè tu quanto le studi? Le studi tanto? Le studi poco? Ascolti solo? Non lo so, è una domanda che faccio a chi è capace di diventare un'altra persona.
1: Sì, allora le studio tanto, il giusto, dipende, perché sai, ci sono delle persone che magari più o meno c'è qualcosa che già fa parte di te, sicuramente il gioco, io da quando ero piccolo ho sempre fatto i dialetti e poi anche con Stefano De Martino abbiamo fatto uno sketch molto virale, diciamo, a Bastella su Rai 2, proprio sul cambio virtuoso da un dialetto all'altro, quindi è lo stesso gioco poi di imitare una voce, cioè capire oltre il tono e quindi armonizzando appunto sul tono dell'altra persona, capire proprio l'impostazione della bocca, non so come dire, è la stessa cosa dei dialetti, cioè ogni dialetto ha proprio un proprio modo di pronunciare una parola, ed è la stessa cosa di delle persone che parlano.
0: Sì.
1: E quindi è un po' quello.
0: Senti, si è mai lamentata qualcuna di queste persone?
1: È una domanda retorica questa.
0: Va bene, andiamo avanti.

0: andiamo avanti, parliamo invece del doppiaggio, che è una cosa che è la prima volta che fai, per curiosità, te lo
1: sì,
0: chiedo.
1: Ah, la primissima.
0: Com'è sì, stato?
1: Sì. Ma guarda, stupendo, poi doppiare un personaggio di animazione è ancora più bello, perché veramente hai davanti una tavolozza di creatività che puoi usare, quindi è stupendo. Mm. A maggior ragione poi comunque Batiba è un personaggio che apparentemente sembra cattiva e anzi molto carina da vedere, però ecco, ha tante sfumature interne e ha anche un physique di role, appunto, proprio per me che imitando cerco anche di capire fisicamente come si muove il personaggio.
0: È certo, è importante.
1: Ha proprio una connotazione fisica super interessante, perché occupa uno spazio in maniera molto abbondante, però in realtà allo stesso tempo lei non esce mai da quello spazio, quindi è agorafobica. Quindi ci sono tante chiavi di lettura, nonostante sia in realtà un film di animazione per le più piccoli ai più grandi, però ecco,
0: ci sono tanti significati dietro. Allora raccontiamo che le protagoniste sono Jo e Raissa, sono due amiche fin dai tempi della scuola elementare, stanno per prendere strade diverse, mentre festeggiano la loro ultima serata insieme si imbattono in questo portale misterioso che le porta in un mondo animato da creature magiche, mitologiche, di cui hanno sempre peraltro sentito parlare. Quindi insomma vi aspetta dal 24 settembre l'Isola dei Ricordi in tutti i cinema. Giulia, però io voglio fare un crossover radiofonico e avere qui in diretta un saluto di Emma Stoccolma, che poi è una nostra collega, tranquillamente. Che ci direbbe a quest'ora?
1: Ragazzi di Radio Capital, buongiorno a tutti. Allora, chiaramente non siamo su Radio 2, però io veramente vi ascolto troppo, perché la musica è bella quando è figa. Quindi io vi mando un abbraccio gigantesco, certo. Senza Gino Castaldo non sono la stessa, però con te, Betty, mi sento veramente a casa. Quindi grazie per avermi chiamata. Certo, la domenica mattina non è facile, però ragazzi, siete con noi sempre.
0: Sempre, anche tu, cara. Soprattutto tu, Giulia Vecchio. Meravigliosa. Quindi al cinema il prossimo giovedì l'Isola dei Ricordi, anche con Giulia Vecchio. Un abbraccio, baci,
1: ciao,
0: grazie, complimenti.
1: Grazie.
0: A te, ciao.
1: Ciao.
2: Questa è Radio Capital.

0: Alicia Keys, questa canzone si chiama Underdog su Radio Capital. Alfredo, non ci devi mandare queste foto a noi che stiamo già col tè la mattina, è caldo però, non più tè freddo, la mattina a colazione, una meravigliosa Puglia con foto che arrivano da questa spiaggia, non solo bella, mare limpidissimo, cielo di quel bel blu che noi ormai abbiamo dimenticato, ma soprattutto deserta. Ecco, e vedere la Puglia, la spiaggia della Puglia con poca gente ha sicuramente il suo effetto piacevole sul nostro animo, perché non so voi, però è molto meglio stare sulla spiaggia con poche persone. Vabbè, dice, il mare fa sempre bene. No, quando è affollato, per me il mare è l'equivalente di una giornata di shopping nel giorno dei saldi in corso Buenos Aires a Milano. Non so se avete capito, una delle strade dello shopping più affollate. Ecco, questo è per farvi capire. Quindi viva la spiaggia deserta.
1: Butterò questo mio nome.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

io ci ho tenuto a far ascoltare la chitarra acustica proprio fino all'ultimo, perché secondo me è uno strumento meraviglioso, da una potenza pazzesca. 9.52 su Radio Capital, l'ultima canzone di oggi di Cose che Capital, e poi ci sentiamo il prossimo weekend. Però prima godiamoci in tutti i sensi Lenny Kravitz.

0: città in cui è duro vivere, signore, ma lei sta bene e sopravvive sempre. Sì, sì, sì. Questo lo dice Lenny Kravitz in questa canzone che si intitola, non a caso, New York City, su cui vi saluto. Noi ci risentiamo a questo punto prossimo weekend, come sempre, fra le 7 e le 10, come sempre, insomma. Ci abitueremo tutti insieme a questo nuovo orario. Fra pochissimo, i Miracolati, da Betty Senatore è tutto. Sipario!
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre.

0: acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
9: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
10: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
9: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
8: Dal regista di Garage Olimpo.
11: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
8: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis. Dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
17: Le notizie delle 10, buongiorno da Riccardo Quadrano. Non è un mio amico, ho fatto ciò che dovevo, gli altri miei compagni di classe erano impietriti. Così dalle pagine del Corriere della Sera, il ragazzo congolese che ha bloccato l'aggressore che in una scuola di Roma ha accoltellato una professoressa. Per lui ha promesso un premio il ministro dell'istruzione Valditara. Ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati, dice il ministro da Pontida, dopo che la docente sui social, insieme a contenuti che inneggiano l'estrema destra, aveva confermato di essere favorevole alla remigrazione.
18: Non voglio commentare le parole di altri, voglio solo apprezzare questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati.
17: E in attesa che inizi il raduno della Lega, Pontida, Matteo Salvini divide chi interverrà, c'è chi sostiene sempre fino in fondo il segretario del partito con vendita nei gazebo delle magliette in suo favore e quelli che chiedono le sue dimissioni. A Napoli un ragazzo di 19 anni incensurato finisce ai domiciliari con la misura ultima ulteriore del braccialetto elettronico. Il ragazzo è accusato del tentato omicidio di un 58enne di origine ucraina avvenuto la notte dello scorso 30 agosto nei giardini del quartiere Chiaia. La vittima, intervenuta per sedare una lite tra giovani, era stata colpita dal giovane con una coltellata. Roma e Inter pari spettacolo. Il 2-2 dell'Olimpico conferma il buon momento di forma delle due leader della Serie A, agganciate però in vetta dalla sorprendente Lazio di Gattuso, che nonostante la feroce contestazione della tifoseria organizzata nei confronti del presidente Lotito, continua a fare risultati. Il 2-0 di Venezia, seppur sofferto, vale ora il primato, e Gattuso a fine gara conferma di aver scelto la Lazio, che lo aveva già corteggiato in passato, proprio nel momento più difficile.
5: Sinceramente, se non c'erano questi casini, io alla Lazio non ci sarei mai venuto. Sono stato vicino per 2-3 volte, gli ho sempre detto di no al presidente Lotito. Sapevo che c'erano casini, lo sapevo che a livello ambientale non era il massimo, ne ho accettato per questo.
17: Oggi anche il Como, vincendo a Frosinone, potrebbe salire in testa alla classifica. La quinta giornata si apre alle 12.30 con Fiorentina-Napoli e per gli europei di volley l'Italia al primo match da dentro o fuori. Oggi gli azzurri di De Giorgi a Torino sfidano negli ottavi la Danimarca. Capital News torna alle 12.
15: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
20: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
21: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
22: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
23: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
24: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
25: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Il dottor Rod Stewart alle 10.09 qui ai Miracolati di Radio Capital chiede: pensate che io sia sexy?
1: Beh, posso dire, non è male se pensi alla sua età.
0: Quanti anni c'ha Rod Stewart?
1: C'ha la sua bella età, sì, Fabio. Scusa,
0: anni.
1: Altro che il Ken di... Hai capito? Ti ricordi di chi sto parlando? Sì,
0: sì. Devo dire che il signor Rod Stewart regge ancora, regge. A questo punto, Miracolati, Miracolati, dopo avervi detto buongiorno, parte sempre una sigla.
2: Il y a de la joie.
1: Voilà.
2: Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie.
3: La Laura e Fabio Canino sono i Miracolati di Radio Capital.
4: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
0: Ah! 81 anni a Stewart, capisci?
1: Hai capito, Fabio? Non è male.
0: È ancora in tournée, gira. A me mi fa fatica uscire di casa, questo farà il giro del mondo.
1: A me mi fa fatica. Sembravi la Sora Cecioni. A me mi fa fatica.
0: Mi fa fatica uscire.
1: Allora,
0: di casa.
1: Fabio, salutiamo l'Agnese che è tornata.
0: L'Agnese, la Cecilia, il nostro Umberto che ha portato.
1: Oggi abbiamo la rockstar.
0: Umberto che ci ha portato delle brioche meravigliose.
1: Ma veramente?
0: Sì, lui sempre.
1: Tu però non le hai assaggiate neanche.
0: Le ho viste, le ho benedette e le ho lasciate lì per i poveri, diciamo.
1: Che bravo che sei. Non è solo parole così, è proprio fatti, non parole.
0: Guarda, c'è la signora Mina che vuol dire una cosa. Mina,
1: ascoltami. Allora, c'è una notizia abbastanza drammatica.
0: Parole,
1: Fabio.
0: Sì. Dici un po'.
1: Nel giro di 15 anni il numero medio di parole che pronunciamo ogni giorno è sceso di circa il 28%. In pratica pronunciamo ogni anno tra le 300 e le 500 parole in meno.
0: Ma
1: chi posso dire che
0: cosa?
1: Si capisce, Fabio?
0: Sì,
1: è vero o no?
0: Certo. Devo dire che a dirlo è uno studio del 2026,
1: sì,
0: su un campione di 2000 persone tra i 10 e i 94 anni.
1: Non
0: quindi
1: è
0: non
1: poco.
0: È una questione di giovani o anziani.
1: No, tutti.
0: Sì, capisce, se ne parla. Si usano sempre meno parole e le parole che si usano sono sempre le stesse, soprattutto
1: come le persone che girano, che sono sempre le stesse, se ci pensi, quelli che

0: parlano, parlando di parole in giro che vediamo, opinionisti, sì, sono sì, sempre sì, gli stessi.
1: Devo dire una cosa, da, leggendo questa ricerca si capisce sì, che la, ovviamente hanno parlato con le persone questo campione, ma questo impoverimento della lingua lo si capisce, pensa, anche dalle canzoni, dai testi delle canzoni, che hanno sempre meno immagini, voli pindarici, e quindi anche lì si usa sempre meno parole, perché ovviamente se fai una canzone con troppe parole, chi non le usa dice ma che è sta cosa?
0: Mi ricordo, parliamo magari di Guccini, di Baglioni, che è, insomma è tutt'altro genere.
1: Parla quella.
0: Ma ti ricordi? Io mi ricordo che ne imparavamo a memoria, mia sorella ne imparava a memoria, sembrava proprio il compito. Però sì, le cause, Fabio, più ovvie, come sottolineano i ricercatori, è la diffusione dei social media, ecco, e delle app di messaggistica.
1: Ecco, io guarda, proprio perché sono anziano, io addirittura metto le virgole, i punti e virgole.
0: Anch'io.
1: Invece nei social, soprattutto su WhatsApp, si fa presto il che col K, si tagliano le parole, il per con la X, cioè si tolgono molte parole. Sì, è un impoverimento brutto, devo dire, non mi piace.
0: E tra l'altro sempre i ricercatori dicono che questa diminuzione potrebbe essere un fenomeno specifico della società occidentali, note per le loro culture individualistiche e gli elevati tassi di utilizzo della tecnologia. Come certo, dicevamo prima, ed è molto probabile che le altre culture non stiano registrando lo stesso calo nella comunicazione,
1: speriamo,
0: verbale.
1: Speriamo sia così.
0: Ma Fabio, già ci entusiasmiamo al sud per i verbi, quanti sì, aggettivi sì, e quanti sì, verbi. Sì, anche voi dalla Toscana in giù
1: ne abbiamo tanti,
0: vogliamo sì, passare sì, del passato remoto, noi no, qui non sappiamo cosa sia,
1: noi
0: è vero,
1: se lo usiamo,
0: andai,
1: se lo regaliamo,
0: mangiai. Sono andato, ho mangiato.
1: Dunque io ho una domanda da fare ai miracolati, le miracolate,
0: a me
1: proprio
0: domanda il nostro Fabio.
1: Allora intanto voglio salutare Pontida, a proposito di poche parole, oggi c'è il raduno di
0: sono
1: quei ragazzi,
0: sono solo parole,
1: sì, oltretutto poche e solo parole. Allora la domanda per i miracolati e le miracolate è: quale parola volete salvare? Siate fantasiosi, valgono anche le parole in dialetto. Certe sono poi entrate nel linguaggio
0: sì,
1: corrente di tutte
0: sono
1: le
0: bellissime, sono bellissime.
1: Se c'è una parola che volete salvare, per cortesia fatecelo sapere.
0: Al 342-342-2190.
1: Se, nel frattempo ci è arrivata una foto della maratona delle lumache. Se vuoi andare, dov'è? A Lucca, a Lucca, le mura di Lucca.
0: Lascia perdere che qui c'è la maratona, è tutto chiuso, ci abbiamo messo un'ora a arrivare.
1: Ora ricominciano
0: chi
1: le maratone.
0: Chi ci fai ascoltare, fa?
1: Vi faccio ascoltare con Earrings, Malcolm.

0: get out.
1: Non gli mancano le parole.
0: A lui non gli manca. Volevo dire che a proposito di quella manifestazione che ho citato, la maratona delle lumache, ci dice Cristina che è una cosa molto seria, che sì, serve per raccogliere soldi per l'associazione contro il Parkinson. Per cui andate a Lucca oggi pomeriggio, insomma, e vedrete, vi divertirete anche, c'è un sacco di cose.
1: Allora Fabio, siccome le disgrazie non arrivano mai da sole, meno parole abbiamo, meno pensieri abbiamo. Quindi certo, ridurre il nostro vocabolario a certo parole rischia di restringere la nostra capacità di elaborare pensieri e emozioni.
0: Eh certo,
1: è vero,
0: perché c'è meno possibilità di spiegare quello che volevi dire se non hai la percezione delle parole che si possono usare. Assolutamente d'accordo.
1: Ma fortuna, i nostri miracolati hanno trovato delle parole da salvare.
0: Sentiamo,
1: Fabio.
0: Sentiamo.
2: Cari miracolati, sì, bentornati.
0: Grazie.
2: Io vorrei salvare la parola pricio, che è una parola pugliese, io sono di Trani.
0: Sì.
2: Pricio significa, beh, non è facilmente traducibile ovviamente in italiano, però significa avere voglia quando si sta provando una cosa nuova, avere voglia di sperimentare, di fare qualcosa di
1: pricio,
2: nuovo, quando non vedi l'ora. Adesso forse direbbero all'hype, però il pricio.
0: Forse pricio potrebbe venire da pressa?
1: Veloce,
0: ho voglia di. Ma... No, non penso di no. No.
1: Andiamo avanti.
3: Buongiorno, miracolati.
0: Buongiorno,
3: visto
0: tesoro,
3: che Fabio ha rammentato Pontida, io da brava toscana vorrei salvare la parola bischero.
0: Brava!
3: Perché oggi là ce n'è proprio tanti.
1: È salvatissima, mi sembra, bischero, Fabio.
0: Sì, molti non capiscano il significato vero, perché poi in realtà è come una pacca sulla spalla, non è un'offesa delle più pesanti.
1: Può
0: è
1: essere, secondo me, l'equivalente di pirla in milanese, che
0: no,
1: è un po' almeno, giocoso.
0: Secondo me un po' meno bischero.
1: Beh, ma anche giocoso, a seconda dell'intonazione.
0: Esatto, via bischero,
1: esatto,
0: così.
1: Allora, un altro.
0: Sentiamo. Sì.
4: Salve miracolati, sono Antonella da Ravenna.
0: Sì.
4: È sempre bello sentirvi.
0: Grazie.
4: Io voglio salvare la parola patacca.
1: Ah, bellissimo!
4: Perché
0: sì,
4: in Romagna con questa parola qui e altre 6 o 7 dici tutto quello che vuoi, non hai bisogno
0: patacca,
4: di altro.
0: Là,
4: un saluto
0: patacca
4: a tutti, ciao.
1: Patacca è stupendo, stupendo.
0: Molto carino,
1: patacca.
0: Molto
1: scusa
0: carino.
1: Fabio,
0: sì.
1: Morena da Milano, provincia.
0: Sì.
1: Buscia e Bisia, non so cosa voglia dire Buscia.
0: Buscia e Bisia, no.
1: Io dicevo busciare, casa nostra, busciare, buscione, quando frizza, sai che metti, non so, tipo l'aspirina, buscia,
0: che fa le bollicine,
1: le bolle, sì.
0: Invece la Loredana vuole salvare la parola voluttuoso.
1: Onomatopeico
0: un po' questo suono ricorda. Ragazzi, entrate, fateli
1: allora,
0: entrare.
1: Allora direi che su Rolling Stone

0: c'è cosa più leggera della penna e non ci sono cose più belle delle parole.
1: Le parole, è vero, stiamo parlando di parole qui ai miracolati da salvare, vero Fabio?
2: Yes, quelle che vogliono i nostri miracolati, anche dei dialetti, salvarle e farle diventare anche nazionali, ce ne sono molte, moltissime. Però ci sono cinque parole italiane che meritano di tornare, che sono sparite e invece i miracolati vorrebbero che tornassero. Io ti faccio un esempio.
1: Sì.
2: Pispilloria.
1: Io non l'ho mai sentita.
2: È un termine raro e letterario della lingua italiana che indica il cinguettio prolungato e confuso di molti uccelli. Sì, quando c'è mamma mia che pispilloria.
1: Sì, tipo la mattina.
2: Esatto. Svegliarsi e dire mamma
1: allora,
2: mia che pispilloria.
1: Io controbatto con profidioso.
2: Dimmi un po' che vuol dire?
1: Una persona ostinata, cocciuta e prepotente viene di solito utilizzato per descrivere qualcuno che si impunta in modo eccessivo. Beh, siamo tutti un po' profidiosi.
2: Oh, ma sei
1: Fabio.
2: Proprio profidioso,
1: neanche,
2: mamma
1: pensa
2: mia.
1: Che brutto che vuoi dire una cosa e ti impappini.
2: Io invece ti riporto sfratta campagna. Allora, è un termine della lingua italiana desueta e gergale che indica una persona che fugge o che tende a sfuggire frequentemente da situazioni, persone e luoghi. Ah, sei uno sfratta campagna, eh? Non vuoi affrontare le cose. Ce n'hai un'altra?
1: Sì, ce l'ho un'altra che è carolare.
2: Carolare.
1: Sì, che deriva dal latino, che vuol dire ballare in cerchio, perché nel Medioevo si faceva questo ballo e di conseguenza. È l'ultimo per caso, Fabio?
2: Che buffa questa. Quadricidario.
1: Cos'è?
2: Beh, come facilissimo, un termine desueto e curioso della lingua che indica il distruttore di quadri.
1: Ma perché c'è un signore che va in giro a distruggere
2: quadri? C'è una professione,
1: quadri.
2: Che lavoro fai? Io faccio il quadricidario. L'omicida dei quadri. Sì.
1: Allora, caro Fabio, parlavamo prima del patacca e lui, posso dire che è sicuramente un gran patacca, Samuele Bersani, con le mie parole.

0: proprio dal cantautore si distingue il cantante normale, perché il cantautore usa tante parole
1: scritta da Pacifico, ricordiamolo,
0: questa canzone, ma ce ne sono tanti di cantanti, sì, ancora oggi, che usano tante parole. Io direi una cosa, cara Laura,
1: che parola vuoi usare?
0: Voglio usare un attimo pubblicità.
2: Come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?
3: I miracolati di Radio Capital.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia, movement that inspires.
9: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Capital. Solo bella musica.

0: Cliff, il signor Cliff Richard, We Don't Talk Anymore ai Miracolati di Radio Capital, con Fabio Canino da Roma, la Laura da Milano e in tutta Italia, isole comprese.
1: Mamma, quanti, Fabio!
0: E a proposito di isole comprese, ti vorrei far sentire questa frase in dialetto sardo.
2: Se non nasce e cresce è baulato, ma ragazzo quando deve fra di meo, fa qui zocchetto su. Se sta di a essere se a zocchetto con i suoi amici su. Tutto su manzano. Potrai a domo a mesoddì.
1: Ok.
0: Proprio una lingua, è proprio una,
1: è una lingua, però sta succedendo l'inferno, Fabio,
0: che
1: te lo devo dire.
0: Mamma mia,
1: allora, il vocabolario di sardo fa litigare i sardi, perché il progetto di un dizionario unico rischia di cancellare la ricchezza delle nostre varianti linguistiche. Finanziare un'unica norma standard senza riconoscere la diversità territoriale riduce la cultura a mera burocrazia.
0: Certo, allora è inutile fare un dizionario della lingua sarda se poi usi un unico, lì c'è 300 dialetti a seconda delle zone.
1: Lo so, Fabio, però è da tenere, tu che sei l'esperto in questo campo,
0: sì,
1: vorrei che tu
0: di lingue, di dialetti
1: di sardo soprattutto,
0: soprattutto di
1: sardo. Cioè, è vero che l'intento è valorizzare la lingua sarda, ma si sta, come dicevi tu, sottovalutando fortemente l'importanza della storia e l'identità locali. Quindi cosa succede? Che siamo fermi
0: arrabbiati.
1: Così. Come siamo rimasti? Siamo rimasti fermi al momento.
0: Mamma mia, ragazzi, veramente non c'è pace, non c'è un vocale al volo, dai, giusto per sdrammatizzare.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Simona da Firenze.
0: Ciao,
3: per me la parola che bisogna salvare è un bel vaffanculo.
1: Ma no!
0: Ecco, bene, andiamo avanti. Taylor,
1: non
0: era per te, Taylor. Non ti Taylor, non era per te, era una parola da salvare.
1: Ma te l'ho detto.
0: Mamma
1: che
0: mia.
1: Si offendeva.
0: Taylor, veramente, la signorina Swift, venga, canti, stia tranquilla.
1: Allora, stavamo parlando qui con le ragazze che la Taylor può piacere o non piacere, ma usa bene la sua popolarità.
0: Sì.
1: Nel senso che fa andare ai musei i ragazzi e le ragazze. Anche
0: vuole
1: lei consiglia
0: che vadano
1: libri.
0: A votare, vuole...

0: Ciao Taylor, grazie, grazie
1: parla,
0: mille.
1: E quanto parla la Taylor?
0: Saluta a casa tuo marito, grazie. Allora, noi stiamo parlando di parole, parole che mancano, che se ne usa sempre meno, ma non è una cosa che succede solo agli umani.
1: No, la diversità linguistica non è solo cosa degli umani.
0: Anche
1: potremmo parlarne
0: animali.
1: Io e te,
0: no,
1: Fabio.
0: Certo.
2: Molti animali sanno più di quanto crediamo.
0: Patrick Genovesi, buongiorno.
1: Nostro zoologo dell'ISPRA, buongiorno.
3: Buongiorno Laura e buongiorno Fabio, buon dialetto a tutti.
0: Buon dialetto. Dove sei, Papic, in questo momento?
3: Sono a Pescasseroli in Abruzzo, dove oggi comincia il convegno mondiale degli orsologi. Quindi tutti gli orsologi del mondo si ritroveranno a Pescasseroli.
0: Lui è sempre Pescasseroli.
1: No, Pescasseroli è un posto stupendo, peraltro.
0: Bravo,
1: infatti.
0: Abruzzo. No, dico meraviglioso, loro fanno questi congressi, sempre in posti dove si mangia bene.
1: Sempre i congressi, Fabio, anche bene, i medici, ma giustamente per invogliare.
0: Certo.
1: Senti, ma è vero che i capidogli del Mediterraneo parlano in dialetto?
3: Sì, guarda, uno studio bellissimo, veramente affascinante, perché noi sapevamo che gli animali a volte hanno dei dialetti locali, uccelli, fringuelli, ma questo studio qui lo sapevamo tutti, spero.
1: Certo,
3: no?
1: Sì, certo. Fabio me ne parlava ieri sera, no.
3: Ecco, Invece questo studio non solo ha scoperto che i capodogli nel Mediterraneo hanno due dialetti distinti, ma l'ha anche mappati, perché non è che noi abbiamo una mappa come il sardo rispetto al calabrese negli uccelli o negli altri animali, non è che sappiamo esattamente dove i due parlano una lingua.

0: l'altro. Invece questo studio ha visto che ci sono dei capodogli nell'est del Mediterraneo che parlano una lingua diversa, e questo vuol dire che loro sono arrivati in quella zona, i capodogli sono animali intelligentissimi che comunicano con delle specie di click all'interno dei loro clan, dei loro nuclei, hanno sviluppato una nuova lingua che è diversa da quella dei capodogli che vivono in Sardegna, in Italia o nell'ovest sì. del Mediterraneo, ma hanno mantenuto anche la vecchia lingua, quindi loro ogni tanto tornano a parlare.
1: Allora, sentiamo questa
2: abbiamo
1: lingua.
2: Un contributo, sentiamo, ci hanno chiamato, ci ha chiamato il Campidoglio, sentiamo.
3: È in dialetto, si sente?
2: Sì. Cioè,
3: come si fa a capire che è un dialetto?
2: Noi non lo capiamo, Fabio.
3: No, certo che no.
0: Ci hanno messo 20 anni di registrazioni, pensa ai ricercatori che per 20 anni si sono sentiti solamente di capodoglio.
2: Ma poi cioè, si sente la profondità del mare, senti che roba, cioè proprio...
3: Bello, sì, sì.
2: Esatto. Papic.
0: Eccoci,
2: allora, oggi orsi, diciamo, oggi parlate di orsi, cioè che ce n'è sempre un gran parlare, ma vuoi lasciarci con magari, non so, qualche notizia, non so se sull'orso o qualcosa di fondamentale?
0: No. Allora, c'è una notizia incredibile.
3: Attenzione.
0: Veramente una bella notizia.
3: Sì.
0: Abbiamo scoperto il tilcaio, un piccolo gattino che è stato scoperto in Bolivia e che non si sapeva che esistesse, ovvero le popolazioni locali lo sapevano, infatti il nome tilcaio l'hanno inventato loro e i ricercatori
3: l'hanno tenuto,
0: gli hanno dato il nome scientifico sempre,
2: cioè quindi è una scoperta di una specie nuova.
0: È una specie nuova. Ora, di specie nuove ne troviamo tante, se ne scopre ogni mezz'ora in media, però di solito scopriamo sempre animaletti piccolissimi nella sabbia, in posti sconosciuti. Ma di felidi nel mondo ce ne sono circa 40 specie, quindi che si trovi oggi una nuova specie,
3: bene,
2: miracolo,
0: sorprendente, vuol dire che la vita sulla Terra è ricchissima, ancora più ricca di quello che immaginavamo.
3: C'è speranza. Si chiama questo nuovo gatto?
0: Tilcaio.
3: Tilcaio, dove lo vado a vedere?
0: Tilcaio.
2: Andiamo a vederla.
3: Bene, papì.
0: Pensavo fosse un gattino, invece è una specie totalmente diversa.
3: Lo andiamo a vedere, bella. Il tilcaio. Prossimamente vi voglio annunciare, Papic verrà proprio in studio, tra un congresso e un altro, tra un aperitivo, un pranzo e una cena, a presentare il nuovo libro. Ciao, Papic.
2: Ciao, Papic.
0: Un abbraccio. Ciao.
3: Radio Capital.

0: voglio salvare, ti voglio bene, perché le persone lo dicono sempre di meno.
1: Amore,
2: ragione.
1: A noi ti vogliamo bene, Riccardo. Sì. Noi ti vogliamo bene, assolutamente. Bravo.
2: Che bello, ha ragione.
1: Senti, allora, sono andata a vedere quel famoso animale di questo tilcaio, questo gattino. Sì. In realtà è un leopardo.
2: Ma no.
1: Sì, è un leopardo, più piccolo, ma è un leopardo.
2: Però più gatto, un po' gatto.
1: Non è che deve avere
2: è grande.
1: Quello
2: no,
1: ma
2: va.
1: Però
2: ma non
1: bello,
2: è più piccolo,
1: è più piccolo, sì, però è un leopardo, insomma, non vi avvicinate con il piattino al latte, perché mangia voi il piattino, la mano, tutto, vabbè. Altro vocals, ce lo fate sentire? Ce lo meritiamo?
3: La sì. Che salverei è allambico. Dal dialetto siciliano, ed è una sorta di malinconia, nostalgia delle cose passate.
2: Allora Fabio, bello. È una parola bellissima. Poi possiamo ricordare anche che ci sono le parole straniere travestite.
1: Ah, cioè, prese dalle lingue straniere diventate dialetto, certo.
2: Sì, sì, sì. Allora,
1: Shusha è la più famosa.
2: È la più famosa.
1: Illustra scarpe, shushine, cioè show shine, cioè fai brillare, fai pulire e risplendere le scarpe.
2: E sempre in Sicilia c'è jobba, da job, il lavoro portato agli immigrati. Vado a fare il job, hai capito? Quella cosa lì. Poi c'è, vabbè, il tirabuchon, che è il tirabuchon dal francese, che è il cavatappi.
1: Sì,
2: anche da noi si dice il tirabuchon, al lago.
1: Sì,
2: noi abbiamo tante parole, il berceau,
1: la chaise longue,
2: che nel dialetto comune derivano dal francese, sono dei francesismi mascherati.
1: Ce n'è una barese che dice "Gi facciamo un bicius?"
2: Aspetta, per detto,
1: the picture, da farci una foto, ci facciamo una foto.
2: È rimasto una così.
1: Sì, è rimasto così.
2: Oh, anche questi modi di dire, raccontateci se le conoscete.
1: Di nuovo,
2: allora,
1: il numero:
2: 342-342-2190.
1: Nel frattempo, mi tocca presentarvi.
2: No, aspetta, una notizia di oggi sui giornali.
1: Oh,
2: su questo
1: Dio.
2: Gruppo.
1: Ah,
2: sì, proprio oggi.
1: Sul gruppo che andiamo a presentare.
2: Sì.
1: Dici.
2: Allora, il 20 settembre, che è oggi, del 1976, un ragazzo irlandese cominciò a cercare compagni con cui suonare. Il 25 settembre la prima prova di una grande band.
1: Ah, subito dopo 5 giorni?
2: Dopo 5 giorni, che finì per
1: come?
2: Diventare
1: I tuoi amici, gli U2.
2: Gli U2.
1: E a proposito di 20 settembre, oggi è anche il compleanno di Sofia Loren. A cui
2: e allora auguri.
1: Ordinary Love.
2: Hai ragione. E salutiamo Sofia. Mio marito, Fabio, se mi permetti.
1: Ah, oh, che imbarazzo.

0: di Radio Capital con Fabio Canini e la Laura, mentre ci segnalano anche che oggi è l'anniversario della breccia di Porta Pia 1870.
1: Compleanno di Loredana Bertè,
0: di Mia Martini,
1: di Monica, di tutti.
0: Grandi compleanni, auguri a tutti. Vogliamo sentire un vocaul?
1: Certo.
0: Grazie.
2: Ciao, a Milano ci sono gli artichoc, che sono i carciofi. Che viene dalla
1: francese.
0: Dal tedesco.
1: Austriaco.
0: Dal tedesco. Sì, dal tedesco. Ciao. Sì, sì,
1: è vero.
0: La brioche
3: Buongiorno,
0: si dice
3: anche. Sono Valeria da Cagliari.
0: Ciao,
3: tra
0: Valeria.
3: Le parole che noi utilizziamo che derivano dall'inglese c'è cingomma.
0: Sì,
3: una traduzione di chewing gum.
0: Certo,
3: buona
0: certo.
3: giornata.
1: A Torino dicono il chicles, che è sempre da quella cosa lì, vero? La chicles.
0: Ce ne sono tanti di parole, effettivamente, se ci si pensa. Poi in ogni dialetto viene tradotto non solo dalla lingua straniera, ma poi in dialetto, quindi viene storpiato in qualche modo per farlo capire.
1: Abbiamo anche, dice Terry, mustazze in Puglia, che sarebbe praticamente il baffo, dal francese mustache.
0: Ah, mustache, è vero.
1: Le mustazze.
0: Pensa, ma che mustazze? A Firenze tutta la ginnastica si chiama Tony. Il Tony, mettiti il Tony, sì, perché sulle scatole, quando ci fu la guerra, la seconda guerra mondiale, arrivavano queste scatole di tutte da ginnastica per gli sfollati, eccetera.
1: Regalate praticamente.
0: E quelle che non davano le rimandavano a New York e sulle scatole ci scrivevano tu N-I lunga, no? To New York.
1: Sì.
0: E quindi quelli che le leggevano ci leggevano Tony. E allora dicevo, oh, mi metto un Tony.
1: Beh,
0: a Firenze si dice ancora Tony.
1: Anche adesso si dice,
0: sì,
1: Fabio.
0: Sì.
1: Ma bellissimo.
0: Bella, sì.
1: Bella questa Tony che hai su, tra l'altro.
0: Non è un Tony, questa è una camicia.
1: No, ma scherzo, era una gag.
0: Ah, era una gag?
1: Sì, è come se tu avessi su, un po' come i Gallagher che vanno sempre in giro in tuta.
0: Sì, davvero.
1: Ragazzi,
0: e poi
1: sì, però loro...
0: gli occhiali, mamma mia, ragazzi. Basta.
1: No, non li mettono più gli occhiali. Solo Liam. No,
0: un altro vocale al volo, un vocale, dai, uno veloce.
1: Vocali.
0: Vocals, ce l'abbiamo, sì.
1: Sì.
4: A Bologna è rimasto pulismano da policeman, i poliziotti americani dopo la liberazione.
0: Guarda che chiamo un pulismano, se stai attento. Un po' di pubblicità e poi le miracle tornano.
1: Tornè.
5: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
6: I miracolati.
7: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot.

0: Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pineok?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Anche io.
2: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, cari miracolati, la canzone del Rem, Losing My Religion, non ha niente a che fare con la religione, ma è un'espressione tipica degli Stati Uniti del Sud, che significa uscire proprio pazzo, sentirsi al limite, disperati.
1: Penso la ragione.
0: Sì, perché in cui parla di amore ossessivo, direi, e non ricambiato. Quindi in questo senso, caro Fabio.
1: Senti, in Abruzzo le ciliegie si chiamano licrisk. Il suono ricorda la parola francese cerise, che è ciliegia,
0: certo.
1: Bella. Ci sono tantissime parole, tante.
0: Adesso
1: tante,
0: andiamo
1: tante
0: a cercarle, sei d'accordo?
1: Vai.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Eccoci, puntualissimi.
2: Puntualissimi. Allora Fabio, comincio io. Su una notizia, però potremmo avere anche la prova provata della mia notizia.
1: Sentiamo.
2: La Gen Z, la generazione Z, che ne ho
1: zoomer,
2: qui due.
1: Zoomer.
2: Io qui sarebbe davanti due.
1: Sarebbero i nativi digitali, quelli nati tra il 1996 e il 2012.
2: Allora, per anni abbiamo pensato che i nativi digitali avrebbero vissuto in un mondo totalmente smaterializzato, no? Perché sono la prima che hanno avuto un cellulare in mano da quando sono nati ai giorni nostri. E invece cosa sta succedendo? Che vanno alla scoperta, si stanno innamorando di vecchie fotocamere digitali, dischi in vinile, telefoni cellulari a conchiglie, persino macchine da scrivere. Allora, soprattutto niente, insomma, se si può cercare di evitare la tecnologia il più possibile.
1: Mi piace anche la possibilità di avere un errore, di fare un errore.
2: Taccuini, agende fisiche, no? Quelle cose lì. Allora, volevo chiedere, perché sai,
1: avendo
2: noi abbiamo
1: noi
2: il nostro. Allora, Agnese, dimmi tu dalla tua esperienza che mi dicevi.
3: Buongiorno ragazzi. Allora, buongiorno, l'anno ragazza. Scorso, spiacevole inconveniente, mi si rompe il mio telefono, il mio smartphone.
2: Sì.
3: E essendo che non ero preparata a questa catastrofe, per non comprare subito il nuovo telefono, perché volevo capire quale comprare o meno, ho deciso di comprarne uno chiudibile, come dire.
1: A conchiglia.
3: Quelli che usano i nonni.
2: Sì, quelli con i tastoni grandi.
3: Tastoni enormi.
1: Brondi.
3: Esatto, il Brondi. Esattamente proprio quel modello lì. E l'ho avuto per praticamente 2-3 settimane.
2: Sì.
3: L'inizio tragico.
2: Perché puoi solo telefonare.
3: Solo chiamate. Okay. Non avevo i messaggi.
1: Pensa alla stranezza di un telefono in cui puoi solo telefonare.
3: Sì. Che poi odio le chiamate, quindi ero obbligata. E poi invece pian piano mi sono abituata e quasi tornare allo smartphone è stato.
2: Vedi?
1: Quindi confermi la notizia che ha detto la Laura.
3: Confermo, sì, io confermo.
2: E anche velocemente
1: la
2: anche la Ceci.
1: Cecilia.
4: Confermo anch'io. Io ho comprato la macchina fotografica digitale. Che quindi fino alla fine non sai come viene la foto. Meraviglioso. Rispetto al telefono che ne fai 800.
1: Certo.
2: Esatto.
1: La Laura ha comprato il salvavita Beghelli invece.
2: Esatto.
1: Quell'altra parete si attacca al volo.
2: Esatto.
1: Io invece ti porto in Cina perché ho una notizia pazzesca. Allora, lo scorso 5 agosto in Cina è uscito un film che si chiama

0: New Lie.
1: Sì.
0: Fino a qui un film d'animazione bruttissimo.
1: Ma come bruttissimo?
0: Talmente brutto, ma talmente brutto che è diventato campione di incassi. La gente, cioè, va al cinema per accettarsi che sia veramente brutto. È un film fatto da un ragazzo, in realtà, da Xin Yumen e da sua madre, Sun Lifang. Allora, nessuno dei due aveva ovviamente formazione né esperienza in cinema d'animazione.
1: E si vede.
0: Hanno portato questo film. All'inizio andavano 10 persone a vederlo, ma poi si è sparso la notizia perché dicono: oh ragazzi,
1: è diventato virale, mai visto una cosa così
0: brutta. Lo dovete vedere, è diventato campione di incassi, pensa a te,
1: ma veramente
0: è meravigliosa questa cosa.
1: Ma stupendo.
0: Secondo me adesso ne faranno anche un altro, vuoi vedere?
1: Sì, e non sarà così brutto e quindi sarà un insuccesso
0: assolutamente. Chi c'è
1: cosa
0: adesso?
1: Ci fai sentire
0: Birth più in alto. Mi piace,
1: me la ricordo lei,
0: Questi sono sempre miracolati, a Radio Capital ci sono
1: quante
0: le
1: parole
0: Z,
1: oggi Fabio,
0: sì, noi parole tante, spesso a sproposito, ma senti, parole ce ne sono tante.

0: brava,
1: divertente alto, poi
0: molto,
1: eh.
0: Molto, molto.
1: Fabio, lo sai che adesso c'è, cioè, la Cecilia ha preso un po' il sopravvento in questo angolo, ah, c'è la sua sigla, sentiamo.
2: Sentiamo la sua sigla.
3: Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova.
1: Allora è arrivato il momento, adesso non ho capito, Fabio, non so se me lo puoi dire tu, sei sempre Genova o se si cambia, vabbè, sentiamo un po', notizia.
4: Buongiorno, sempre Genova, diciamo. Sempre Genova.
2: Sì.
4: Visto che si parlava di parole e definizioni,
1: sì,
4: non so se sapete che Genova è definita la superba.
1: Certo.
4: Sì. Ma sai chi l'ha definita la superba?
2: No.
4: Francesco Petrarca.
1: Ah,
4: nel
1: Francesco.
4: 1358 ha visitato la mitica Genova.
1: Sì.
4: E ha scritto: vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare.
1: Ah, beh,
2: però
1: Fabio,
2: l'aggettivo superba qui non era negativo.
4: Maestosa,
1: no, maestosa. Maestosa,
2: certo.
4: E già che ci sono, se parlavamo di dialetto,
1: sì,
4: vi lascio la mia parola genovese preferita,
2: attenzione,
4: che è tapullo.
2: Che vuol dire?
4: Tapullo è l'arte genovese un po' ad arrangiarsi.
1: Ah, bello!

0: Ho messo un tapullo un po', ci ho messo una pezza provvisoria che però alla fine è definitiva. Quindi ci ho messo un
1: tapullo, ma poi rimane.
2: Ho risolto.
1: C'è un messaggio proprio per te, Cecilia. Marco dice: guarda che la macchina fotografica digitale, si vedono subito le foto, è quella con i rullini dove non si vedono subito. Tu forse hai provato quella.
2: Quella con i rullini, grazie, hai sbagliato. Marco, la pellicola si dice, ragazzi.
1: La pellicola, cioè, esatto. Io adoravo, andavo nei negozi, non vedevo l'ora, la metà erano, non venivano, ma le pagavi lo stesso. Comunque,
0: sono pur sempre Gen Z. Comunque, volevo dire,
2: grazie, Cecilia. Fabio.
1: E adesso attenzione, c'è un gruppo amici.
2: Fabio,
1: miei.
2: Noi ci siamo preparati, come avevi detto, per i vestiti, la coreografia, tutte e tre.
1: I capelli non mi sembrano messi a posto ancora. Allora, miracolati, alzate il volume perché è il momento, sentite già l'intro degli ABBA con The Winner Takes It All. Il vincitore porta sempre via tutto. Malinconia.
2: Vi ricordate Meryl Streep, no? In questo momento qua, quando questo momento è pazzesco, vero?
1: Con una voce pazzesca, e ricordo che era la sua voce,
2: Sì.
1: Brava e bella e brava. Ai miracolati di Radio Capital, ABBA, The Winner Takes It All.

0: Museo degli ABBA a Stoccolma. Mi sono messo in mezzo a loro.
1: Ancora se ne parla, Fabio.
0: Ne parlano ancora, sì. Allora, c'è un messaggio meraviglioso, soprattutto per i livornesi, magari qualcuno non lo sa. Avete mai sentito dire, Laura, a uno sei un tegame? Un tegame a Livorno dicono sei un
1: sentiamo,
0: tegame.
1: Lo ci sentiamo, spiegano? Lo dici tu.
0: Sentiamo.
1: Ah, sì.
0: Dai.
2: Buongiorno, cari.
0: Buongiorno.
2: Allora, un'altra parola.
0: Sì, strana, presa dallo straniero,
2: da lingue straniere. La locuzione inglese, praticamente i livornesi dicono tegame riferito alle donne, sì, di fascio di costume.
0: Ah, e non
2: questo
0: solo.
2: Deriva col tempo della seconda guerra mondiale, quando c'erano gli americani e praticamente avevano installato un locale tipo saloon e c'era scritto The Game.
0: The
2: e
0: game,
2: siccome
0: gioco.
2: Dentro ci stavano anche signorine un po' più allegre, e i livornesi da The Game l'hanno
0: tradotto in tegame.
2: Tegame.
0: Ma ti rendi conto?
2: Cosetta da Pontedera,
0: grazie Cosetta. Pensa a te le parole che giri fanno.
1: È vero, è vero, bella. Adesso Fabio, questa ha chiesto proprio di te la Sara.
0: La
1: ha detto
0: Sara.
1: Che eravate rimasti d'accordo così.
0: Sì, gli avevo detto guarda, vieni, non so se c'è posto, fammi vedere. Sì, Sara, mettiti qui, canta ora, dai. Canta adesso.
1: Ah, quindi può rimanere.
0: Sì, dai. Poi la Laura ti paga, su.
1: Ancora?
0: Dai. Oh, vedrai, posso fare tutto io, eh.

0: No, non ti preoccupare, Sara. Se ti ha detto ti paga, non ti preoccupare.
1: Sì,
0: ha un
1: sì,
0: po' di
1: certo.
0: storie, ma ti paga.
1: No, allora, ma figura, ci mancherebbe, Fabio. Senti, siccome sì. siamo a Milano, ma è un classico, una parola che deriva dal francese dialettale, sì, che sì. però è diventata nazionale, ed è il travette, no?
0: Il lavoratore
1: perché
0: sarebbe.
1: Il lavoratore però di quelli proprio un po' che faticano,
0: modesti,
1: di quelli insomma modesti, sì. E deriva anche questo dal francese.
0: Certo.
1: Esatto.
0: Poi
1: travette.
0: C'è il fatigué, faticare, quello viene da faticare, che vuol dire anche quello lavorare.
1: Tant'è vero che a Napoli dicono non ho trovato neanche una fatica, non ho trovato lavoro, che è mi vero, piace da matti, proprio vero, rende è l'idea, vero. È vero, deriva tutto da quello.
0: Macramè in genovese fazzoletto significa originariamente asciugamano o salvietta, derivando storicamente dal turco macramà, fazzoletto, e dall'arabo maramà.
1: Ed Clarice. È anche un punto, Fabio, perché sì, io mi ricordo che mia mamma lo poteva fare con un aggeggino, che tu giri e fa una sorta di
0: infatti
1: pizzo,
0: ci
1: il
0: sono
1: macramè.
0: Quelle robe in macramè, no? Questa stoffa in macramè, vero?
1: Oh, adesso come sei invece, esperto, Fabio, guarda. Com'è la stoffa?
0: Macramè, ho chiesto qui una tovaglia in macramè nella sala, qui ho una sala apposta per
1: molto
0: quando
1: bene.
0: Mi fermo un attimo, tipo adesso vado a prendere un caffè e la tazzina la troverò sul macramè.
2: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
3: Miracolati di Radio Capital.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
14: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: informazioni su Peugeot.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia, movement that inspires.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ora ditemi quale radio, ditemelo, in Italia vi trasmette Etta James con At Last alle 11.36. Non c'è.
1: Un incanto.
0: Solo Radio Capital. Ditelo ai vostri amici e alle vostre amiche che se volete sentire musica bella davvero dovete ascoltare Radio Capital. Poi
1: ecco,
0: se ascoltate in particolare i Miracolati il sabato e domenica dalle
1: così
0: 10 alle 12 ci va bene. Ma non solo musica bella, ma anche sapori buoni.
2: Non ci posso fare niente. Mi piace mangiare bene, d'accordo? E le cose buone sono difficili da trovare.
1: Allora, cara Federica Giff, buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a voi, che bella canzone.
0: Ragazzi, una bellissima canzone, sì.
1: Sai
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Cibo, Fabio, perché poi non ci siamo mai ricordati di dire che quando si sentono le ricette di Federica, poi dopo si provano, c'è la radio accesa, con la musica di Radio Capital
0: vengono meglio.
1: Bravo.
0: È proprio provato
1: meglio,
0: scientificamente.
3: Vengono meglio.
0: Sì.
3: Vengono
0: sì,
3: meglio, sì. Con Etta James, poi non
0: esatto,
3: posso venire.
0: Esatto,
3: benissimo.
0: Che cosa prepariamo oggi, Federica?
3: Oggi vorrei concentrarmi un po' sulle verdure, perché siamo a cavallo tra l'estate e l'autunno, quindi vorrei tenere unite queste due stagioni in una teglia.
1: Bravo.

0: Brava.
1: Comoda, in una teglia comoda.
0: Esatto.
2: Brava. Sì, assolutamente in una teglia comoda, poi dopo vediamo anche perché. Quindi da una parte abbiamo il pomodoro che non vuole mollare la presa, mentre dall'altra c'è la zucca.
1: È tremendo il pomodoro, guarda.
0: Quando ci si mette?
1: Il pomodoro. Io voglio rimanere, voglio... vabbè, e teniamo.
2: Permesso, bussano alla porta. Insomma, una ricetta che si basa su una composizione libera, diciamo che a discrezione anche quello che di cui
0: vi piace,
2: insomma. Quindi io ad esempio ho tagliato due zucchine, due cipolle, una rossa e una dorata, mezza zucca a cubetti, poi una manciata di pomodorini tagliati a metà, e ho aggiunto le erbe aromatiche rappresentate in questo caso egregiamente dal rosmarino e la salvia. E poi adesso qua un po' più ricetta, perché in una ciotolina a parte ho mescolato praticamente il succo di mezzo limone, un cucchiaino di senape, un cucchiaio di miele che serve un po' a caramellizzare, rendere il tutto un po' più così interessante, un filo di olio extravergine, anzi due fili di olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. Poi con questa emulsione, diciamo che ho condito tutte le verdure e le ho distribuite in una teglia senza mucchiarle troppo, se le volete un po'
0: comoda, diceva Fabio, infatti
1: devono essere comode, ognuno deve avere il suo spazio per cuocere,
2: esatto, e così mantengono un po' più la loro identità. Se invece volete una cosa anche più, si possono fare anche in doppia versione, un po' più tutte insieme, timballate, così si mescolano nei sapori e può avere un senso anche questo. Comunque cottura 35 minuti a 200 gradi, quindi una cottura lenta ma convincente. E se volete invece un contorno, vi sembra poco?
1: No.
2: Io direi che potete se volete un piatto, insomma one pot in un'unica soluzione, visto che il forno è molto comodo in questo, anche quando avete gli ospiti, perché infilate in forno, poi queste verdure che si intiepidiscono vanno bene, le lasciate lì e le tirate fuori al momento. Non dimenticatele però, non dimenticatemi. No, vabbè, poi potete aggiungere delle patate, non so, magari due patate, dei ceci cotti e scolati, una spolverata di pan grattato per ottenere un piatto
1: un po' più crunchy.
0: Buono.
1: Senti,
0: buono.
1: Ma tu hai detto un cucchiaino di senape e un cucchiaio di miele. Si può fare un cucchiaino?
2: Ma sì, puoi fare anche un cucchiaino.
0: Che domanda è?
1: Ma senti, a me è troppo miele, un cucchiaio è troppo.
0: Beh, ma Fabio, su una tegliona grande.
2: Non è un cucchiaio che ti mangi tutto tu, esatto, qua ci saranno, non so, 10 porzioni di verdure, quindi considera anche questo, ecco, che sarà molto centellinato.
0: Distribuito.
2: Però va bene anche un cucchiaino.
1: Va bene.
2: Sentite, vi posso dire una cosa? Io sto pensando, prima al sondaggio che avete fatto, ho pensato che una parola che mi piace molto, a parte patacca, che da noi
1: è stupenda,
2: perché quasi lo intendo come un complimento, a me piace molto dai, che noi usiamo un sacco
0: anche
2: qua.
0: Noi.
2: Dai, che è un pilastro proprio della nostra comunità.
0: Anche a Brescia,
2: dai,
0: è un continuo intercalare. Dai,
1: il dai romano.
0: Sì, è un po' il dai romano. Bravo, sì, è vero.
1: Allora, dai, andate a fare la ricetta della nostra Federica. La trovate su tutti i suoi social, Federica Gif, e vi spiega passo per passo, cucchiaino per cucchiaino, come farla. Ciao, Fede, alla prossima.
0: Ciao, Fede, ciao.
3: Radio Capital. Oh.

0: Grazie Dracula. Dracula, grazie.
1: Dracula.
0: Ci porti a Torino adesso, Laura?
1: Fabio, volendo, se ti fa piacere, io direi di non mancare.
0: Mi perché piace molto.
1: Esatto. Poi dal 24 al 27 settembre c'è Terra Madre Salone del Gusto. 40 anni, la prima senza Carlin Petrini, ricordiamolo. Che è quello che ha dato origine a tutto.
0: Slow food, certo.
1: Biodiversità. Allora, devo dire che a parte 1020 in programmazione, andate sul sito, guardate il programma di Terra Madre, perché ci sono più di 600 espositori, 40 provenienti dall'estero, 130 presidi slow food, ma soprattutto Fabio ci siamo focalizzati sui 5 cibi che arrivano da più lontano. Il cacao delle isole Salomone, 15.000 chilometri, la cascara dell'isola di Flores è una buccia essiccata della ciliegia del caffè,
0: poi
1: abbiamo il riso delle Filippine che è sempre buono,
0: 10.000 chilometri,
1: esatto, il tè selvatico Camellia Formosensi di Taiwan,
0: 9.500 chilometri dall'Italia,
1: e poi sake, salsa di soia e loro residui.
0: Vabbè, Giappone, 9.700 chilometri.
1: Beh, cosa vuoi che siano, Fabio?
0: Niente,
1: 9.700 chilometri per
0: mi
1: te
0: piace.
1: Soprattutto
0: ci sono 1.500 delegati della rete Terra Madre provenienti da 120 paesi, quindi
1: pensa
0: veramente
1: che bel momento
0: tutto,
1: Fabio, ma non solo quello, perché poi il cibo è veramente cultura.
0: Sì.
1: E poter essere vicino a persone così da tutto il mondo che hanno a cuore tra l'altro il pianeta, perché
0: sai, si capisce anche tanto da
1: sì,
0: vedendo quello che mangiano nei paesi diversi, no? Le loro tradizioni, si capisce tanto del popolo in questione. Mi piace. Allora, a Torino abbiamo detto dal 24 al 27 settembre, è andata al Salone del Gusto Terra Madre. Nel frattempo sono arrivati dei ragazzi, dice guarda tutto,
1: ma
0: non le ragazze.

0: Everything But The Girl Missing ai Miracolati Radio Capital. Vorrei sentire un vocale ancora sulle parole straniere diventate italiane in qualche modo.
1: Buongiorno e complimenti a tutti. Complimenti. Io sempre come toscana vorrei usare una parola che ho appena usato, baucca, che vuol dire befana, po' incoglionita.
2: Ma non lo sapevo in Toscana.
3: Ma soprattutto verso chi l'ha usata. Invece Fabio, mi è venuto in mente, non deriva credo da una parola, però si può analizzare, sì. Mio nonno in famiglia così, ce lo diciamo spesso, me lo diceva, sei un barlafus, che trovo una parola stupenda, barlafus. Un po' così, un po' un barlafus, pasticciona, pasticciona, un po' così, barlafus. Anche a Milano ho sentito che si dice. Fabio, volevo ricordarti che a proposito di cibo, che dicevi tu ci si impara tante cose, in Brasile, grazie a una forte migrazione dei bresciani, c'è un posto che si chiama Nova Brescia, che è una delle eredità appunto lasciate da tutti i bresciani andati lì. E sai da che cosa tiene unita la Brescia a Nova Brescia? Fare lo spiedo la domenica, cioè
0: che è un piatto
3: come i bresciani fai lo spiedo, sì, cioè sì, la brace, il barbecue, esatto, sì.
0: Anche quello, noi abbiamo esportato tanti piatti in giro per il mondo e poi sono diventati anche piatti tradizionali dei posti dove siamo andati,
3: certo.
0: Proprio per l'emigrazione, insomma, al di là della pizza che è quello più famoso nel mondo, ma ci sono tanti piatti in giro, dice, ma come mai mangiano quello? Perché ci sono arrivati tanti italiani provenienti da quella zona. Mi piace questa cosa. Che mi fai ascoltare adesso?
3: Così allora, è arrivato Max Gazzè sul finale.
0: Max, bene.
3: Così, dicendo la vita com'è. Com'è la vita?
0: Ce lo dice lui.
3: Sì, lui ce lo dice volentieri.
0: Ti avviso che questa è l'ultima canzone di oggi.
3: No!
0: Sì, è l'ultima canzone. Sì.

0: Allora, tutto quello che abbiamo detto oggi, ma anche quello che abbiamo detto ieri, lo trovate sulla pagina di Radio Capital dedicata ai miracolati. Andate lì,
1: esatto.
0: Trovate tutto, nomi, cognomi, indirizzi, titoli, tutto.
1: Adesso arriva il fattore C con sì. Flavia America Ciola.
0: E noi torniamo sabato
1: prossimo. Alle 10. Sì, ringraziamo tanto Umberto, sì, Agnese, sì, Cecilia, Fabio, sì, Canino,
0: la Laura e poi
1: tutti.
0: L'Anna Tatangelo.
1: Eravamo lì, c'era anche lei, ragione,
0: sempre,
1: me l'ho dimenticata.
0: C'è sempre la nostra, sempre. Nome tutelare, assolutamente.
1: Sai Fabio che me l'hanno chiesto, ma Fabio conosce bene la tata? gli ho detto,
0: amore,
1: va bene.
0: La conosco. Al sabato prossimo, un bacio,
1: in alti,
0: ciao.
1: Cuori!
2: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I miracolati.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAI 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso.

0: promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
8: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
9: Le notizie alle 12. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Timori di escalation dei conflitti in corso. Trump accorcia il weekend e torna in anticipo alla Casa Bianca. L'allerta massima in Medio Oriente dopo i nuovi attacchi degli Houthi a infrastrutture energetiche saudite. Nella notte un migliaio di droni lanciati dall'Ucraina su diverse regioni russe dove si sta votando per il rinnovo del Parlamento. Colpito un'importante raffineria vicino a Mosca. 4 le vittime per i droni russi sul territorio ucraino. Spara ai ladri in cortile, ne uccide uno, poi chiama il 112 e i soccorsi. Una notizia arrivata da poco: è successo nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. L'uomo, 35 anni, era stato svegliato da dei rumori che venivano dall'esterno del suo cascinale in ristrutturazione. Ha sparato diversi colpi di pistola al buio contro il gruppo. Ho fatto ciò che dovevo, parla il ragazzo che ha salvato la professoressa aggredita in classe a Roma. I genitori dell'aggressore erano consapevoli del disagio del figlio. Riccardo Quadrano.
10: L'aggressore non è un mio amico, gli altri ragazzi erano impietriti. Parla il 13enne congolese che, bloccando il braccio del suo compagno di classe, ha impedito che la professoressa accoltellata in una scuola della periferia di Roma riportasse ferite più gravi. Il ragazzo, ospite da un anno di una casa famiglia nel quadrante est della capitale, sarà presto premiato dal ministro dell'istruzione Valditara, che da raduno leghista di Pontida ha detto: apprezzo questo gesto molto bello, testimonia che ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati. E si discute ancora dei post poi rimossi della docente che inneggiano l'estrema destra e a favore della remigrazione. Intanto i genitori dell'aggressore, tuttora in osservazione al reparto di neuropsichiatria del Policlinico Umberto I, confessano che si erano accorti del disagio del tredicenne e che stavano tentando di aiutarlo.
9: 6 premi Nobel dell'economia si schierano a favore della tassa sul patrimonio dei miliardari in California. Un referendum sul quale si voterà il 3 novembre propone un prelievo del 5% per chi possiede più di $1 miliardo. I proventi verrebbero destinati alla sanità pubblica. Secondo i premi Nobel, la tassa non danneggerà la Silicon Valley. Serie A, tra mezz'ora la prima partita di oggi. Si comincia con Fiorentina-Napoli. Alle 16 la prossima edizione di Capital News.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per

0: isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Matteo, volevo fare queste coriste, volevo stare con queste coriste qua a fare wow.
1: Ma non è mai troppo tardi, Mary.
2: Sì.
1: Ricordati che non sarai mai più giovane di oggi. Quando vi censurate in qualcosa perché dite vabbè, ma ormai è troppo tardi, ricordatevi che domani sarà ancora più tardi, quindi vai.
0: Sì, ma era il 68, io manco c'era al mondo.
1: Ma vai adesso, forma un nuovo coro.
0: Sì, ma do you know the way to San José? Adesso questo tipo di cori non li fanno più, che c'entra?
1: Ma falli
0: tu! C'entra.
3: Ma Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.

0: dico che mai come oggi le giovani generazioni si appassionano a ciò che è stato, perché purtroppo gli abbiamo regalato un mondo che fa schifo e quindi questi vanno a guardare cosa succedeva prima, innamorati degli sbrilluccicanti e coloratissimi anni 80. Figurati te se dici cerco qualcuno per fare un nuovo gospel stile fine anni 60. Ho detto gospel, vabbè.
1: Sì, gospel. No, cioè non lo fanno, questo è come un po' tirare il quando canti e sei perfetta mentre lo fai, ovviamente, mentre tiri il carrello al supermercato,
0: oh,
1: è uguale.
0: Mary.
1: Ma buongiorno e buona domenica a Mary J, a Linda Ovena, a Franco Russo, a Flavia Cercato e anche a Mary Cacciola.
0: Ma proprio ieri, Mary, sì, tiravo quel carrello del supermercato, sì, spingevo più, sì, che tirare. Vabbè. Perché ho scoperto che mentre prima sono sempre stata una detrattrice della spesa il sabato, cioè, sì, se puoi vai negli altri giorni così non rompi, certo, le balle a quelli che possono andare solo il sabato. E adesso invece alle 14, quando noi
1: ti mazza fiondi, come dici tu,
0: perché anche se è sabato domenica, tra le 13 e le 14 state tutti lì con le gambe sotto al tavolo, non c'è niente da fare,
1: esatto, quindi alle 14 è difficile che siate poi al supermercato.
0: Dunque ero al mio solito supermercato dove conosco per nome tutte quante le cassiere, le persone che lavorano, facciamo quattro chiacchiere, ci raccontiamo le cose, il bello della provincia, dico.
1: Beh,
0: io
1: è vero,
0: finché non vedo una signora e credevo avesse gli auricolari,
1: sì,
0: perché era un continuo. No, ma guarda, anche perché secondo me non è così, non fare quella faccia, non pensare quello che hai pensato, perché a un certo punto mi rendo conto che sta parlando con il cane seduto sul carrello, sai, nel posto,
1: sì,
0: del bambino, c'era,
1: sì,
0: un piccolo cagnolino.
1: Sì.
0: Non taceva mai, parlava peggio di me, ho detto la mia maledizione è giunta da lassù per punirmi. Parlava, raccontava al cane qualsiasi cosa, cioè un discorso dove lei faceva la parte sua e del cane. Quindi ho detto,
1: certo,
0: la signora non starà troppo bene.
1: No, starà benissimo, secondo
0: quindi,
1: me, perché
0: all'amica cassiera dico, beh, questa ancora la dovevo vedere. E lei mi fa, beh, se cominci a venire qua il sabato alle 2 tutte le volte vedrai che la vedrai spesso. Dico, ma c'è qualcosa che... No, no, sta benissimo,
1: ma
0: fa
1: sta
0: così
1: benissimo
0: solo col cane.
1: È il cane che sta male, ma non glielo può dire, quello è il problema, perché la guarda e dice tu pensa tutto il giorno a sentirsi le cose di questa
0: ma io
1: signora.
0: Credevo fosse un, non so, un monologo, qualcosa, perché non smetteva mai, recitando entrambe le parti della conversazione,
1: certo,
0: non stava mai zitta,
1: certo,
0: capito?
1: Ma lo faccio anch'io quando mi interrogo a casa,
0: hai
1: e mi
0: visto
1: intervisto.
0: Tu hai visto anche tu quanto sono aumentati i prezzi di queste
1: delle
0: non,
1: zucchine,
0: no, questo non lo prendiamo più, è perché,
1: sì,
0: vero, anche
1: vero,
0: secondo,
1: vero,
0: te,
1: anche te secondo te quello gli piace, certo, tanto a me che mi dai le crocchette,
0: no,
1: quindi.
0: Ma poi la cosa più bella era ripetuto più volte non fare quella faccia,
1: non fare quella faccia, sono d'accordo, ci sono dei cani che fanno delle facce,
0: sai qual era la faccia? Taci!

0: Sunshine, questa è la nuova canzone dei Jungle, che fanno un'unica tappa in Italia. Noi ce li siamo veramente adottati praticamente, da che li abbiamo riascoltati, perché hanno una storia un po' più lunga, però proprio lo scorso anno è uscito il loro disco, e questa data sarà esattamente il 15 di novembre al Forum di Assago, e noi siamo radio partner. Ma a proposito di gente che parla con animali, attenzione, perché c'è sempre un approfondimento.
1: Certo, c'è l'avvocato della difesa. A lei, avvocato della difesa Ovena.
2: I gatti ci ascoltano, i cani ci ascoltano. Perché?
0: Questo non c'è dubbio.
2: Capiscono.
0: Certo.
2: Capiscono ben più di 100 parole, sia cani che gatti. Sì, sì. E soprattutto se poi li unisce alle crocchette. Quindi
0: brava.
2: Questa signora ha fatto benissimo, soprattutto perché oggi come
0: fatto
2: oggi.
0: Fatto benissimo, non lo so. Vorrei avere anche la parte del cane.
2: Ma
0: però
2: mi
0: vabbè.
2: Rimanete indietro su quelle che sono le nuove tendenze.
0: Calla.
2: In curriculum. Adesso non si segna più solo l'inglese, solo lo spagnolo, solo il francese, ma si mette anche solo il linguaggio canino e felino.
0: Dai, no,
2: ma
0: no,
2: come?
0: No, no,
2: sì.
0: Non te la passo, non te la passo, questa mi dispiace.
2: Si fa bene, e soprattutto visto che ormai sono stati sdoganati in tutti i posti di lavoro, vuoi mettere che arriva il cane del padrone, il gatto del padrone, e tu riesci a comunicare?
0: È fatta,
2: contratto a vita.
0: Lei secondo me parla anche con le piante.
2: Sì,
1: con le piante però anch'io, scusa Mary, mi costituisco. Mi hanno spiegato che se tu parli alle piante, quelle crescono più velocemente, crescono più rigogliose, sono più contente. Essendo io notoriamente un pollice nero, mi attacco a tutto, Mary, quindi canto anche alle piante, tanto non mi possono dire che sono stonata.
0: Mary J, scusami, Mary J, tu parli ovviamente con la tua gatta, ma quello mi
3: sì.
0: pare il minimo. Ma? Ma?
3: No, parlo anche da sola, soprattutto al supermercato. Quindi potrei essere la signora ma senza il cane.
1: Dipende, questa è si configura un'altra patologia lì.
0: Allora, io mi faccio le interviste, quindi faccio le domande e le risposte come la signora, ma senza cane, e c'è di solito un intervistatore molto importante, che poi sono io, e quindi sono quella che si fa le domande più scomode, e quindi faccio anche questo.
2: Ma allo specchio o fuori dallo specchio?
0: Ma quale specchio? Ma secondo te c'ho pure il tempo di stare davanti allo specchio? Ma per carità, anche perché poi mi spavento da solo. No, e l'altra cosa che faccio, me la sono dimenticata. No, sì, me la sono ricordata adesso. Ma pure voi contate adesso? Cioè, dopo una certa età, le contate le cose che fate?
1: Cioè?
0: Uno, due, tre.
1: No,
0: quattro,
1: Mary, redigo
0: cinque,
1: costantemente
0: sei,
1: elenchi.
0: Sette,
1: per non dimenticarmi, e poi otto, spunto le cose che ho
0: nove,
1: fatto.
0: 10.
1: Mi io dico da sola brava, per esempio, tanto non me lo dice nessuno, quindi mi ritrovo lì a dire cavolo, oggi
0: no,
1: veramente.
0: No, ma tipo opla, dai. No. Uno.
2: Quando
0: ho
2: mi alzo
0: fatto
2: dalla
0: due,
2: sedia, il resto dimentico.
0: Tre. E io conto, ragazzi.

0: giornata uggiosa, Lucio Battisti su Radio Capital. Vabbè, messaggi che fioccano. Mi capita di discutere con il mio gatto quando combina qualcosa. Vabbè, ma sì, ma è normale. Gli faccio tutta la predica e lui semplicemente si gira. Come quasi tutti i gatti, direi che ha sempre l'ultima parola. Anche
1: come
0: se
1: mio
0: non
1: marito.
0: Miagola.
1: Come mio marito, lei ha un gatto, io ho un marito, a cui dico: guarda, che lui già se ne andà. Quando sente che arriva la ramanzina, lui è già in un'altra stanza.
0: Sì,
1: e dico: hai sentito? No!
0: Allora, riguardo invece il fatto del contare, non sono l'unica, c'è gente che invece fa il countdown. 10, 9, 8, 7, 6. Sì, per fare una cosa, ragazzi,
1: comunque,
0: che ne so, non so perché.
1: L'importante è rendersi conto di quando c'è bisogno d'aiuto e di quando è assolutamente normale. Allora, la scienza ci dice che parlare da soli in genere è normale.
0: Sì. Okay?
1: Si fa, è anche un comportamento che porta dei benefici.
0: Ma sì.
1: Perché attivi le aree sia del linguaggio che dell'ascolto simultaneamente.
0: Sì.
1: E l'utilizzo della voce ti serve per strutturare meglio i tuoi pensieri.
0: Oh, benissimo.
1: Per non dimenticarti le cose.
0: Bene.
1: E a volte anche per regolare le emozioni.
0: Esatto.
1: Cioè, cominci a misurarti con le emozioni parlando con te stessa.
0: Sì.
1: Il self-talk, così si chiama, più efficace se si usa la seconda o la terza persona. Una frase che tu dici sempre a te stessa, Mary, ce la puoi fare?
0: No, non lo dico mai.
1: Come no?
0: Posso fare, non dico mai ce la puoi fare.
1: Ah no, invece
0: non
1: dovresti dire
0: fare.
1: Ce la puoi fare, perché creando la distanza emotiva riduce l'ansia, diminuisce anche tutto quel rimuginare.
0: No, niente, in terza persona no.
1: Stimola l'azione.
0: No.
1: Prova con me, ce la puoi fare?
0: Ce la puoi fare te?
1: No!
0: No, mi dispiace, no.
1: Vabbè, comunque, questa è la scienza che lo dice, non io, Mary.
0: Ce la posso fare.
1: Ce la devi fare.
0: No, io in realtà fondamentalmente quando mi faccio le interviste, me le faccio quando devo affrontare una discussione.

0: con qualcuno, ho anche un'intervista in realtà, lo faccio anche per quello, perché penso alle varie possibili risposte e quindi io devo essere pronta, perché non ho la mania del controllo, lo volevo specificare, anche su quello che potrei non sapere e quindi non voglio rimanere a bocca aperta.
1: Allora, nella classificazione che danno quelli che se ne intendono, sì, sai che cosa c'è al primo posto? Parlare da soli mentre si cercano le chiavi di casa. Dove cavolo le ho messe? Sì, sai, beh, quando ce l'hai con te stessa? Sì. Perché ecco. Al secondo posto c'è esattamente quello che fai tu, sì, cioè ripetere mentalmente le parole di una conversazione difficile prima di doverla affrontare.
0: Sì, sì, no, ma io faccio anche proprio con il tono, cioè io metto in atto tutta il dramma.
1: Dunque, in tutta fretta, Mary, vado ad elencarti quando è che invece bisogna preoccuparsi.
0: Sì.
1: Perché si scivola.
0: È un attimo.
1: Rapidamente
0: è un
1: nei
0: attimo.
1: Meandri della patologia. Quando dica. Senti delle voci percepite come esterne,
0: ecco, sì,
1: oltre alla tua, sì, lì non sta andando benissimo.
0: Non è una bella giornata, è questa, anzi, è una cattiva giornata, è quello che mi stai dicendo?
1: Che arriva Daniel Potter con Bad Day.
0: Mamma mia.

0: stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pineok?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Anche io.
2: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
10: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: su Radio Capital, questo è Fattore C, amici, ma è Fattore C che si occupa anche di serie televisive, si occupa di libri, si occupa di tantissime cose, di gente matta come me, si occupa di tutto.
1: Più che altro se ne occupano gli altri, sì. E noi non ci resta che riprendere.
0: Ci attacchiamo.
1: Si sta parlando, diciamo, di Harry Potter, sì. Da mo', perché alla Mostra del Cinema di Venezia, per festeggiare i 25 anni dall'uscita, esatto, di Harry Potter e la pietra filosofale.
0: Un'emozione questa musica, Franco, dillo. Mamma mia.
1: Al cinema hanno fatto una proiezione speciale a Venezia, poi è tornato nelle sale per alcuni giorni e insomma si è cominciato a parlare di Harry Potter, che l'anno prossimo festeggerà il trentennale invece dal primo libro.
0: Pensa te!
1: In più, cara Mary, a Natale arriva una nuova serie.
0: Una nuova serie
1: su HBO di Harry Potter, su cui è preparatissima.
0: Mary J, a te la parola, perché uno lo doveva fare e non ero io sicuramente.
2: E uscirà questa serie che avrà tutti i capitoli naturalmente di Harry Potter. Non uscirà, l'ultima dichiarazione sono che non uscirà una volta l'anno, faranno passare però meno di 2 anni tra una serie e l'altra.
1: È un nuovo trappolone, Mary. Se ci caschiamo dentro siamo fregate. Ci logoreremo lì nell'attesa un'altra volta.
0: Non c'è il pericolo, guarda.
2: Ci sono state delle polemiche naturalmente sugli attori, soprattutto sull'attore che interpreterà Piton.
0: Sì,
2: perché
0: chi è Piton?
1: Severus Piton è il mio personaggio preferito in assoluto, l'insegnante cattivo, ma non spoilererò, perché ci sono molti ragazzini dell'età in cui insomma noi pensavamo che piacesse Harry Potter, che ormai hanno scavallato. Beh, magari lo recupereranno visto che esce la nuova serie e non spoilereremo. Però sappiate voi che ve ne intendete che Piton è per sempre nel mio cuore.
2: Beh, ci sono anche un sacco di adulti che non hanno mai visto Harry Potter.
0: Eccola,
2: quindi.
0: Io no, sì, ne ho visto uno, allora, l'ho cancellato immediatamente dalla mia memoria.
1: Questa spocchia, percepisce anche attraverso la radio, è la stessa che avevo io.
0: No.
1: Allora, un giorno mi chiama la casa editrice e dice a me e a Marisa Passera, che lavora nella radio, sorella, presentate per favore l'uscita della nuova saga di Harry Potter, e io dico...
0: Questo
1: è lavoro, certo che accettiamo questo bel lavoro, ma perché dovrei leggere Harry Potter che sono un'adulta? Allora, ho ricominciato da brava secchiona da Harry Potter e la pietra filosofale, primo libro, e ci sono cascata dentro con tutte le scarpe. Sono arrivata a fare una presentazione dove c'erano estimatori inimmaginabili, da Sandro Veronesi in avanti, per dire, pazzi di Harry Potter. E poi sono stata lì ogni anno ad aspettare l'uscita del nuovo libro.
0: Non ci sono cascata, ragazzi, non solo. Mi ricordo di aver visto il primo film, non leggendo ovviamente, quindi non potrei manco dire il libro è meglio del film, con dei bambini, e io mi sono messa in alcune scene le mani sugli occhi e i bambini invece li spalancavano come pochi nel mondo. Quindi, per
1: sai,
0: dire...
1: come mia figlia ha letto i primi 3 quando era piccola, poi dal 4, in cui il gioco si fa duro, inizia a farsi, ci sono morti, cose, personaggi orrendi, si vede Voldemort, e lei ha detto no mamma, questa roba qua non è per me, io voglio dormire sonni tranquilli. Solo che poi sono andati avanti con altre saghe, altre cose, e non l'ha mai letto, è ferma al terzo.
0: Ma io voglio sapere sulle dichiarazioni della Rowling, Mary J, che parte prendi?
2: Naturalmente opposto.
1: Ce n'è una sola. Non credo che ci sia la possibilità di prendere le parti della Rowling, dal momento che...
0: Che dice la Rowling?
1: È andata contro la comunità transgender in generale, e prego Mary J.
2: Diciamo che ci sono alcuni che adorano Harry Potter, che però il fatto che la Rowling con i soldi di Harry Potter vada a finanziare associazioni che vanno contro le persone transgender, diciamo che stiamo boicottando un po' questa serie, che uscirà comunque il 25 di dicembre.
0: E che tu vedrai tanto.
2: Certo.

0: Take My Breath, The Weeknd su Radio Capital, grandissimo successo anche per la sua tournée, tutto esaurito sempre in ogni dove, ma visto che parlavamo prima, qui aveva fatto recì della saga di Harry Potter, era meglio il film, era meglio il libro, volevo ricordare un po' a tutti quanti che tu nel mese di agosto, quando ti sei così intrattenuta col simpatico pubblico di Radio Capital per tre ore tutti i giorni, davi dei consigli, non proprio tu, ma davate dei consigli con la tua libraia preferita.
1: Sì, allora io ho una passione in generale per le librerie indipendenti, sì, che tanta passione mettono in quello che fanno e tanta fatica fanno a restare a galla, e in particolare ce l'ho per la libreria La Crocetta di Torino, che è della nostra Paola Piolatto, che trovate su Instagram alla voce I Libri di Happy, e sono felice che oggi Paoletta possa essere ancora con noi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno, che bello, grazie.
1: Allora Paola, innanzitutto lo chiediamo a te, tu pensi che le generazioni di adesso, dei teenager di oggi, abbiano la stessa passione verso Harry Potter di quello che è stato per quelli che appunto l'hanno letto quando è uscito a suo tempo 30 anni fa ormai?
2: Ovviamente no, ecco. Ma ci sta, cioè nel senso, da libraia la vivo con un po' di tristezza, e anche da grande appassionata di Harry Potter che l'ha letto passato, come dire, passata già l'età adolescenziale, però chiaramente no, poi non è un fenomeno completamente morto, però chiaramente soprattutto dal punto di vista libri c'è molto meno interesse delle nuove generazioni rispetto a quelle di un tempo.
0: Questo ok, sì. Ma riprendiamo a questo punto, mettiamo da parte Harry Potter, riprendiamo a questo punto la vostra come dire, abitudine di offrire dei suggerimenti sulle letture, facciamo un paio al mese magari.
1: Sì, okay. Ma sì, letture d'autunno, letture, sì, d'inverno, certo. Piano piano, con le letture d'autunno io chiederei a Paola di segnalarci un libro per chi ha voglia di leggere qualcosa di un po' più impegnato,
0: sì,
1: e invece uno leggero, leggero, leggero per la mia mente già in affanno.
0: Ecco, esatto, quindi questi sono i due libri del mese.
2: Ci proviamo, allora sono tutti e due novità assolute, diciamo quello per chi ha voglia di immergersi un po' di più in una lettura impegnativa è Il Hazard di Nelio Biderman, è uscito la scorsa settimana, quindi siamo veramente nel panorama delle nuove uscite, e lo segnalo perché è un libro di cui si sta parlando tantissimo, un esordio clamoroso venduto in 23 paesi, quindi sono proprio quei fenomeni editoriali che un po' ti spaventano perché dici ma se ne parlano così tanto c'è qualcosa sotto,
1: ce la sono,
2: no? Esatto, e invece devo dire di no, assolutamente, siamo in Ungheria, lui racconta una saga familiare che attraversa tre generazioni, dai primi del Novecento alla metà del, insomma, la seconda metà del Novecento, siamo nel 1956 quando il libro finisce, e racconta di questa famiglia aristocratica, una famiglia dell'alta società, ne analizza i legami, i segreti, le tensioni tra le tre generazioni che racconta. E ovviamente la storia di questa famiglia si intreccia e in qualche modo si scontra con la storia con la S maiuscola, con tutto quello che in quegli anni chiaramente l'Europa attraversa.
1: No, scusa Paola, devo... non vale, perché io volevo quello leggero per me, ma già mi sto andando a comprare il Hazard.
2: Allora, sappi però che non è un pesantone, cioè per essere una saga familiare ungherese, che è un libro veramente agile comunque da leggere, però sicuramente dal punto di vista storico ti impegna un po' di più.
1: Allora, Nelio Biderman,
2: Nelio Biderman,
1: Hazard, edito da Guanda, giusto?
2: Guanda,
1: diciamo, anche,
2: esatto,
1: la casa editrice. E invece per chi volesse qualcosa di friccicarello ancora estivo?
2: Allora, sul friccicarello, questo ragazzo io ve lo dedico con tutto il cuore, perché un'atmosfera non solo completamente diversa, il libro si intitola Barbecue al numero 9,

0: luglio 1985, una data che forse più non dice nessuno, ma è stato il giorno del Live Aid.
1: Certo,
2: mamma mia, avevamo già lo sguardo della mucca quando passa il treno, e poi la parola Live Aid, ci siamo illuminate d'immenso.
1: Mamma mia.
0: E qui capite perché io ve lo dedico.
1: Certo, io ero un tutt'uno col tutt'uno col divano.
0: E devo dire che non è solo lo stesso giorno, ma il Live Aid è anche in qualche modo protagonista di questo romanzo, perché la padrona di casa, quella che organizza questo barbecue al numero 9, siamo a Londra, in un quartiere residenziale, vuole proprio festeggiare questa giornata con i suoi vicini. E quindi ecco che organizza questo giorno di festa, mentre si griglia, si beve e si chiacchiera, la televisione in salotto trasmette questo evento pazzesco, incredibile, che ha segnato la storia della musica e che in qualche modo permette all'autrice di intrecciare quel concerto con le storie di tutti i vicini di casa che si avvicendano durante questo barbecue. Ripeto, non banale, ci sono delle storie intense, ma lei, inglesissima, ironica, a volte anche un po' cattiva, lo racconta veramente.
2: La fa funzionare. Allora,
0: sì, tantissimo.
2: Jenny Godfrey, Barbecue al numero 9, Bollati Boringhieri, la seconda lettura segnalata da Paola Piolatto, che trovate su Instagram a I Libri di Happy.
1: Ciao!
0: Ciao ragazzi, grazie.

0: Rolling Stones Cranberries su Radio Capital, a fattore C, come volevasi dimostrare, al 342-342-2190, tutti quanti ci richiedono i titoli dei libri che Happy ha consigliato.
1: E poi anche come si scrive Happy. Happy è E-P-P-I. È facile, i libri di Happy.
0: Vabbè,
1: non è
0: facile. Senza fare.
1: No, allora, perché
0: titoli, forza.
1: Non lo dico male io, forse. Nelio Biderman, Il Lazar, edito da.

0: Wanda e Jenny Godfrey, che sarebbe quella della lista delle cose sospette, non sì. so se le avevate letto. Barbecue al numero 9 di Bollati Boringhieri.
1: Ecco, così l'abbiamo detto. E
0: barbecue al numero 9 è quello della Evade.
1: Perfetto.

0: BMW X1, con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Oh, la tua

0: nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Start Falling in Love, UB40 su Radio Capital, in questa domenica che è piena di amore come se c'è amore fra di noi a Fattore C.
1: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
5: What's up, man?
6: Brother, what's up?
5: This is a good recording, man.
6: Yeah, brother, like, style.

0: Amore e sensualità tutto in un unico artista, Marvin Gaye, in un'unica canzone, What's Going On, in un'unica radio, Radio Capital, in un unico programma, Fattore C.
1: Ma sai che cosa succede, Mary, quando uno parla e dice a me piace moltissimo Harry Potter, mi piace il fantasy, bla bla, arriva subito il filone di quelli a cui piace e che ti danno Manforte, mentre quelli a cui fa schifo danno Manforte a chi ha detto io non l'ho mai letto e non voglio leggere.
0: Io non ho niente contro nessuno.
1: Ma perché funziona così? Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei,
0: ecco,
1: Mary. Ed è su questo principio che si fonda una nuova app di dating.
0: Attenzione, ragazzi.
1: Invece di accoppiare le persone sulla base dell'attrazione fisica, sessuale, dei comuni interessi in generale, del conto corrente, a volte lo chiedono che lavoro fai, quanto guadagni, adesso nasce questa app di dating che vi fa
0: sapio
1: incontrare
0: sessuale. Così si chiamano.
1: Che vi fai...
0: si fanno prendere tanto dalla. No, non è la stessa cosa.
1: Non è la stessa cosa, perché vi fa incontrare solo se avete letto gli stessi libri. Cioè, comunicami la tua libreria, che cosa comprende, quali sono quelli che ti piacciono di più, e io ti faccio incontrare solo persone che hanno dato il tuo stesso voto agli stessi libri, capito?
0: Sì, c'è sempre da dire una cosa che poi magari che succede sia per i film che per i libri. Ti è piaciuta tantissimo, ma magari li vedi e li percepisci in maniera diversa. Quindi non è detto che il fatto di aver letto la stessa saga,
1: però
0: lo stesso libro, eccetera,
1: hai
0: eccetera.
1: Un terreno comune su cui confrontarti e di cui parlare. Chiaro che Franco Russo, che l'ultimo libro che ha letto era in terza elementare, e dopo ha detto io studio, ma non mi chiedete di leggere qualche libro tipo romanzi, all'attivo zero, percepito, solo saggi.
2: Thriller
1: e saggi. Lui romanzi non si accoppia con nessuno, quindi tieniti stretta tua moglie.
0: Ecco, io non mi accoppio con nessuno, perché al massimo leggo sul telefonino come funzionano le cose di casa mia, per esempio gli elettrodomestici.
1: Sei il buio oltre la siepe. Oltre la siepe è così distinto.
0: Sì.
1: Il tuo libro preferito di tutti i tempi.
0: Sì.
1: Sì. Scrivimi con fiducia al 342-342-2190, perché secondo me è più un libro da femmine che da maschi, Il buio oltre la siepe. Harper Lee.
0: Ho visto il film.
1: Mary, guarda, non commento neanche. Stenderei un velo pietoso, un velo molto, molto grande.
0: Non me la do. Allora, posso dire, io non mi do le arie come voi, che io leggo tanti libri.
1: Ma non è darsi le arie, è proprio
0: darsi tanti libri, darsi tante arie, oltre che darsi tanti libri.
1: Com'è che ha detto qualcuno, se non leggi i libri, non ti resta che la vita?
0: È
1: che
0: vero,
1: tristezza.
0: È vero, no, è verissimo. Però, scusami, a parte adesso le fesserie, se uno parla sempre spessissimo di libro, certo, è solamente l'inizio, ma se parli delle storie degli altri, quando è che parli delle tue?
1: No, vabbè, Mary, allora, però questo è un altro file, capito? Tu mi vai fuori tema come al liceo, poi dici mi bocciavano.
0: Io, allora,
1: e stai fuori tema.
0: Io sono una donna intelligente e questa cosa la voglio rendere pubblica, perché nessuno se n'è accorto, perché hanno visto solo la mia bellezza,
1: certo,
0: e quindi è giusto dire che sono anche una donna intelligente.
1: Giusto, Mary.
0: Non mi si può sfruttare solamente per una questione fisica. E allora a questo punto ti dico che quando tu leggi è bellissimo, perché quando tu leggi un libro leggi delle storie che ti portano via da te. Bene, quando è che ritorni in te?
1: Ok, Mary, questo è lo spin-off del tema che stiamo affrontando, e l'altro spin-off è quanto insopportabili sono quelli del citazionismo a tutti i costi. Cioè,
0: mamma,
1: quelli che parlano per le frasi che ha scritto qualcun altro.
0: Bravi,
1: ma
0: bene,
1: Anna!
0: Bravissima!
1: Ecco.
0: Quando è che pensi? Quando è che tu, lei? No, lei cita, ma cita altre persone, non cita libri.
1: No, non cito i
0: testi. Cita qualche cosa.
1: Cito qualcosa che uno ha detto a volte, se mi sembra una cosa interessante, ma il citazionismo, quello virgolettato, la frase di Dostoevskij, è bella, grazie al cavolo, l'ha scritta Dostoevskij. Come i citazionismi all'interno dei libri, attenzione, perché quella è una paraculata che...

0: No, bella, bella, bella, bella, bella, bella, e tra le altre cose questa Baby Steps, che è la nuova canzone, l'ennesima nuova canzone di Olivia Dean, che poi va fisso in classifica, è ispirata da Marvin Gaye, che abbiamo ascoltato prima, quindi qui nulla è a caso, ti vorrei dire, e questa è la sua nuova canzone. Per
1: certamente
0: l'appunto.
1: Mary, neppure il collegamento tra la notizia precedente della app di dating, sì, che riguarda poi le comuni letture, sì, e poi questa storia che arriva da Tinder, nel senso, eccola, che su Tinder si sono conosciuti l'ufficiale spagnolo, che adesso è stato
0: leggendo,
1: gentilmente accompagnato. Cosa ha detto?
0: No, le dico leggendo. Si
1: no,
0: sono...
1: no, non leggendo, ecco, semplicemente su Tinder. No, sì, si parla di app di dating, sì, questo era il collegamento più generico. E due si conoscono su Tinder, sì, è il 2024. Lui è un ufficiale spagnolo della NATO, di stanza a Northwood. Lei è una ragazza russa.
0: E distanza dove?
1: Ragazza 49enne, doppio passaporto britannico e polacco, sì, nata però nell'Unione Sovietica, a distanza a casa sua a Londra, dove lui va in tutta fretta a stare quando può.
0: Ah,
1: okay?
0: Ok.
1: Quindi che cosa succede? I due si conoscono su Tinder.
0: Sì.
1: Lui però, sì, che cosa fa? La porta con sé alla festa di Natale organizzata alla base.
0: Aia.
1: Come accompagnatrice.
0: Sì.
1: Le fa fare un passo giornaliero da visitatrice.
0: E fin qui dicevano, oh, vabbè, si può fare. Sì, certo che si può fare. Però.
1: Dopo però alcuni problemi di sicurezza emergono alla base.
0: Ecco.
1: Quindi portano a far iniziare delle indagini da parte della NATO, a una verifica da parte delle autorità spagnole, e alla fine di tutto questo dicono: ciccio, ma fosse,
0: ma
1: che ha incontrato,
0: così, ciccio,
1: sì, fosse che ha incontrato Nikita.
0: No!
1: E quindi la spia russa? No, perché dice lui, qua siamo davanti a una base cruciale, perché monitora l'attività delle navi da guerra russe nel mare del nord, la cosiddetta flotta fantasma, cioè quella utilizzata da Mosca, si dice, sì, per esportare il petrolio, e tu non puoi far entrare così alla base una che hai conosciuto lì e che poi si scopre essere nata nell'allora Unione Sovietica.
0: Nell'allora, capisci? Unione Sovietica, sì, ma per forza tutte quelle che sono nate nell'allora Unione Sovietica.
1: Quello che ha detto lei,
0: fatto,
1: ha detto, scusate, scusa, non è
0: allora,
1: che perché uno è russo e poi dopo incontra,
0: esatto,
1: un inglese, e anzi un ufficiale spagnolo, di stanza, esatto, e poi dopo per forza deve fare la spia. Ci sono stati accertamenti che non hanno fatto emergere alcuna prova che lei fosse un agente del Cremlino. Allo stesso tempo però, loro due non paghi, tempo dopo, lui era stato rimosso, sono entrati all'interno della base un'altra volta, lui dicendo di aver smarrito il proprio pass e lei spacciandosi per il suo avvocato. Allora io dico, no?
0: Allora ve la cercate.
1: Ma se,
0: ragazzi,
1: stiamo cercando di fugare ogni cattiva intenzione e dire guardate che noi siamo a posto, è tutto amore quello,
0: tutto
1: che riluce,
0: amore,
1: sotto al sole, anche perché sono andati a guardare, la coppia si era mossa rapidissimamente, cioè si erano conosciuti e due settimane dopo si erano già trasferiti nell'appartamento di lei.
0: Vabbè,
1: avevano già cointestato un conto, stavano già procedendo,
0: no,
1: al famoso mutuo insieme che vale, no, più del matrimonio, Mary.
0: Sai che cosa mi fa pensare? Che ci siano sotto tante piccole bugie.
1: Questo è troppo. Questo è troppo. E niente, ti lascio andare avanti da sola. Hai 5 secondi per spiegare esattamente questo Little Lies.
0: Dei Fleetwood Mac.

0: Black su Radio Capital, però non mi puoi smontare ogni tipo di aggancio, perché io per quello sono pagata, per essere questa DJ anni 70 che si lega tra gli argomenti e le canzoni. Cioè non è che sono arrivata a questa età per nulla.
1: Mi piace moltissimo, tra l'altro è del tutto casuale. Il fatto che ogni volta che si parli di un argomento poi ci sia una canzone in qualche modo legata, per cui ti riesce anche facile fare queste

0: Lo so, queste pirouette.
1: A proposito, da 50 anni a 40 anni, eccetera, eccetera, prima parlavamo di una coppia, si possono trovare anche degli amici, non per forza bisogna fare quelli che, no?
0: Ci sono due scuole di pensiero. Una è quella che ritiene che si possa diventare veramente amici solo quando cresci insieme, quando ti conosci fin da bambini, quando insomma puoi ancora essere tutto, per fare del citazionismo, e qua ci diamo mica la murgia, quando ancora puoi essere tutto. Oppure quelli che pensano che da adulti poi magari sul posto di lavoro si abbiano più interessi in comune e quindi sia più semplice portare avanti un'amicizia, e Franco Russo, te lo dico, è per in questo secondo schieramento.
1: Io sono più che altro dell'idea che a parte che li puoi trovare ovunque gli amici, secondo ovviamente poi i posti che frequenti, la questione è che per forza magari ti sei conosciuto quando eri piccolo e sei cresciuto insieme, sicuramente ti dà un legame più di cose vissute magari insieme, se poi sei rimasto nella stessa città soprattutto. Ma di amicizie ne puoi trovare anche a 40-50 anni per un altro tipo magari di percorso che tu hai fatto, e che magari l'altra persona che è cresciuta con te non ha fatto con te.
0: Diciamo che quando hai un'amicizia che nasce da giovani, da piccoli, sì, ti sembra sempre, anche se non ti parli per lungo tempo, ti sembra sempre di esserti sentito il giorno prima,
1: parte famiglia, insomma, quasi.
0: Perché a volte però non si cresce insieme, si fa una vita completamente diversa, e ti ritrovi a non avere argomenti poi a un certo punto della vita, e a cercare qualcun altro con cui condividere quegli argomenti. È arrivata una ricerca che quantifica l'investimento di tempo necessario per costruire un legame quando sei adulto. Cioè, da adulti di solito, siccome c'è un sacco da fare, non è che puoi star lì a perdere tempo, hai coltivato la diffidenza per tanti anni, sei un po' restio a stringere nuove amicizie. Però se proprio vuoi farlo, dice questa ricerca, servono almeno 58 ore di tempo trascorso insieme per passare da semplici conoscenti ad amici così casuali, estemporanei. Poi ne servono almeno 90 per considerarsi abbastanza amici, ma si parla di amicizia profonda solo scavallate le 200 ore di assidua frequentazione. Non valgono quelle sul lavoro, non è che perché state tutto il giorno alla scrivania di fronte allora diventate amici. 200 ore di frequentazione reale
1: è quasi un anno praticamente, no, un po' meno, sì, tre quarti, diciamo 8-9 mesi, non lo so, non saprei dirti. Io sono molto anche per la sensazione a pelle anche, e difficilmente mi sbaglio con la sensazione a pelle.
0: Io sono cresciuta in una specie di comune, nel senso che eravamo tutti all'interno di un comprensorio dove si viveva così razzolando nel giardino. Mia madre credo si ricordasse di noi verso sera, diceva: ma devo mangiare qualcuno? Ah sì, quei due figli che sono giù da qualche parte in
1: a
0: giardino,
1: a cui do il riso soffiato del cane
0: con la cioccolata, ricordiamo, sì, che sono cresciuta così e ne porto ancora i segni, cara mia. E però appunto pensavo che non ci potessero essere amicizie più strette di quelle, perché cresci rotolando da una casa all'altra, dormi insieme, vivi insieme, mangi insieme. E poi però invece con l'età ho trovato delle affinità con persone che ho conosciuto dopo.
1: Sì, capirai, poi io mi sono spostata 3 volte in Italia, e la prossima meta penso che sia Finlandia, perché da Reggio Calabria a Roma, Milano, poi Finlandia.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
6: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
7: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
6: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
7: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
6: Quindi raccontano anche storie assurde.
8: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
7: E allora do la soluzione.
6: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
7: Vinsero battaglie grazie alla loro...
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tanfisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata

0: È la Pina Colada Song, questa Escape, Rupert Holmes su Radio Capital, Fattore C, dove sono arrivati tantissimi messaggi al 342-342-2190
1: sì.
0: Sulle varie amicizie, e qualcuno però leggiamolo.
1: Beh,
0: dai.
1: Allora, Benedetta scrive il contrario di quello che dicevo io, cioè la vera amicizia adulta è quella in cui puoi non sentirti per mesi e quando finalmente vi rivedete sembra che non sia passato un giorno. Quella in realtà, secondo me, succede
0: è
1: di
0: maturità,
1: più
0: che altro
1: con chi ti conosce da sempre, secondo me, però è dibattito aperto.
0: Boh, non lo so, anche lì secondo me è sempre una forma d'amore l'amicizia, quindi in realtà apri il tuo cuore e c'è un'affinità di anime mica da ridere. È difficilissimo, dice Luisa, sì, ma quando trovi la persona giusta da adulti ci si sceglie con molta più consapevolezza. Io per esempio Luisa, non questa che ha scritto, ma la mia Luisa, l'ho conosciuta, lei ha scelto me a 23 anni, quindi non esattamente giovanissima, e non abitavamo neanche più nella stessa città, perché di Reggio Calabria, però è mia sorella, ma veramente.
1: Eravate ancora due pulzelle, cara Mary. E la verità è che ormai per proporre un'uscita a una persona nuova, io mi sento un po' un rappresentante di Enciclopedia a domicilio. Ho sempre paura di disturbare e di dare fastidio, scrive Luca. È vero, e da adulti entrare in sintonia o dire andiamo a, che ne so, beviamoci una cosa, sì, vieni a mangiare da me, andiamo a pranzo, facciamo qualcosa, è sempre ti fa il problema, cosa che da ragazzino vieni a giocare a casa mia.
0: No, appunto. Anche perché c'è un'altra storia, e ne parlavamo anche l'altra settimana, se ben ti ricordi. Si va molto poco, o meglio, nelle grandi città, perché poi invece nei paesi un po' più piccoli, già nelle cittadine un po' più piccole la cosa invece è più semplice, si va poco nei centri, diciamo, dove ci si può parlare, nei bar di quartiere, dove sì, ti vai a fare l'aperitivo, però quell'amico porta un altro amico che porta un altro amico, che porta un'altra amica, che porta un'altra amica, che poi c'è, e capito, allarghi le tue conoscenze.
1: Ecco, quella cosa che porti un altro amico e porti un'altra amica, a me spero sempre che vada a finire nella coppia, non nell'amicizia.
0: Ma può darsi,
1: però...
0: ma alle volte portano anche delle coppie, cioè si conoscono fra coppie, poi si frequentano perché non andiamo a mangiare insieme. Cioè è quella roba lì che manca.
1: La mia amica Cristiana, quando incontri qualcuno e non ti piace, cioè dici mi avevo incontrato quello, eravamo andati a cena, però no, non mi piace. Vabbè, ma non lo scartare, ti dice sempre, cioè, in che senso? E ci avrà pur degli amici. Cioè nuova conoscenza,
0: beh,
1: apre il ventaglio delle nuove possibilità, capito? Vedere comunque gli incontri come una nuova possibilità.
0: A me non è mai capitato mai. Stop.

0: Afterglow.
1: Ed Sheeran, Afterglow, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, non parliamo di Ed Sheeran.
2: No.
1: Ti prego, due cose non voglio parlare oggi qui su Radio Capital a Fattore C. Perché ne hanno parlato tutti questa settimana, di Ed Sheeran.
2: E degli Oasis, e degli di quanto Oasis. Costano i biglietti e di come si sorteggiano.
1: Basta.
2: Però degli Oasis vorrei parlare un attimo.
1: Calla.
2: Allora, di Ed Sheeran voglio dire, comunque gliela cantate.
1: Sì, ecco, ma andiamo avanti. Vabbè. Ti prego, andiamo. Basta, basta!
2: Va bene, sì. Mary, quando me lo dici in maniera così perentoria,
1: no,
2: io non posso che darti
1: retta.
2: No, ma tutti
1: abbiamo già preso una posizione, l'abbiamo già presa tutti.
2: Ok, anche io voglio prenderla in generale sui sorteggi come soluzione per i
1: della
2: biglietti
1: Champions League.
2: Per i biglietti dei concerti,
1: no.
2: Quelli che, dove tutti vorrebbero andare, e costo permettendo.
1: Sì.
2: Okay. Noi non partecipiamo, Mary, semplicemente perché non avendo mai vinto niente nella vita, secondo me crearsi un'aspettativa per ottenere l'ennesima delusione in cui qualcun altro va e noi no, e di solito quel qualcuno è, che ne so, Linda Ovena, capito?
1: Sì.
2: Mary J, noi facciamo tutti il tentativo,
1: sì.
2: Poi sorteggiano chi è che viene scartato, io e te, quindi io a questo gioco al massacro
1: non ci sto.
2: Bravo.
1: Ma attenzione, o sorteggi o quando ti dicono, allora sai, fra quelli che ti faccio, che quelli che fanno entrare nel sito per poi avere accesso alla possibilità di comprare il biglietto, no? C'è tutta questa trafila. Tu fai la fila e stai lì come un povero cretino vedendo questo omino che va avanti, questa figura che va avanti e che aspetta di entrare finalmente al sito perché gli altri se ne sono andati. Tu aspetti, aspetti, a un certo punto invece il sito ti dice crash. Che dice? Ma è da 3 ore e mezzo che sto aspettando il mio turno.
2: Come quando vedi l'autobus che sta arrivando alla fermata, cominci a correre perché quello dopo passerà dopo, non so, mezz'ora, non sai se passerà mai. Corri che veramente senti il cuore che ti esplode nel petto. Finalmente ce la fai, sta salendo l'ultima persona, ce l'hai quasi fatta e quello... Stragadang, ti chiude le porte.
1: Esatto, cioè
2: in
1: è una
2: faccia.
1: Cosa terribile. Detto questo, è effettivamente la tournée dell'anno, perché comunque sia dell'anno, del decennio direi più che altro, perché non ci si immaginava mai poi mai che potessero tornare realmente insieme.
2: Sì, sì, ma io non partecipo, te lo dico, ho deciso.
1: No, anche perché effettivamente la cosa, insomma, dei prezzi, ieri guardavo anche dove sono posizionati, se il palco lo mettono così, se il palco lo mettono colì, allora sei lontano, sei vicino.
2: Ma lo sai che solo
1: ragazzi,
2: parlandone così
1: ti viene una fatica terrificante.
2: No, sto provando esattamente lo stesso dolore che provavo negli anni in cui avevo tutte le settimane la trasferta Roma-Milano, cioè
1: sì.
2: Roma-Monza in realtà.
1: Sì.
2: Arrivavo a Milano con la coincidenza di Monza a 2-3 minuti di distanza, correvo come una pazza per tutta la stazione saltando gli altri che dovevano partire e arrivavo esattamente quando mi chiudeva le porte in faccia. Quella sensazione, non dell'autobus ma del treno che ti chiude le porte in faccia, è quella che sto provando ora mentre parli degli Oasis.
1: Amici, ci vediamo tutti quanti intorno all'Olimpico, così c'è gente dentro l'Olimpico, gente fuori dall'Olimpico e cantiamo tutti insieme le canzoni degli Oasis. Si dice, ma non li vedete? Capita.
2: Ma se no, Mary, andiamo nella nostra vecchia casa dove si sentivano che ci hanno
1: che
2: deliziato
1: se,
2: per anni facendoci ascoltare i concerti, perché se il vento era a favore sembrava di essere al concerto, non tutti straordinari, però ti tenevano sveglia lo stesso. E allora sarà la nostra ricompensa.
1: Mamma mia.
2: Torniamo lì a Capitale a Roma Nord.
1: Che
2: dai,
1: per caso ci stanno gli Oasis? No! Ci stanno gli Blur, gli.

0: Little Bum, i Blur su Radio Capital. La vuoi fare?
1: Ma tu sei più Blur o Oasis?
0: Oasis. Ragazzi, io Oasis. Sì, anche io proprio Oasis. Infatti era la missione, ma la missione, tanto me la do in faccia la missione di andare a vedere gli Oasis.
1: Abbiamo già deciso, abbiamo già preso
0: posizione.
1: No,
0: tu decidi per te, io ci provo comunque, ci proverò. Anche fino alla fine, fino all'ultimo giorno, fino al giorno prima.
1: Tanto ne prendi 4 di biglietti, poi sai chi si accozza. Eh no, è così, poi sai chi si accozza?
0: Chi si accozza?
1: Io. Senza correre il rischio di provare quel sentimento di dolore. E Damon Albarn. Lei ha detto che preferisce Liam, ma se vuoi venire qua a farti un giretto, io ti porto a cena fuori volentieri.
0: Allora, cerchiamo di capirci bene su questa cosa. Non è Liam o Noel contro invece Damon Albarn. Anche perché sicuramente a simpatia Damon Albarn non è che vince, supera a destra, a sinistra e tutto il resto. Quindi non è quello. E ho anche l'occhio azzurro, capito, di Damon Albarn.
1: Io gli Oasis non li ho mai incontrati dal vivo, ma Damon Albarn sì.
0: Veramente?
1: E ne porto ancora il ricordo.
0: Che ci hai fatto?
1: Ma niente!
0: No, io
1: la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
0: Che
1: è un'intervista facilissima. Avercene di Damon Albarn tutti i giorni da intervistare.
0: Che miseria, ragazzi. Tiro fuori ogni giorno una cosa diversa.
1: Ma
0: ho
1: fatto quello nei primi anni della mia vita, andavo lì, ma solo perché gli altri non parlavano l'inglese, non per altro.
2: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo, veramente.

0: amo questa canzone, la amo. La differenza fra te e me è che tu conosci l'inglese e io no, per quello non ho intervistato nessuno di inglese, non è vero?
1: Sai che
0: ho intervistato Genesis, mamma, col traduttore, mamma.
1: Andrò a casa mentre mi rimbomba nelle orecchie, che ci hai fatto? Cioè, ma che io dico la maleducazione.
0: Ce ne dobbiamo andare,
1: la cattiveria
0: tardi.
1: Nelle intenzioni.
0: Torniamo sabato prossimo tra mezzogiorno e le 14. Grazie Marigio e grazie Franco Russo per questo special guest. Grazie Linda Ovena, da Flavia Cercato e da Mary Cacciola è tutto.
1: Comunque Mary oggi ha urlato un casino, te lo volevo dire.
0: Ciao!
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.

0: Tagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
2: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
3: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
2: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
1: Dal regista di Garage Olimpo.
4: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
1: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
7: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Le 14:04 minuti, quella che comincia è la nuova puntata di questa domenica 20 settembre della Capital Hall of Fame. Un saluto a Fabio Amoroso in regia, a voi che siete all'ascolto di Radio Capital in questa domenica veramente calda ancora in molte parti d'Italia. Dicono che a Firenze ci sono oltre 30 gradi. Stavo guardando le immagini della partita tra Fiorentina e Napoli, che al momento è ferma sull'1-1 per il gol del Napoli di Gilmour e del pareggio della Fiorentina, secondo tempo iniziato con i Menez. Allora partiamo subito con una canzone che rappresenta gli anni 60. Io sono Faber Bois con voi fino alle 4. Se volete interagire con noi, 342-342-2190 è il nostro numero di WhatsApp. Dare uno sguardo anche alla MotoGP, se state registrando la puntata o dove l'avete più tardi, abbassate il volume dopo, eh?

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Ho comprato anche la moto.
2: Is it getting better?
1: Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.
3: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Solo su Radio Capital.

base di Loredana Bertè, costruita su Sina di Giovanni. L'abbiamo ascoltata su Radio Capital a rappresentare gli anni 80, 1983, ma oggi ci serve anche per fare gli auguri doppi, perché è il compleanno di Loredana Bertè, nata il 20 settembre 1950, ma era nata lo stesso giorno anche la sorella, 3 anni prima, nel 1947. Purtroppo Mia Martini se ne andò il 12 di maggio del 1995. Molti se le ricordano insieme sul palco del Festival di Sanremo, perché andarono ad esibirsi insieme con una canzone che si chiama Stiamo come stiamo. Se non ve la ricordate, cercatela, perché comunque la ricorderete subito alle prime note. 8 minuti alla fine a Firenze tra Fiorentina e Napoli, il risultato è ancora fermo sull'1-1, mentre c'è Acosta davanti a Jorge Martin e a Bezzecchi per quanto riguarda invece il Gran Premio MotoGP dell'Austria. Questo per aggiornare tutti gli amici che amano lo sport e che magari in questa giornata ancora un po' calda si stanno godendo il mare. Questa mattina, mentre venivo in radio, mentre venivo al lavoro, praticamente ho incontrato molta gente che era lì pronta a lasciare Roma per andare a fare un salto al mare. Devo dire che questa mattina alle 8:30, quando sono uscito, l'aria era ancora un po' frizzantina. Non è che fosse molto molto caldo, però insomma, uno un giro al mare ce lo fa, tanto poi stai lì spalmato al sole, ti godi il sole e la musica anche di Radio Capital, della Capital Hall of Fame. La prossima rappresenta gli anni 90, 1993, Terence Trent D'Arby, Delicate.

0: Simonini, buon viaggio, Share the Love, la canzone che ci ha riportati al 2015, lui che ha pubblicato un singolo nuovo che si chiama Paparazzi e che naturalmente sta per uscire con un album nuovo invece il prossimo 23 di ottobre, Amateur, lo aspettiamo tutti quanti naturalmente. Dal 2003 prima anche nella Hall of Fame Erasmus che abbiamo riascoltato qui su Radio Capital con In the Shadows.
1: Capital Hall of Fame.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
9: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
10: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
9: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
8: Dal regista di Garage Olimpo.
11: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
8: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Dal fondatore di Wikipedia, Jimmy Wales.

0: contessa Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. 'Cause I would never break your heart. I would only rearrange. Sei decenni di grande musica. I'm

0: Radio Capita.
1: Le 14:31 minuti, buona domenica 20 settembre 2026. È finita dopo 5 minuti di recupero la partita al Franchi di Firenze, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. E per quanto riguarda invece la MotoGP, praticamente davanti a tutti c'è ancora Acosta, poi Jorge Martin e il nostro Bezzecchi in terza posizione. Queste le prime tre naturalmente per quanto riguarda la MotoGP. Adesso però vi riportiamo qui su Radio Capital, nella Capital Hall of Fame con Fabio Amoroso e Faber Wall, 20 settembre 1969, perché durante un incontro a Londra tra John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon annunciò che avrebbe lasciato i Beatles, e questo successe molto prima che lo facesse il buon John Lennon e Paul McCartney. Poi gli altri lo hanno convinto, anche discografico: no, ma dai, dai, facciamo finta di niente, la notizia teniamola segreta per un po'. Poi Paul McCartney però la notizia l'ha fatto uscire dopo, quando si è buttato fuori lui dal gruppo nel 70. Vabbè, lasciamo perdere. Partiamo con i Beatles adesso, 1967. Per rappresentare quel periodo lì abbiamo scelto di farvi ascoltare qui su Radio Capital, ma soprattutto nella Capital Hall of Fame, una perla, Strawberry Fields Forever, The Beatles.

Antonello Venditti, 1986, 40 anni fa, Giulio Cesare, riascoltato nella Capital Hall of Fame. Prima di lui anche David Bowie, che non era da solo, ma era con quello che aveva detto quella frase famosa per quanto riguarda lo scioglimento dei Beatles insieme agli altri compagni di avventura, cioè John Lennon, che faceva i cori in Fame, canzone che tra l'altro il 20 settembre del 1975 regolò a David Bowie la prima volta al numero uno della classifica dei singoli in America. Non c'era mai arrivato prima, ci arrivò con questo singolo che era Fame, con la collaborazione proprio di John Lennon, canzone scritta proprio con lui e che rimase in vetta per 2 settimane della classifica americana. È finito il Gran Premio d'Austria di MotoGP, a vincere su KTM è stato Acosta, poi 2 Aprilia sul podio, quella di Jorge Martin e del nostro Marco Bezzecchi, quindi questi sono i primi 3 posti. Abbiamo già detto invece della fine della partita tra Fiorentina e Napoli 1-1, poi alle 15 ci saranno le altre partite della giornata e sono un paio intanto alle 15, perché scenderanno in campo a Parma e Genoa, e a Frosinone invece quella che potrebbe essere l'avversario della Frosinone, che è il Como, un'altra capolista, visto che ieri hanno pareggiato Inter e Roma per 2-2, partita spettacolare, la vittoria della Lazio invece per 2-0 sul campo del Venezia, e sono tutte e tre in vetta al momento a 13 punti. Se il Como vince oggi le raggiunge. Ma intanto per gli anni 90 dal 92 arrivano i Cure di Friday I'm in Love.

0: Kodak Black, l'anno il 2013 su Radio Capital nella Capital Hall of Fame. La canzone era Wake Me Up. Prima invece, dal 2008, abbiamo sentito una versione di una canzone di Domenico Modugno, grandissimo Domenico Modugno, meraviglioso, ripresa dai Negramaro nel 2008. Negramaro che questa sera, guarda un po', chiudono il loro lunghissimo tour di un paio d'anni. Una storia ancora semplice, in questo caso era il tour 2026, saranno all'Arena di Verona e sarà l'ultimo appuntamento prima di una pausa, di una lunga pausa. Lo dice sempre durante i concerti il buon Giuliano Sangiorgi, che saluto, so che ogni tanto ci ascolta, mister Lele. Comunque, se volete, io ho messo un paio di foto che avevo scattato al concerto di quest'anno al Rock in Roma, praticamente a capannelle, nella mia pagina Instagram Fabio_Arboit. Andate a vederle e poi magari mi dite cosa ne pensate. Intanto, pausa, pubblicità e poi la seconda ora di Hall of Fame.
1: Capital Hall of Fame.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
10: Cortiglia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni.

0: di fornitura si aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A, Life Company.
1: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.
2: Altro giro, altro regalo, nel senso che c'è un'altra ora di Hall of Fame, vuol dire che ci sono altri decenni di musica da ascoltare, come sempre una canzone che rappresenta gli anni 60, poi 70, 80, 90, 2000 e 2010. I Fabios vi fanno compagnia anche in quest'ora, Fabio Amoroso in regia, Fabio Arbuò al microfono con voi fino alle 16, poi a quell'ora arriva Edoardo Rossi che condurrà la seconda parte della Hall of Fame fino alle 18. Noi siamo pronti a ripartire con una canzone che rappresenta gli anni 60 e lo facciamo con un capolavoro di una band chiamata The Who. Mamma mia, quanto è bella questa canzone. 1969, la ascoltiamo, mi sa che la cantiamo anche insieme. I'm through.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

20 settembre 1986, 40 anni fa, Huey Lewis and the News iniziarono un periodo di 3 settimane trascorso dove? Al numero 1 della classifica americana dei singoli più venduti. Lo fecero grazie a questa canzone che abbiamo appena sentito, che abbiamo ancora in sottofondo, chiamata Stuck With You, qui su Radio Capital, nella Capital Hall of Fame. Canzone che nel Regno Unito arrivò soltanto alla 12ª posizione. L'album naturalmente era Four, quello che è diventato il secondo successo della band, poi a raggiungere anche la vetta della classifica americana, soprattutto quello che ha aperto le porte del successo alla band anche qui in Europa, anche in Italia. Forse grazie alla programmazione di MTV, ai tempi anche, stiamo parlando dell'86, di DJ Television, insomma, quando i video erano fondamentali per quanto riguarda la musica. Prima di Huey Lewis abbiamo sentito dal 79 anche i Bee Gees di Too Much of Heaven, ma il nostro viaggio era iniziato dagli anni 60, fine anni 60, 1969, con la canzone dei The Who, I'm Free, che sicuramente è un capolavoro assoluto della musica. Quando peschi dall'archivio degli Who, canzoni brutte è difficile trovarne, sinceramente, è abbastanza complicato. Sempre 0-0 a Frosinone, tra Frosinone e Como, e anche a Parma, tra Parma e Genova, siamo al 10° minuto, quasi su tutti i due campi. Anzi, devo dire che a Frosinone sono un po' indietro, Poi a Parma c'è il sole che splende, a Frosinone il tempo non è proprio bello, il cielo è un po' coperto. Comunque vi daremo aggiornamenti anche nel corso del pomeriggio, poi alle 16 avrete i finali dei primi tempi all'interno delle Capital News. Intanto adesso vi porto negli anni 90 e lo faccio con un grande amico di Radio Capital, e non solo, anche mio. Si chiama Alex Britti.

0: Lei dal 2005 nella Hall of Fame, anche Natalia Lafourcade dal 2015 con Hasta la Raíz.
1: Capital Hall of Fame.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
11: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
10: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
11: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
10: Quindi raccontano anche storie assurde.
12: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
11: E allora do la soluzione.
10: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
11: Vinsero battaglie grazie alla loro...
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.
0: Sei canzoni e poi daremo lo spazio anche a Edoardo Rossi, che starà con voi tra le 16 e le 18 per la seconda parte della Capital Hall of Fame. Qui su Radio Capital con Fabio Amoroso in regia e con Fabio Orbo microfono. Pronti a ripartire dando invece il gol del Frosinone in vantaggio sul Como quando si gioca al momento il 24esimo in primo tempo. Il gol è stato realizzato da Calolo, diciamo naturalmente, per i tanti amici di Radio Capita che ho scoperto giocano al fantacalcio, quindi giustamente sono punti importanti perché ogni gol sono tre punti, poi l'assist e tutto il resto. Un regolamento abbastanza incasinato, lo facevamo anche noi una volta qui a Radio Capita, eh? Avevamo spacciatore di fiducia che era l'Era Stelletti, ma

Poi si è ritirato, non ha più fatto il presidente Rega di Fantacalcio, quindi abbiamo smesso di farlo. Ripartiamo con una canzone che ci riporta agli anni 60, ma ci riporta esattamente al 20 settembre del 1969, perché quel giorno lì l'album omonimo di questa band chiamata Blind Faith arrivava al numero 1 della classifica britannica, poi il disco arrivò al numero 1 anche negli Stati Uniti d'America. Era un super gruppo, perché c'erano Eric Clapton, c'era Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Rick. Loro erano i Blind Faith. Una canzone poi ripresa anni dopo, negli anni 90 anche, dagli Spin 1-2, che magari qualcuno di voi si ricorderà. Cercateli, Spin, scritto 1-N-E, 2-N-E, Spin 1-2, anzi 2-2, W praticamente, Spin 1-2. Can't Find My Way Home, su Radio Capital, nella

Questa fu la risposta di Prince ai discografici che gli dissero: guarda che 8 minuti non te la suonano nelle radio, bisogna fare un edit. E allora ha detto: ci penso io, vado in studio, lo faccio io. E dove ha fatto l'edit? Ha sfumato sulla sua solo di chitarra. Quindi se,

detto: se vogliono sentirsi la canzone intera, si comprano l'album intero di Purple Rain. 45 giri sfuma qua. Mentre ai tempi 67, Light My Fire The Doors tolsero tutta la parte centrale degli assoli e la fecero diventare da 7 minuti rotti 3:10, qualcosa del genere. Questa è Radio Capital, Capital Hall of Fame. Prima di Prince con la sua favolosa Purple Rain, anche i Pink Floyd di Time, in quel caso eravamo negli anni 70, 1973. Un altro aggiornamento per il calcio: è cambiato il risultato al Tardini di Parma, perché il Parma si è portato in vantaggio con Montero, Parma 1 Genoa 0, mentre l'altra partita, quella tra Frosinone e Como, è ancora ferma naturalmente sull'1-0. Questo per quanto riguarda il calcio giocato, che poi naturalmente, come detto, seguiremo anche all'interno del prossimo appuntamento con le Capital News alle 16, con la nostra redazione immancabile. Ci saranno tutte le notizie dall'Italia e dal mondo, e poi magari anche Edoardo Rossi nella seconda parte della Hall of Fame mi darà qualche aggiornamento. Nel frattempo però vi prendo mano nella mano e vi porto a Bologna. Sì. Domenico Sputo era il suo soprannome, anche sul campanello di casa, quella casa meravigliosa che ho avuto la fortuna anche di visitare da vicino e di frequentare per un paio di settimane quando facemmo insieme un programma radiofonico. Lucio Dalla, questa è Ciao!

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Canzone costruita sul sample di Why Can't We Live Together, questa di Drake, Hotline Bling, l'anno 2015, nella Capital Hall of Fame, prima anche i News di Supermassive Black Hole, in quel caso era il 2006. Così chiudiamo le prime due ore di questa domenica di Hall of Fame. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo sabato e domenica prossima, dalle 2 alle 4, sempre qui su Radio Capital. Io vi lascio con il buon Edoardo Rossi fino alle 18, grazie a Fabio Morosi in regia, dalla Rabua. Buona domenica sera e buona settimana.
1: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Le notizie delle 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Pace lontana nei due principali conflitti mondiali, allerta massima in Medio Oriente dopo i nuovi attacchi degli Houthi a infrastrutture energetiche saudite. Nella notte un migliaio di droni lanciati dall'Ucraina su 19 regioni russe dove si sta votando per il rinnovo del Parlamento. È stata colpita anche un'importante raffineria vicino a Mosca. E oggi nuovo test elettorale sull'AfD in Germania e sul cancelliere Merz. Si vota a Berlino e in Mecklenburgo-Pomerania, Land settentrionale, nel

0: ex Germania dell'Est. Jean-Paul Bellotto.
1: Erano in caduta libera, ma dopo una gran rimonta qui i socialdemocratici sono dati testa a testa sopra il 35% con l'estrema destra di Alternative für Deutschland. La SPD ha quindi la possibilità di continuare a governare come fa da 28 anni, dato che troverà alleati, al contrario dell'AfD, isolata da un cordone sanitario. A Berlino AfD potrebbe arrivare a raddoppiare i consensi, ma secondo i sondaggi si fermerà sotto il 20%. A rischiare più di tutti nella capitale è il cancelliere Merz. Come in Sassonia, anche qui la crescita dell'estrema destra sembra svuotare la CDU, i democristiani dell'attuale sindaco e appunto del cancelliere, che potrebbe non reggere un'altra spallata.
0: Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo, ritrovate ieri pomeriggio in un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. Si cerca ora di ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelline si erano perse le tracce. 1-1 tra Fiorentina e Napoli nell'ultimo anticipo della quinta giornata di Serie A. Il tecnico dei napoletani Allegri ricrimina sulle occasioni da gol fallite dai suoi.
2: Speriamo di risolverlo. Non c'è altra via d'uscita. A tutti i problemi bisogna trovare una soluzione. Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari, vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente la cosa che ci manca è quel pizzico di, secondo me, di lucidità e cattiveria quando siamo dentro l'aria.
0: Ora sta per iniziare il secondo tempo delle due partite pomeridiane. I parziali: Frosinone e Como sono sul 2-0 per i ciociari, Parma 1 Genoa 0. Alle 18 si gioca Juventus-Atalanta, questa sera alle 20:45 Milan-Lecce. Pedro Acosta vince il Gran Premio di Austria di MotoGP, lo spagnolo ha preceduto il connazionale Martin e l'italiano Bezzecchi. Quarto Ayogura e quinto Marc Marquez. Capital News torna alle 18.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud, col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud, ma con rare deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi in diretta da Via Massena, un saluto all'Arbois, grazie, ci rivediamo sabato, anzi ci risentiamo sabato a partire dalle 14, un saluto anche a Fabio Amoroso in regia da Roma. Allora, staremo insieme sino alle 18 nella Capital Hall of Fame, questa galleria in cui le opere d'arte non si vedono ma si sentono, quindi iniziamo subito entrando nell'area espositiva della Motown Records, storica etichetta che come noto lanciò i Jackson 5, Stevie Wonder eccetera. Siamo nel padiglione anni 60. Nel 1963 mise sotto contratto una formazione che non aveva ancora riscosso il successo che meritava, pur esistendo da quasi 10 anni. I Four Tops ci avevano provato con altre etichette come la Stax o la Columbia, ma fu grazie al tocco della Motown che andarono in classifica al primo colpo. Era il 1964.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica su Radio Capital. Anni 70.
1: It's 1 o'clock and time for lunch. Om da dum di dum. When the sun beats down

Gioco tratto dal disco del 1983 è arrivato un bastimento ispirato alla favola del pifferaio magico, un disco che venne realizzato in parte anche all'estero con la collaborazione del cantante e produttore niente meno che Garland Jeffries, che lo mixò ai Power Station Studio di New York. Questo disco tra l'altro chiude un po' la trilogia delle favole di Edoardo Bennato, iniziata nel 1977 con Burattino senza fili, ispirato alla storia di Pinocchio naturalmente, seguita con Sono solo canzonette, influenzato dalle avventure di Peter Pan. Ma c'è un disco nel catalogo di Edoardo Bennato che quest'anno compie 50 anni. È uscita venerdì scorso, infatti, la ristampa della Torre di Babele, il disco per intenderci che contiene Venderò, in un'edizione numerata, con copertina metallizzata, poster e audio rimasterizzato, naturalmente. Prima di Bennato abbiamo sentito i gloriosi Genesis dal 1973 con I Know What I Like. Anche in casa Genesis si parla di riedizioni, infatti il 9 di ottobre uscirà la ristampa del primo album From Genesis to Revelation, ovviamente quello del 1969. Ovviamente c'è la versione super deluxe dove ci sono dentro 4 compact disc, mixaggi originali, altri aggiornati, rarità, interviste, insomma ci sarà veramente tanto materiale che apprezzeranno molto i collezionisti. Un disco che ha l'avallo in questa operazione dei Genesis, infatti ci hanno lavorato Tony Banks, Peter Gabriel e Mike Rutherford. Ma passiamo agli anni 90. Allora, non so se avete visto la docuserie This is Pop, no? Perché volevo parlarvi dei Cardigans, che sono una formazione svedese. Sapete che, insomma, pare che in Svezia siano veramente molto molto bravi, sono una delle superpotenze in fatto di melodie orecchiabili. Pensiamo infatti agli ABBA, ai Roxette, agli Ace of Base. Comunque ci sono degli studi veri e propri che approfonditi su questo fenomeno. Comunque ci sono anche degli autori e produttori che vengono considerati veri ingegneri del pop, come Max Martin, che è stato interpellato da band del calibro di Backstreet Boys o Britney Spears per realizzare dei grandi ritornelli. Torniamo quindi ai Cardigans, che però pur partendo avvantaggiati hanno voluto fare a modo loro, hanno reinterpretato in modo personale le loro melodie, mescolandolo col sound retro anni 60, con degli arrangiamenti anche un po' più alternativi del periodo. Li andiamo a riascoltare con il loro primo successo internazionale dal disco Life 1995, si chiama Carnival.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Tiro Mancino, Piccoli Miracoli dal 2016 e prima di loro Red Hot Chili Peppers, By the Way, dal 2002. Un saluto anche a Fabio, Max e Marta che ci scrivono nella linea WhatsApp. A tra poco.
1: Capital Hall of Fame.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.

0: Effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
5: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
8: Cortiglia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sei decenni di grande musica, capita all'Hall of Fame. Radio Capital.
14: Le 16.33 in diretta su Radio Capital, la Capital Hall of Fame. Un buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi. Per par condicio abbiamo iniziato la prima ora dallo stand della Motown e passiamo alla seconda andando in casa Stax con Wilson Pickett and the Midnight Hour.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Don't Stop Me Now dal disco Jets 1978, e ora abbiamo riapprezzato la mitica Celebration Cool and the Gang 1980. Restiamo in tema danzereccio e approcciamoci agli anni 90 con il grandissimo Fatboy Slim, che a proposito di ristampe ha ripubblicato a settembre quella di Better Living Through Chemistry, il suo primo disco a nome Fatboy Slim, che però era un album che io ho trovato divertentissimo, che fa ancora parte e che faceva parte di un periodo ancora un po' underground. Tutto sarebbe cambiato con il successivo You Come a Long Way Together, il disco per intenderci che conteneva Rockefeller Skunk, Right Here Right Now e questa Praise You.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Live con la canzone Sugar, la canzone abbinata a quel video in quale loro fanno i guastafeste, i wedding crashers, ho scoperto che si chiamano, cioè quelli che vanno ai matrimoni, diciamo che un po' li rovinano, forse li movimentano, ecco. Prima dei Maroon 5 anche Morgan con Altrove, da Canzoni dell'appartamento del 2003. Ci sentiamo tra poco, sempre qua da Radio Capital, vi porto al cinema. Vabbè.
1: Capital Hall of Fame.
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio.

0: l'abbrivio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pineok?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Anche io.
2: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Capital Hall of Fame.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Le 17 in punto su Radio Capital, ancora un buon pomeriggio da Edo Rossi, un saluto anche a Fabio Amoroso in regia. Allora, perché vi ho detto che saremmo andati al cinema? Perché volevo parlarvi di Un uomo da marciapiede, film del 1969, il titolo era Midnight Cowboy, quindi insomma il solito adattamento italiano un po' particolare. Il film con John Voight e Dustin Hoffman è tra l'altro il primo vietato ai minori a vincere l'Oscar come miglior film, ma la sua colonna sonora, realizzata principalmente da John Barry, contiene all'interno alcune chicche clamorosi, tra le quali la canzone che viene utilizzata per i titoli di testa che stiamo per andare ad ascoltare. Sto parlando di Everybody's Talking di Harry Nilsson.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

Rage featuring Luther Vandross, la canzone The Glow of Love, la base insomma della Italo Disco, un progetto che si fonda sull'asse Bologna-New York, dove però c'è ancora un giovane Luther Vandross, non è ancora famoso sicuramente, però questo episodio gli ha permesso di avere una certa visibilità. Prima abbiamo sentito Honesty del grande Billy Joel, dal disco 52nd Street del 1978, quel disco in cui insomma più di altri Billy Joel flirta con le contaminazioni jazz. Non a caso il titolo cita proprio quella strada, la 52nd Street, una strada di Manhattan nota per essere il centro della scena jazz newyorkese. Allora saluto Sebanita, Piera, Vera, che stanno viaggiando in compagnia di Radio Capital, e tra poco arriveranno anche Ale Mati con il Capital Weekend che vi portano a casa loro, e poi un saluto anche ad Antonio. Ma proseguiamo, andiamo negli anni 90. Allora parliamo di Litfiba, sappiamo che stanno celebrando il loro 17 retour e a novembre uscirà il disco celebrativo della tournée che hanno realizzato in questo periodo, ma noi torniamo indietro, anzi andiamo avanti rispetto a 17 Re, quindi andiamo nel 1999, in un periodo in cui la band è sull'orlo della crisi. Infatti pubblicano Infinito, che è il quinto disco, anzi diciamo che è il quinto disco della tetralogia, insomma hanno aggiunto un disco a quella che è stata la tetralogia degli elementi, no? Ricordate, il fuoco di El Diablo, la terra di terremoto, l'aria di spirito e l'acqua di mondi sommersi. Qua aggiungono il quinto elemento, il tempo. In realtà insomma è un periodo un po' difficile per loro, infatti in questa canzone che sentiamo alcuni così versi che sembrano presagio dell'imminente separazione fra di loro. In realtà Pelù disse: guarda, questa è una canzone che parla di un padre che si rivolge alle figlie e li invita a vivere nel presente, e si chiama Vivere il mio tempo. 1999 a Capital Hall of Fame ci sono i Litfiba.

0: do. Harry Styles dal 2019, dal suo disco Fine Line, la canzone che abbiamo sentito era Adore You. Prima di lui quanto ce la siamo ballata. Are You Gonna Be My Girl dei Jet. Ritorniamo tra qualche istante qui dalla Capital Hall of Fame e torniamo al cinema.
1: Capital Hall of Fame.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
6: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
7: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
6: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
5: Dal regista di Garage Olimpo.
8: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
5: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
17: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
18: Arrivano le offerte da urlo con i Wow!

0: e resto frizzata in call. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Kenya Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.
3: Le 17.28, Capital Hall of Fame, iniziamo la seconda e ultima mezz'ora del weekend così come abbiamo iniziato la prima, ossia tornando al cinema. Prima abbiamo parlato di Midnight Cowboy, per intenderci un uomo da marciapiede, ora parliamo di Bond, James Bond. Siamo nel 1967, il film è già iniziato, siamo più o meno a metà, il film è Casino Royale e siamo in quella scena in cui Ursula Andress seduce Peter Seller. La colonna sonora rende l'ambientazione ancora più sensuale, scritta dai soliti Bart Baccarat e David Hall, si intitola The Look of Love ed è cantata da

Should I Stay or Should I Go, i Clash. Vabbè, allora, prima abbiamo sentito Are You Gonna Be My Girl dei Jet, ho detto che l'abbiamo ballata tanto, ma insomma, Should I Stay or Should I Go pure, no? 1982 dal disco Combat Rock, una canzone che tra l'altro ha vissuto una seconda giovinezza grazie anche a Stranger Things, perché è stato utilizzato in questa serie Netflix, tra l'altro con un ruolo abbastanza importante, non solo come una base o un commento sonoro a supporto di qualche immagine. Insomma, ascoltare questa canzone nel film per il protagonista aveva un significato ben preciso. Tra l'altro, quello che a me spiace sempre però quando sento questa canzone è riflettere sul fatto che arriva, è una delle canzoni di più grande successo dei Clash, che comunque se lo sono guadagnate a colpi di chitarra elettrica, e poco dopo questa operazione purtroppo la band si sarebbe sciolta. Ed è curioso come spesso il successo porti a una tensione maggiore all'interno delle dinamiche di band. Infatti poco dopo, nel 1983, Mick Jones, il chitarrista storico, sarebbe stato allontanato dalla band, lui sarebbe andato a formare i Big Audio Dynamite, e i Clash, nei quali erano rimasti soltanto Joe Strummer e Paul Simonon, pubblicarono ancora Cut the Crap, che sappiamo tutti non è stato certamente il disco migliore della band, the only band that matters, insomma, dei Clash. Peccato, tra l'altro non è che è andata meglio anche agli Eagles, che abbiamo sentito prima con la gloriosa Hotel California, perché già in quel periodo all'interno della band c'erano un po' delle frizioni, e il grande successo di questa canzone in qualche modo le ampliò a dei livelli veramente insopportabili, tanto che poi, non proprio subito ma diciamo un paio d'anni dopo la pubblicazione di questo album, forse anche tre, la band alla fine si sciolse. Ricordo una frase di Glenn Frey che disse: ce l'avevamo fatta e questo ci ha divorati. È pazzesco come comunque di storie del genere nel mondo del rock ce ne siano veramente tante, ma non soltanto nel rock. Ma proseguiamo, passiamo agli anni 90, il periodo nel quale tra l'altro gli Eagles poi si sarebbero riformati e appianato le loro difficoltà. C'è il grande Pino Daniele che insieme a Massimo Troisi in quel periodo lavorano sulla colonna sonora del film, appunto, che avrebbe diretto Massimo Troisi, chiamato Pensavo fosse amore, invece era un calesse. La canzone vi ricordate qual era, vero? Questa qua.

0: Everything Now. Gli Arcade Fire, che tra l'altro in questa canzone dicono Everything Now, tutto, subito, ora, dai, veloce. Proprio, no, il come dire, l'inno delle giornate quotidiane che passiamo tutti noi, va bene. 2017, Arcade Fire, prima abbiamo sentito You Got the Love, una canzone di Candy Station del 1986, riproposta alla grande da Florence and the Machine in una reinterpretazione del 2009. Bene, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, ringrazio Fabio Moroso in regia, ringrazio e saluto Alessandro Prisco e Matilde Amato che stanno per arrivare con il loro Capital Weekend. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre a partire dalle 16 sino alle 18, il sabato e la domenica, la seconda parte della Capital Hall of Fame. Da Edo Rossi è tutto, alla prossima.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto.
10: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Radio Capital, sono le 18, una buona serata da Andrea Lucatello. Un tetto agli studenti stranieri e divieto di burka in classe. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Presidente del Consiglio avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. La cronaca: uccide un ladro sorpreso nel cortile di casa. Roberto Ciuti.
12: È successo a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Roberto Mollo, meccanico e camionista, si è svegliato alle 2 di notte per dei rumori e nel cortile di casa ha visto alcune persone. Ha preso la pistola che detiene legalmente e ha fatto fuoco, colpendo e uccidendo un cittadino albanese di 36 anni con precedenti per furto. I complici sono fuggiti. Il padrone del cascinale è stato portato nella caserma dei carabinieri e interrogato. Ora è indagato per omicidio. Al bar del paese ha detto di essere disperato e la piccola comunità di 1.000 persone si schiera con lui. Non siamo protetti, qui ci sono tanti furti, dicono in molti. È ovvio che uno reagisca.
11: L'adolescente di 13 anni che venerdì ha coltellato la professoressa di lettere in una scuola a Roma resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I, dove è seguito da una squadra di specialisti. Nel frattempo i carabinieri stanno cercando di capire chi avrebbe diffuso e postato il video dell'azione in classe. Seggi aperti in Germania per le amministrative regionali a Berlino, nel Land di Mecklenburg-Pomerania. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di FD nella Sassonia 15 giorni fa. Per la prima volta possono votare i sedicenni. Anche la Russia al voto per il

0: rinnovo della Duma, le opposizioni sono escluse di fatto. Per la prima volta le parlamentari si svolgono anche in 4 regioni ucraine parzialmente occupate dai russi. Lo sport: Pedro Acosta con la KTM vince il Gran Premio d'Austria di MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia del connazionale Jorge Martin e dell'italiano Marco Bezzecchi. La gioia del romagnolo ai microfoni di Sky.
1: Sono contento, è stata una bellissima gara, veramente veramente dura, cavolo, infinita. E sono partito molto forte, sono riuscito ad andare anche per un attimo in testa, però oggettivamente ne avevo un pelo meno. Jorge mi ha subito ripassato e sono andato subito in difficoltà con la gomma davanti, tant'è che dopo mi ha preso subito anche Pedro, mi ha passato anche lui e ho avuto qualche giro di difficoltà vera. E poi dopo, man mano che il serbatoio andava giù, sono riuscito a migliorare e a guidare sempre un pelo meglio e dai, è stata comunque una bellissima gara.
0: Calcio: colpo del Frosinone che vince in casa contro il Como per 2-0, il Parma batte il Genoa per 2-1, la Fiorentina ferma il Napoli sull'1-1, ora si sfidano Juventus e Atalanta alle 20.45 Milan-Lecce. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. Da segnalare solo una lieve instabilità al sud, ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Un po' di sano rock and roll. Io stavo già invidiando Edoardo Rossi, che ci ha salutato, ha condotto l'Hall of Fame le due ore precedenti e soprattutto nell'ultima mezz'ora, quella che sono riuscito ad ascoltare.
1: Guarda, sta passando tutti i dischi che piacciono a te.
0: Porca miseria, gli ultimi arrivati, i dischi più belli. Tra l'altro salutiamo Edo, ciao Edo, e invece noi iniziamo con un po' di, come detto, sano rock and roll, quello dei Kinks, un disco che ci ha riportato a metà degli anni 60, You Really Got Me.
1: Tra l'altro,
0: molto, molto bello.
1: Canzone che mi ha ricordato che avevo fatto un video con mio nipote il grande, che adesso ha 9 anni ma era appena nato, e io lo tenevo in braccio e gli facevo sentire Kinks, You Really Got Me, e lo facevo ballare, lui rideva come un matto e ho cercato di crescerlo bene, ma infatti ha dei gusti musicali anomali per essere un ragazzino ormai di 9 anni.
0: D'altronde gli hai anche già dato un nome importante chiamandolo mio nipote il grande, sai, nei libri di storia, mio nipote il grande.
1: No, perché c'è anche mio nipote il piccolo.
0: Come Pipino il Breve, certo, è lui.
1: Sigla!
0: Quella breve!
2: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
0: Il breve.
1: Sì, e io la lunga.
0: Tu la lunga.
1: Lunga nel senso che mi dilungo. Buonasera! Che
0: buonasera.
1: Bello, come sono felice. Dovete sapere come sono felice il sabato e la domenica, quando arrivano le 6 di pomeriggio, che siamo qua a fare le chiacchiere con i nostri amici della radio. Poi tra l'altro oggi posso dire ancora di più, perché oltre a ritrovare Fabio Amoroso in regia da Roma,
0: chi c'è?
1: Ritroviamo anche la nostra Mary Jane. Finiscono, però cosa fanno?
0: Dei giri immensi. E poi?
1: E poi ritorno.

0: Perché
1: si cerca come.
2: Vabbè, comunque era solo per riaccogliere Mary Jane.
0: La nostra Mary Jane,
2: grazie
0: la
2: per
0: amica.
2: La dedica.
0: Ciao,
2: Mary Jane, che è stata la colonna portante di questo programma, che adesso infatti si sta sgretolando proprio perché non c'è più Mary Jane. Un saluto a Ilaria e Agnese, che sono altre, sono due colonne portanti di quest'anno, di questa stagione. Niente di personale, ragazze, ovviamente. Era solo per prendere in giro la Maria Giovanna.
3: Beh, mi siete mancati anche voi tantissimo.
2: Sì, bugiarda.
0: Allora, quella che state ascoltando è Radio Capital, Capital Weekend, l'Ale Lamatti con voi fino alle 20 anche in questo fine settimana, che non è ancora l'ultimo di settembre, no, c'è ancora il prossimo,
2: no,
0: per fare
2: infatti,
0: gli highlight.
2: Bravo, bravo, yes, che l'hai detto, però questo tecnicamente è l'ultimo fine settimana d'estate, quindi un abbraccio a quelli che se la sono goduta e magari sono andati anche al mare oggi, hanno fatto.
0: Oggi, sì,
2: perché oggi è vero, è ultimo bagno, ultime cose, poi magari anche il prossimo weekend, ci sarà la possibilità. Però,
0: ma speriamo, però, anche quello dopo e quello dopo ancora.
2: Però d'estate, io ho detto, perché il 23 inizia l'autunno.
0: Ultimo weekend d'estate! Yeah! Godiamocelo, questo volevi dire.
2: Sì.
0: Quindi un saluto anche a tutte le persone che si stanno ascoltando la radio, penso invece ai miei amici che non sono qui con noi, come dici tu alle 18, ma a quest'ora vanno bellamente a fare degli aperitivi in compagnia. E noi qui a lavorare. Sarà mica un meraviglioso errore. Siamo

0: Allora.
1: Che poi le balene che volano lassù è perché è tutto è poetico.
0: L'immaginazione anche di Dario.
1: Di Dario
0: Brunori.
1: Brunori, sì. Okay. Perché mi guardi e ridi?
0: No, perché
1: sai che amo Brunori.
0: Sì, abbiamo già detto, tu hai già fatto tutto il discorso che merita questa bella canzone interpretata da Gianna Nannini, ma come abbiamo già detto non solo noi, ma tutto il mondo, scritta da Dario Brunori. Il suo immaginario l'ha portato appunto a vedere balene che volano nel cielo.
1: Sì, bello. Ma che poi lui è anche molto simpatico. Qualcuno di voi
0: vede balene nel cielo.
1: No, si ricorderà
0: forza
1: della data di Capital Jam con Brunori Sas, che è veramente uno showman. Tant'è vero che è molto amico per esempio di Michela Giraud, e ho visto che adesso è uscito su YouTube lo spettacolo integrale di M'hanno buttata tra i lupi e non ne sono uscita capobranco, che è uno spettacolo che teatrale di Michela Giraud, che ha fatto il giro di un tour nei teatri. Adesso l'ha messo anche su internet a disposizione di tutti, e Dario Brunori è uno degli ospiti in questo spettacolo, e che loro appunto sono molto amici, e niente, quindi ho visto questo video sui social, molto divertente.
0: Brava, a proposito di amicizie, guarda, amici loro due, amici mai come
1: Mary Jane, perché Mary la Maria Jane. Giovanna non è più nostra amica, noi l'abbiamo accolta per questa settimana, ma insomma chi c'era, il mondo della radio sa.
0: Amici io e te, nonostante tutto, amici che abbiamo noi, amici che stanno ascoltando la radio, amici che non ha più, almeno alcuni, Federica Pellegrini.
1: Capito? No, Federica. Sì, Federica, cosa è successo?
0: Allora,
1: perché
0: tutti noi conosciamo Federica Pellegrini, grande nuotatrice, è stata veramente un orgoglio nazionale per gli ultimi credo 20 anni a livello, insomma, per quanto riguarda il nuoto, tante medaglie, tante vittorie. Deve avere un carattere un filino complicato,
1: un po' fumantino,
0: però è una onesta ospite di un podcast, quello di Giulia Salemi. Si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, ha raccontato di quello che succede anche nel dietro le quinte tra i suoi compagni di vasca, diciamo, non solo al femminile ma anche e soprattutto al maschile.
1: Quindi compagni di Vasco,
0: esatto. Allora, Mary Jane, tanto noi ce ne
1: c'è
0: andiamo.
1: C'è stato un
0: ammutinamento. Fai due ore da sola.
1: No, per carità, invece vi voglio qui vicino a me a tenermi la manina, dai.
0: No, ha raccontato di questa grande delusione che ha avuto da alcuni suoi compagni di lavoro, possiamo dire, perché si parla di, Aldo Montano in realtà è uno schermidore, ma poi Massimiliano Rosalino e Thomas Ceccon, persone a lei inizialmente molto vicine, quindi anche si sono dimostrate molto amiche, ma che poi in realtà alle spalle pare abbiano detto cose che lei non abbia gradito moltissimo.
1: Beh, ma Ceccon
0: e lei
1: comunque
0: ha tagliato i ponti, e quindi dice amici.
1: E poi ti rubano la bici. Ma quello Ceccon è comunque uno che non ha peli sulla lingua, non so se ve lo ricordate alle Olimpiadi, a Parigi aveva fatto un casino, che andava a dormire nei parchi perché non riusciva a dormire negli alloggi con i letti di cartone.
0: Quello ognuno
1: anche lui comunque
0: delle sue scomodità.
1: Scusami, avevamo parlato di Ceccon anche per la storia che era polemico anche nei confronti delle signore dell'acqua gym. Lui ha detto: se io mi vado ad allenare in vasca

0: nella stessa piscina ci sono le signore, no, non ha detto vecchie, ha detto vabbè, le signore che fanno l'acqua gym, allora poi hanno dovuto cambiare gli orari.
1: Vabbè, comunque, insomma, per farla molto molto breve, Aldo Montano l'aveva definita snob e altezzosa dopo l'Olimpiade di Londra. Massimiliano Rosolino, tra l'altro, avevano avuto anche un flirt lei e Rosolino,
0: sì.
1: E non è stato, appunto, come dire, simpatico dopo, immagino, la fine di questa liaison. E Cecone aveva detto: Federica Pellegrini, sì, molto brava, ma non abbiamo rapporti, non è un qualcosa che mi, come dire, mi cambia la vita vederla e non vederla. Magari invece di faccia le raccontavano altre cose, lei niente, ha dovuto puntualizzare dopo altri anni. Quindi amicizie
0: classico.
1: Che vanno e che vengono.
0: Ecco, vabbè, amicizie che vanno e che vengono.
1: Ne parleremo in queste due ore. Le 18 e 17, questa Radio Capital, arrivano. Chi arriva? Gli Style Council.
0: Sì.
1: Oh, Paul Weller, vai.

0: disco molto leggero, quello degli Style Council, la voce di Paul Weller, The Lodgers, qui su Radio Capital alle 18:21. The Lodgers, che sarebbe tradotto gli inquilini, no? Come si può dire? Sì, gli inquilini.
1: Coinquilini. Sì, visto che parlavamo di amici, brava, ci può anche stare, perché poi molto spesso si diventa amici o al contrario nemici giurati dei coinquilini, di quelli con cui magari hai vissuto negli anni dell'università. Tra l'altro, 342 342 2190, a proposito di amici, Flavio dice: ragazzi, sto proprio

0: Raggiungendo i miei amici per il mio compleanno, grandi festeggiamenti, vediamo insieme la partita della Juve. Sto portando quello, dolcetti e prosecco. Ma perché gioca la Juve adesso?
1: Grande festa alla corte di Flavio.
0: Sì.
1: Juventus 0-0 con l'Atalanta, corretto. Mary J, mi confermi ancora reti inviolate in questa gara delle 18 di questa quinta giornata. E auguri Flavio, uno dei fedeli insomma di Radio Capital. No, però era un discorso interessante quello dei coinquilini, perché spesso, allora, se ti conosci è dura vivere insieme, perché c'è il rischio che appunto poi ti mandi a quel paese se non hai ben chiare le dinamiche
0: però
1: di coppia.
0: È anche vero che la confidenza, come diceva mia nonna, porta la malacreanza, nel senso che porta il fatto di mandarsi al diavolo, però è anche vero che con quella confidenza lì si abbatte il muro del non detto e quindi dello stress che si crea. Oh, non gli devo dire, basta con quei piatti nel lavello che non lo sopporto più.
1: Io la penso al contrario, cioè se non si è amici c'è meno problema, c'è meno problematica di fondo a dire quello che si pensa, perché tanto non siamo amici e quindi ho questa, mi posso permettere di essere antipatico,
0: scusami,
1: perché non,
0: cioè,
1: voglio rovinare,
0: basta queste pile di piatti nel lavello, per cortesia.
1: Sì,
0: cioè,
1: hai usato il mio olio, lo so che hai usato il mio olio, l'ho visto perché ieri l'ho lasciato lì e oggi è spostato, dimmelo se lo devi usare, insomma tutte quelle cose lì. No, niente, insomma un discorso che lascia un po' il tempo che trovo,
0: no,
1: meglio
0: però,
1: forse ognuno ha le proprie dinamiche, secondo
0: comunque,
1: me da
0: detto
1: non
0: questo,
1: amici è meglio.
0: Sì, detto questo, tu hai mai convissuto i tempi dell'università? No, nemmeno.
1: No.
0: Io ho mai avuto il coinquilino,
1: però
0: il famoso coinquilino di merda, non l'ho avuto,
1: però,
0: e non è perché lo ero io, non ho avuto nessuno,
1: e tutti noi credo abbiamo frequentato degli amici che studiavano fuori sede, che condividevano l'appartamento e quindi spesso si era immersi in quelle dinamiche pur non facendone parte, ne ho viste tante.
0: Certo, questo anch'io,
1: il turno delle pulizie, il bagno, mica bagno, le
0: sono
1: stanze,
0: andata a studiare tante volte
1: comuni,
0: in quelle case in cui ho visto cose che voi umani no, forse in realtà le potete immaginare perché magari qualcuno di voi davvero è stato all'università e ha avuto quelle esperienze drammatiche di coinquilini. Però a proposito di amici, abbiamo letto anche una cosa che ci ha incuriosito ed è la teoria dello sconosciuto dopo 5 anni. Cosa
1: ecco.
0: Vuol dire? Vuol dire che gli psicologi hanno studiato per anni le dinamiche tra amici ed è venuto fuori sostanzialmente che cambiando un po' le priorità, crescendo, cambiando le città, cambiando lavoro, eccetera, si perdono gli amici ogni 5 anni. Ti ritrovi ad avere degli
1: a depennare,
0: sì, a fare un po' di potatura dei rami secchi, cioè quelli che consideravi amici nel giro di 5 anni. Qualcuno va via, qualcuno rimane.
1: Credo sia inevitabile, no? Quando si cambiano le vite. La dico facile, chi ha i figli e chi non ha i figli, generalmente se non li hai, frequenti chi non li ha e quelli che hanno i figli.
0: Però che triste, scusami, siamo stati amicissimi per tanti anni e poi dopo 5 anni, secondo questa teoria dello sconosciuto dopo 5 anni, quindi che si diventa appunto quasi come se non ci si fosse mai frequentati, passati 5 anni, mi mette un po' di tristezza.
1: È quella sensazione un po', poi mettiamo un disco di freddezza quando vedi un tuo carissimo amico, o meglio è stato un tuo carissimo amico, ma ormai i rapporti non sono più quelli di un tempo, vi sentite ma non vi vedete così spesso, e quando vi vedete c'è un po' di freddezza di fondo. Va bene, 342 342 2190, questa è Radio Capital.

0: Capital Weekend.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
12: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
13: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
16: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
15: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
16: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
15: Quindi raccontano anche storie assurde.
17: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
16: E allora do la soluzione.
15: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
16: Vinsero battaglie grazie alla loro...
17: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora.

0: Ora approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: prego Silvia, prego, prego, prego, non solo a Silvia, a tutte le altre persone che hanno apprezzato tantissimo questo Vasco che tu hai chiamato pochi minuti fa, Matilde.
1: Ma infatti, guarda che non l'ho fatto apposta, a volte capitano delle cose che ci fanno ridere, ma semplicemente perché sono casuali. Avevo guardato la programma, non mi ricordavo più che avremmo avuto Vasco, e prima si parlava delle
0: compagne. Essere in vasca,
1: sì,
0: ma
1: di essere
0: al
1: in
0: maschile.
1: Vasca, al maschile, e quindi dei compagni di Vasco.
0: Grande gag di Matilde Amato, un Vasco è arrivato, Vasco Rossi al Bacchiara.
1: Se ve la siete persa, potete tornare indietro nell'app oppure recuperare le puntate in podcast, ma solo per questo, mi raccomando,
0: certo,
1: amici,
0: certo.
1: Non ci perdiamo. Comunque Silvia, che è grande fan di Vasco,
0: sì,
1: quindi saprà, quindi Silvia riposa dentro la stanza. No, perché cioè, la prossima volta magari la mettiamo, non lo so.
0: Comunque è sempre bello quando leggiamo i vostri messaggi, 342-342-2190, solo bella musica Radio Capital, ed evidentemente continuate ad apprezzarla così come i vostri messaggi sono arrivati in questo lungo, in questa lunga pausa che abbiamo avuto, che avete avuto dalle nostre parole relative alle amicizie di cui parlavamo poco fa, no? Di questo, di come le amicizie spesso cambino, partendo da questa intervista di Federica Pellegrini, o meglio è la sua, il suo intervento in un podcast, quello di Giulia Salemi, in cui si è tolta qualche sassolino dalle scarpe andando così a punzecchiare qualche ex compagno di Vasca,
1: sì, poi,
0: o qualche amico, insomma.
1: Poi abbiamo approfondito con la teoria dello sconosciuto dopo 5 anni, cioè del fatto che fisiologicamente ci ritroviamo chi più chi meno a perdere gli amici dopo 5 anni, perderli nel senso di perderli di vista, che peraltro poi per molti è considerato una sorta di fallimento relazionale, perché uno dice ma caspita, certo, com'è possibile che siamo riusciti ad essere amici nonostante tutto, e poi invece la vita, semplicemente perché magari uno ha avuto dei figli oppure ci siamo trasferiti per lavoro, ci ha portato a mettere una distanza, e quella distanza non siamo riusciti a colmarla con la nostra amicizia.
0: Beh, è che è un processo assolutamente inconsapevole, però è vero che spesso quell'intimità non vuol dire non volersi più bene, attenzione.
1: No, infatti.
0: Si perde quell'intimità che si aveva con l'amico di sempre, vuoi anche perché l'età cambia, cambiano come dicevi tu delle dinamiche, a volte è inevitabile.
1: Tra
0: l'altro, i vostri messaggi lo testimoniano.
1: Spesso l'allontanamento si consuma in maniera assolutamente naturale, cioè non è che per forza ci devono essere dei litigi o comunque ci sono stati,
0: certo,
1: dei motivi per i quali l'amicizia è finita o si è interrotta, semplicemente perché appunto la vita ha preso strade diverse.
0: E in genere, perdonami, quando ci si rivede con dei vecchi amici, magari dopo tanto tempo, come ci si saluta? Oh, non facciamo passare altri 3 anni adesso.
1: Mi raccomando. E ne passano 5,
0: esatto,
1: ad essere generosi. Comunque c'è Rosa che dice: ragazzi, le mie amicizie non sono mai andate oltre i 12 anni, visto che parlavate di un quantitativo di anni, tranne una che va avanti da 30 e che però purtroppo, devo ammettere, si sta sfilacciando negli ultimi 3, perché stiamo percorrendo appunto strade diverse, che è quello che dicevamo.
0: Poi c'è Daniela, parlavamo anche dei coinquilini, quindi degli studenti e delle dinamiche che si creano da amici o non amici quando ci si trova a condividere uno spazio comune. Scrive appunto Daniela: non solo tra studenti ma anche tra famiglie capita di frequentarsi per la scuola, magari per 5 anni anche più, condividendo tutto. Poi i ragazzi diventano più grandi, si cambiano indirizzi di studio, le strade di noi famiglie si dividono, e succede molto spesso che poi ci si incontri di nuovo e si faccia perfino fatica a salutarsi, addirittura ci si eviti. Non si capisce il perché di questi comportamenti. Io personalmente, dice, ci rimango molto male. È vero, sono dinamiche che spesso,
1: è vero, soprattutto nella vita di quartiere, nelle piccole città ci si incontra, poi si fa finta di nulla, cioè dici io l'ho visto, chissà se lui o lei mi ha visto.
0: Vediamo.
1: Vabbè, nel dubbio, per timidezza, se vuoi, si finisce per evitare.

0: Sono Anna di Bologna, ho la grandissima fortuna di avere amiche da 56 anni, perché eravamo in classe insieme, abbiamo fatto università insieme, sono due le amiche del cuore, abbiamo fatto le vite simili e tuttora ci frequentiamo, andiamo fuori a pranzo, andiamo via con i nostri figli, i nipoti, varie cose, e uno di questi amici in più è diventato mio marito, perché quindi anche lui è un amico da 56 anni. Un salutone, grazie ancora.
1: Ciao, ciao, un saluto a te e anche un po' di invidia. No,
2: per sana, per abbiamo, sì, detto, sana, scusami, abbiamo detto all'inizio, certo, di questa stagione che l'invidia è un brutto sentimento.
1: Ma no,
2: ma
1: l'invidia
2: provare.
1: È quella bella.
2: Ma non c'è l'invidia bella, c'è solo l'invidia brutta.
1: No, ma non è vero, non è vero. Cioè, che, no, diamo i nomi alle cose, forse non è invidia. Come la chiamiamo? Quella sensazione
2: ammirazione.
1: Sono felice per te e mi piacerebbe condividere o vivere le tue sensazioni ed emozioni.
2: Quell'antichia lì che è l'invidia, che
1: capito,
2: è brutto, perché tu vorresti sostituirti al posto di un'altra persona. No, perché è un sentimento brutto, non è la mia idea. Ma tu rimani dalla tua, non c'è problema.
1: Dal tipo di
2: siamo amici lo stesso, abbiamo detto che non è che c'è bisogno di fare degli scazzi per comunque separarsi.
1: Però i panni sporchi bisogna lavarli fuori casa, non in onda.
2: Lo so, ho capito, ma tu hai detto questa cosa dell'invidia, mi è saltata all'orecchio.
1: Beh, comunque oggi ero a pranzo con un mio amico e ci conosciamo da 35 anni, non ve ne frega niente, lo so, però è per dire che ci sono amicizie che durano tanto, per altri versi posso anche essere testimone di altre amicizie che si sono un po' perse, come credo che sia normale per tutte le vite di questo mondo.
2: Beh,
1: c'è anche chi scrive, anche quando ci si separa si perdono le amicizie.
2: Questo è verissimo.
1: Perché magari gli amici sono più della moglie o
2: più del
1: marito,
2: è vero, sì, questa è una cosa, a me è capitato di perdere delle amicizie proprio perché non mi sono separata, però mi sono lasciata dopo 6 anni e ho perso delle amicizie che ho rivisto dopo tanti anni, e c'è stato all'inizio quello zic di diffidenza, perché comunque io ero quella che aveva lasciato non hanno detto così mi hanno riconosciuto subito, erano amiche del mio ex, e poi però è finita tarallucci e vino, perché sembravamo nello stesso posto a mangiare, mi sono avvicinata al loro tavolo, abbiamo preso il caffè insieme, poi alla fine ci siamo anche viste separatamente, e mi ha fatto piacere perché ho detto la verità, che mi era dispiaciuto il fatto di esserci persi di vista.
1: Che poi basta, esatto, qualcuno che rompe il ghiaccio per primo, che è quella forse la vera difficoltà, e poi le cose piano piano, chiaramente non dal minuto uno, si possono anche ricomporre e ritrovare certe dinamiche perse, credo.
2: Comunque Anna nel messaggio ha detto anche una cosa sulla quale vi invito a riflettere, e cioè ha detto che il marito faceva parte della combriccola di amici, dice poi ci siamo sposati, però dopo 56 anni posso dire che anche lui è uno dei miei amici. L'altro giorno mio marito Mario mi ha detto che mi considera comunque, nonostante sia sua moglie, la sua migliore amica.
1: Una donna per amico.
2: E l'ho trovato una cosa bella, comunque. Perché ha detto? Perché uno magari dice: ma com'è la mia migliore amica? Ma in che senso? Siamo sposati.
1: Complice tutto.
2: Eh sì, perché ha detto che in realtà lui come se dice insieme: non com'è, ci divertiamo, ci spacchiamo dalle risate. E allora ha detto: cioè, se non fossimo sposati. Vorrei che lo fossimo, ma questa ve l'ha rubata a me perché l'ho detta io. Però vorrei che fossimo comunque almeno amici.
1: Meno male, dico io, meno male.
2: No, certo.
1: 1979.

0: In brodo giuggiole la mia collega con gli Smashing Pumpkins.
1: Ma per forza, perché Melancholy and the Infinite Sadness, che era l'album in cui c'era anche questa 1979, l'ho consumato. E poi è proprio la mia preadolescenza, non è neanche adolescenza, perché era il 95. 95, io sono dell'83, quindi 12. 12 anni, sì, mi piaceva tanto.
0: Ti facevo più giovane.
1: Ti piacerebbe, cioè, mi piacerebbe
0: no,
1: a me.
0: Frega niente,
1: piacerebbe a me, ma purtroppo non è così. No, comunque era il 95, stesso anno di uscita di What's the Story Morning Glory. Sai perché lo so? Perché io c'ho i codici. No, non è vero, non c'ho i codici. Allora no,
0: niente,
1: ho fatto
0: i codici per gli Oasis.
1: Non ce li ho i codici, ho fatto la registrazione, perché alla fine ho detto giovedì pomeriggio entro le 17 bisognava fare, ho detto che faccio, dai. No, dai, ci provo. Allora ho scelto come prima data Roma e poi le altre manco mi ricordo. Una forse ho detto Amsterdam,
0: ma sì, metti
1: Parigi.
0: Tutto, tanto.
1: No, come
0: vale
1: prima, prima seconda, terza scelta. Ma io non rivendo niente, ci voglio andare.
0: Certo,
1: il problema
0: certo.
1: È che allora, perché so che What's the Story Morning Glory del 95, perché chiedevano questo, cioè in tutte le fasi per registrarsi c'era il test e dicevano di che anno è, cioè che album usciva nel 95. Ah, belli, allora dai, perché
0: certo,
1: devono fare la distinzione veri fan e finti fan.
0: No, è tutto un gioco di velocità, se la sai la metti, rispondi, se no ora che prendi Google, bla bla bla,
1: no,
0: vai a cercare,
1: non ho
0: torni
1: e
0: no,
1: in certo. Realtà però ho anche avuto il dubbiettino in quell'attimo, e poi perché sapevo che ti avrebbero buttato fuori dal sito, per cui non ti danno neanche la possibilità, cioè non è che tipo chiedo a casa come il milionario, no, era proprio risposta secca.
0: Non ti hanno chiesto di comprare qualcosa delle loro memorabilia che leggevo così di sfuggita, sono adesso una specie di asta del valore totale da 1.600.000.000 di euro.
1: Non mi hanno chiesto niente, non mi hanno chiesto niente, non mi hanno chiesto neanche cosa ne pensi del fatto che Liam comunque ha detto che non faranno più nuovi dischi perché non riesce a reggere la pressione del fatto che se non vende almeno 100.000 copie. Me l'hanno chi se ne frega.
0: Senso, no, magari ne parliamo sono di questo, perché secondo me c'ha anche un po' ragione. Poi cosa vuoi fare quando arrivi alla fine di una carriera come questa?
1: Se solo non... una grande festa!
0: Certo!

0: Luca Carboni con la sua grande festa su Radio Capital. Mati, giusto pochi secondi per dare dimostrazione che siamo live, 55 minuti.
1: Ma no, nessuno perché, sai, ha il dubbio che siamo registrati.
0: Se qualcuno ce l'avesse, come facciamo a dimostrare che siamo live?
1: Parlando di un evento che sta succedendo in questo momento.
0: Primo tempo, Juventus 1, Atalanta 0, apparivano le news, sicuramente vi aggiorneranno tra poco con la seconda ora di Capital Weekend.
2: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it. Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: un'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAI 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Le notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. AfD, primo partito nella ex Germania orientale, secondo gli exit poll delle amministrative del Land, del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, la formazione di estrema destra guida la classifica con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. Il cancelliere Merz parla di disastro. A Berlino invece trionfa la sinistra di Linke al 26%, con CDU al 20% e AfD al 13,5%. Tetto al numero di studenti stranieri in classe, niente burka a scuola. L'annuncio della Premier Meloni arriva alla festa di gioventù nazionale a Roma.
13: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola. Perché a scuola si va a viso aperto e perché in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
12: Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. È accaduto nella notte a Baldissero Alba, in provincia di Cuneo. Il 35enne che ha sparato è indagato per omicidio. La vittima, 36enne di origine albanese, aveva dei precedenti per furto. Siamo nell'intervallo di Juventus-Atalanta, 1-0 per i bianconeri con il gol di Conceição e con tante proteste dell'Atalanta per un possibile calcio di rigore negato. In precedenza 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone 2, Como 0, Parma 2, Genoa 1, questa sera Milan Lecce. Capital News torna alle 20.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita.

0: Assumi le missioni su peugeot.it.
1: Dal fondatore di Wikipedia a Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal

0: Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: loro sono quattro sorelle, di cognome fanno Sledge, dunque sono una famiglia, we are family, le sister Sledge su Radio Capital,
1: anche
0: evidentemente.
1: Noi, anche noi siamo una famiglia.
0: Una
1: noi,
0: grande famiglia.
1: Inteso come tutta Radio Capital, ma anche noi con voi, quindi la piccola famiglia di Capital Weekend, che oggi vede protagonista Alessandro Prisco.
0: E oggi anche Matilde Amato, stranamente.
1: E sempre oggi Fabio Amoroso che è in regia e Mary J prestata ad altri programmi, ma con noi soltanto per oggi.
0: Tra l'altro abbiamo fatto la prima ora, intanto buongiorno, no, anzi buonasera, mi devo levare sto buongiorno perché per me la giornata inizia quando si inizia a lavorare.
1: Sì.
0: Iniziando alle 18, per me la giornata inizia adesso.
1: Pensate che tra l'altro Ale dorme fino alle 16:30.
0: Certo.
1: Cioè, proprio come i ragazzini, la domenica.
0: Caffè adesso, caffè, cornetto e via che si fa la radio. Quindi buonasera a tutte le persone che ci hanno seguito anche la prima ora e anche a quelle arrivate solo adesso. Arriviamo da una prima ora in cui si è parlato di amicizia, di dinamiche che ci portano magari nel corso degli anni a perdere amici storici e in questo caso magari
1: gli amici.
0: E We Are Family è un disco che si può anche, come dire, inserire in questo ragionamento, perché spesso i nostri amici sono la nostra famiglia se non abbiamo una nostra vera e propria e non abbiamo fatte, no? Di
1: certo,
0: conseguenza.
1: Sì, sì, poi diventano, diciamo, un'estensione della famiglia.
0: Quanti hanno pensato, eccomi qui, vabbè, se non riuscirò ad avere una famiglia nella vita, ci mettiamo insieme con gli amici, e tu che non hai figli, io neanche, tu nemmeno, con le nostre compagne, insomma quelli che siamo, affittiamo o compriamo un posto, ognuno quello che ha lo mette, tanto ormai saremo anziani,
1: il facciamo casolare, la gassina,
0: la comune, prendiamo qualcuno che ci assista perché ne avremo bisogno.
1: Ah, ma tra qualche anno dici
0: beh,
1: tu?
0: Senti, spero di sì, non domani.
1: Non è male come idea.
0: Vabbè,
1: e poi ci facciamo l'orto.
0: E poi stiamo
1: tutte
0: solo tra noi. Nascella sì, nascella no.
1: Carote, patate, piselli, sai proprio, cioè tutte le verdure dell'orto.
0: E ritorno alla natura.
1: Che bello, tutti nudi con queste spade di fuoco. Scusate, ultimamente stiamo rivedendo spesso i film di Carlo Verdone. Per
0: grazie
1: cui...
0: Cine34.
1: Esatto. Esatto, e allora poi ci mandiamo i messaggi la sera, ma lo stai guardando anche tu? Sì, sì, e quindi vabbè. Senti, dalla
0: Fosca,
1: scorsa ora.
0: Fosca.
1: Raniero. Allora.
0: Ami love talking.
1: No.
0: Benissimo.
1: Dalla scorsa ora, dicevo, al 342-342-2190, a proposito di amici, c'è anche il messaggio di Luca che dice: ragazzi, il mio miglior amico ha una foto di me che non dovrebbe mai vedere la luce del giorno.
0: Ecco.
1: Io ne ho una sua ancora peggiore e il nostro rapporto si basa ormai sulla deterrenza reciproca.
0: Sì, e ha anche un altro nome che è ricatto, che è un no, sì, evidentemente è un reato che è perseguibile, credo ancora, stando alle leggi di questo stato, quello italiano. Il mio coinquilino è diventato praticamente mio fratello, scrive Paolo. Abbiamo litigato per piatti, spazzatura, bagno, bollette, ma quando ho avuto bisogno è sempre stato il primo a esserci, credo di soldi evidentemente.
1: Ma no, bisogno. Sai quando si dice quegli amici, dici, cioè, hai mai fatto questo ragionamento di pensare a quegli amici che chiameresti anche alle 3 di notte se sei in un momento di difficoltà?
0: Sì.
1: E non sono poi così tanti.
0: No,
1: eh?
0: No, però ce ne sono. E ne avevo uno che quando era facevamo un lavoro che lo costringeva a staccare molto molto tardi, e per stare sveglio mi telefonava tipo all'1:30 di notte e io mi prestavo giustamente a questo tipo di aiuto per un amico. No, ci sta assolutamente. Sì,
1: sì, infatti. Allora lo faccio anch'io adesso che ti chiamo.
0: Chiama.
1: Tu, com'è che ti chiamo e tu non rispondi e poi neanche mi richiami?
0: Nel frattempo hanno inventato la modalità aereo.

0: Top, il nuovo lavoro dell'italianissima Laura Pergolizzi, meglio conosciuta come, o meglio, artisticamente conosciuta come LP, che fa tanto disco, no, di una volta.
1: Certo,
0: LP.
1: Che bello, non sentivo questo disannuncio da tot anni, perché effettivamente poi lei si è un po' persa di vista,
0: sì,
1: e adesso è ritornata appunto con questo nuovo singolo, e quindi non sentivo da tanto qualcuno che dicesse Laura Pergolizzi, che in realtà sta per LP, sta per Laura Pergolizzi, vabbè, sono magari le iniziali del suo nome.
0: Visto che era tanto che non usciva con un qualcosa di nuovo come questa Don't Stop, magari qualcuno non lo sa. Quando senti qualcuno che canta come la prima Elisa, no, ti ricordi che
1: sì,
0: cantava sempre in inglese, magari non tutti sapevano che fosse assolutamente italiana, friulana nella...
1: È vero, anche perché poi,
0: poi
1: la pronuncia, pronuncia perfetta. E a proposito di amici e della storia della comune che lanciavi tu, quell'idea,
0: sì,
1: no? di andare a vivere tutti insieme.
2: Noi abbiamo dei carissimi amici con i quali abbiamo condiviso tanto tempo, e due case una accanto all'altra, poi l'estate si sono separate, però loro sono tornati quest'anno dopo 15 anni ed era come se ci fossimo lasciati ieri. Quindi sì, è vero che l'estate si biforca, è normale, però le amicizie vere queste sono.
0: Quelle,
2: ciao da
0: resta.
2: Monica Enrico e ciao Antonio Roberto.
1: Ah, che
0: amici.
1: Bello, con le saluto agli amici.
0: E stasera vengono l'Anto e la Roby.
1: Che bello. Sì, l'Anto e la Roby, perché comunque
0: è vero.
1: Mi è sembrato di
0: toscano
1: sentire leggermente.
0: Allora
1: proprio
0: forse non è l'Anto, Anto e la Roby.
1: Anto e la Roby, sì.
0: Perché toscano è anche l'espressione cicale, ricordiamo.
1: Da ieri, da ieri. Ma questo lo può sapere soltanto chi c'era ieri, oppure chi va sul sito, sull'app di Radio Capital e si va a sentire la replica.
0: Senti, nell'ora precedente abbiamo passato al Bacchiara di Vasco Rossi, molto
1: sì,
0: apprezzata dagli ascoltatori di Radio Capital e non solo, insomma tutti coloro che sono magari transitati consapevolmente su Radio Capital e magari grazie a Vasco sono rimasti qui, perché la bella musica di Radio Capital
1: ti aggancia,
0: ti acchiappa,
1: sì,
0: certo. Allora, una delle frasi che si ascolta in Al Bacchiara è non...
1: Aspetta, quale hai scelto? Perché conoscendoti io vedo quella mano,
0: no.
1: Che sfiora.
0: Non metti mai niente che possa attirare l'attenzione.
1: Sì.
0: Okay, ok, ce l'abbiamo tutti in mente quella frase lì.
1: Sì.
0: Okay. Qualcuno oggi, non farò il nome, anzi in realtà ieri, ha invitato gli uomini a scegliere donne che magari vestano gonne un po' lunghe.
1: Aspetta, allora aspetta. LP sta per Laura Pergolizzi,
0: sì,
1: quindi in questo caso sarebbe AT.
0: AT.
1: AT.
0: Pa, l'A-team.
1: Sì, l'avevo capita, non c'era bisogno di spiegare.
0: No, vabbè. No, allora stiamo parlando di, lo sapete, insomma, quello che ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, ha invitato gli uomini a sposare,
1: sì,
0: anche compagnia,
1: le donne affidabili,
0: quelle che sono considerate più affidabili, perché hanno le gonne un po' più lunghe,
1: sì,
0: quindi sono meno appariscenti, rischiano meno di metterti il cornetto,
1: quelle che
0: come
1: non fanno le corna, no,
0: il cornetto, ma come il cornetto,
1: stupendo,
0: ma cosa c'è,
1: stupendo,
0: cioè,
1: ma tra l'altro io ho detto ma questo è un video vecchio, come non siamo nel 2026, ah no, e invece
0: tu non hai neanche la gonna oggi.
1: No, io non sono una donna con la gonna, sono una donna con i pantaloni, perché i pantaloni a casa mia e anche
0: tu,
1: in questo programma li porto io.
0: Quindi no, adesso lasciando perdere l'uscita anche abbastanza infelice o travisata, insomma chi se ne importa di quello che ha detto, cioè facciamoci, ognuno c'ha la propria idea.
1: Cosa vuoi fare? 342-342-290 voi scegliete donne affidabili.
0: Ma qual è la donna affidabile? Ma chi l'ha mai detta?
1: No,
0: sta roba
1: infatti
0: qua? No, se un amico ti dicesse guarda così non mi dai proprio l'idea di affidabilità, Matilde, così
1: e invece
0: sei
1: guarda
0: provocata.
1: Io tutta casa e chiesa, anche se vado in giro tutta scollacciata, che vuoi?
0: Che poi, caro Antonio,
1: l'espressione
0: l'abito,
1: gli dai, detto, sì, ho capito.
0: L'abito non fa il monaco. Non l'hai mai sentita quella
1: roba?
0: No,
1: no, infatti, vabbè, ma sai, adesso mi è arrivata la rettifica, cioè tipo no, ma non volevo dire quello che ho detto, perché adesso questa
0: era
1: è la
0: modo
1: settimana
0: per
1: del
0: fare quello che le mie parole appunto sono state travisate. Per me le donne sono tutte angeli, come angelica è la voce di Annie Lennox. Oh, no.

0: sono Isabella. A proposito di amicizie, sto naturalmente seguendo Radio Capital. Ho fatto un viaggio di 500 e passa chilometri all'andata, 500 al ritorno, per andare a trovare delle amiche che vedo una volta all'anno. E questo per dire che cosa si fa per amicizia. Nel frattempo ho ascoltato Radio Capital sia l'andata che al ritorno, sì. Devo dire che è tutto molto più bello.
1: Ah,
0: ciao, un saluto.
1: Ma ci fa piacere, guarda, riportiamo, avete sentito? Dico ai piani alti, avete sentito? Dice, più bello questo nuovo corso di Radio Capital. Sono d'accordo con
2: chissà
1: te, come piace.
2: Sta parlando della...
1: Allora, no, io non voglio avere la presunzione di pensare che stesse parlando di noi esclusivamente. Parlavo in generale
2: scelte,
1: della radio.
2: Immagino, certo, anche
1: sì.
2: Musicali, che vi sarete accorte, sono un filo diverso. Un filo diverse rispetto alla passata stagione. Va bene, che ore sono? Le 19:22. Questo, abbiamo già detto, è Radio Capital.
1: Sì, l'ha detto. Guarda, l'ha detto Isabella.
2: Dai, sto scherzando.
1: Cosa c'hai?
2: Niente.
1: Polemicone.
2: Come erano vestite le tue amiche? Avevano le gonne lunghe.
1: Dai, Isabella.
2: No, perché se erano belle, perché se no,
1: bravo,
2: quelle meno belle non si possono.
1: Il punto, infatti, secondo me non è tanto l'abbigliamento di tutto quel discorso un po' sconclusionato, cioè era proprio il fatto di dire: ho detto a mio figlio, ma senti, sceglitene una un po' sostanzialmente un po' più bruttina, perché quella bruttina
2: non, va con gli altri.
1: Non va con gli altri. Ma chi l'ha detto? Ma che cazzo di discorso? Cioè, sei in onda, Matilde, non sei nella vita vera.
2: Non prendere la Porsche, dai, prendi quell'altra che è un po' meno.
1: Esatto.
2: Io voglio, mi piace la Porsche.
1: Esatto. Vabbè.
2: Scusate l'accostamento che c'entra poco, ma rende l'idiozia di tutto. Vabbè.
1: Beh, Porsche nel senso proprio figurato.
2: Bella Porsche.
1: Vabbè, volevo aggiungere una cosa, visto che prima dicevamo che si perdono un po' le amicizie, no? Ogni 5 anni, la teoria dello sconosciuto dopo 5 anni. Invece, sai cosa ho scoperto che mi ha un attimo lasciato così?
2: Come?
1: Un po'
2: perplessa.
1: Perplessa. No, sgomenta, no, perplessa è la parola giusta. E probabilmente è una parola di quelle che ho perso, perché perdiamo in media 338 parole al giorno. All'anno, cioè nell'arco dell'anno, pronunciamo sempre meno parole. E hanno fatto degli studi per, dici, Matilde, sicuramente non hanno studiato il tuo caso. No, non è vero.
2: Si
1: non
2: chiama
1: è
2: età.
1: Non è per l'età, perché in realtà hanno preso, vabbè, sì, il campione è molto ampio, tra i 10 e i 94 anni, però anche no, capito?
2: Che giochi in scatola, no?
1: Anche
2: 8 più.
1: Anche tu
2: via.
1: Comunque non ti eri reso conto di essere in onda e quindi stai parlando come nella vita. Ogni tanto noi ci dimentichiamo che cerchiamo di avere un minimo di aplomb, poi si perde,
2: vabbè,
1: subito.
2: Vabbè, quanto quindi? I numeri. Quindi 333 parole.
1: Allora, 338 parole 38. In media, poi adesso sì, bisogna andare a vedere. Comunque sì, hanno preso in esame anche lì periodo tra il 2005 e il 2019 e hanno visto che il numero di parole pronunciate ogni giorno è diminuito del 28%, quindi siamo passati da circa 16.000 parole quotidiane nel 2005 a circa 12.007 nel 2019. Ma secondo me le parole non è che le perdiamo, è che smettiamo di parlare, certo, perché facciamo altro, stiamo sempre con la testa cacciata nel telefono.
2: No, o forse non le usiamo, perché adesso è tutto un oh, wait, bro, grande. Figa.

0: Vital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: My Movies presenta.
5: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
6: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
5: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
4: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
6: Anche io.
4: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Camp su Radio Capital, Goodbye Stranger, alle 19:36 minuti di questa domenica 20 settembre 2026.
1: Sai che questo disco, sì, mi ha ricordato The Morning Show? Sono quasi certa che fosse la canzone che usavano come sigla di apertura. Una serie bellissima di qualche anno fa, che se ve la foste persa la potete recuperare chiedendo però l'account di Apple TV. A qualcuno, perché non è proprio così facile, a meno che non siate dei latifondisti, no, e avete comprato il nuovo telefono.
0: Non ti sottrarre i tuoi doveri radiofonici.
1: No,
0: anche Veronica prima raccontavi di questo studio molto drammatico per quanto ci riguarda, in cui appunto si perdono ogni anno 338 parole.
1: Sì,
0: noi no, perdiamo l'utilizzo quantomeno, quindi le scordiamo perché non le utilizziamo spesso. Veronica scrive: per non perdere le parole, ho perso le parole.
1: Sapevo che l'avresti fatto.

0: Eppure ce l'avevo fino a un attimo fa. È necessario leggere soprattutto classici, dice, e siamo al momento del libro, ma a proposito, dice Veronica, la settimana scorsa avete a Matilde Amato parlato ognuno giustamente a Cesare quel che è di Cesare ha parlato del libro L'appuntamento di Puglisi. Sì. L'ho letto, dice, altro che lanciarlo dalla finestra, ho chiesto il reso per l'acquisto.
1: Ah, non le è piaciuto. Però Veronica, allora sarai d'accordo con me sul fatto che comunque è un libro dove l'immaginazione di chi scrive, cioè che la realtà supera l'immaginazione, cioè potrebbe succedere.
0: Vabbè, cosa comunque recuperiamo oggi?
1: Allora, potrebbe piacerti, Veronica, Radio Ad Personam, La piccola cameriera di Bérénice Pichat, edito da Salani, una scrittrice francese che ho conosciuto tra l'altro personalmente ad una cena questa settimana e ho letto il suo libro, molto curiosa perché lei è una persona molto carina ed è un insegnante di scuola elementare, per cui ha anche una sensibilità particolare. È un romanzo breve, 265 pagine per darvi un'idea, però è molto intimo, molto intenso, racconta la storia di questa giovane cameriera, appunto come nel titolo, giovane domestica. Siamo nella Parigi della Grande Guerra e lei va a lavorare, la vediamo sempre silenziosa, però sentiamo i suoi pensieri perché naturalmente
0: sono scritti
1: in versi. Particolare questa cosa che i pensieri della cameriera, che non ha un nome, comunque è la protagonista del romanzo, siano scritti in versi, e poi ci sono le voci degli altri protagonisti, perché lei lavora attraversa le strade fredde di questa Parigi per andare a lavorare e racconta tutti i suoi gesti che poi sono sempre molto rigorosi. Lei è una persona veramente molto precisa sul lavoro, ci tiene a mantenere questo lavoro anche perché le serve e niente, quindi entra in questa famiglia nella quale c'è questo il padrone di casa, diciamo, è un uomo reduce dalla guerra, mutilato, e c'è sua moglie, e piano piano lei si insinua nella vita di questa famiglia e si scoprono delle dinamiche che adesso non vi sto a svelare perché dovete leggere il romanzo, che ha questa atmosfera comunque molto sospesa. È un libro anche di silenzi, di non detti. Mi è piaciuto moltissimo che l'autrice dia proprio una grande dignità a un personaggio invisibile, perché poi si parla anche di lotta di classe all'interno di questo libro, per la società del tempo.
0: Esatto, dalla società marginale, perché bravissimo. Se fai parte un po' della, perdonatemi il termine, mille virgolette feccia, cioè la parte della classe B, diciamo.
1: E anche CD se vuoi, perché appunto la servitù veniva proprio considerata in maniera marginale, però lei ha una forza d'animo che viene appunto data dalla scrittrice, molto interessante. È un libro breve, ripeto, dal ritmo volutamente lento, quindi potrete magari trovarlo un po' lentino. Ecco, se cercate un libro da trama dinamica non è questo il romanzo che fa per voi, però secondo me è invece un piccolo gioiellino ed è bello entrare proprio nella mente di questi personaggi. È una lettura che si fa velocemente se vi piace, se vi acchiappa. A me m'ha acchiappato, l'ho letto in due giorni.
0: E se avete tempo, evidentemente. Quindi, ricapitolando,
1: La piccola cameriera di Bérénice Pichat, edito da Salani.
0: Quindi Veronica, sei preso appuntamento con chi non lo so, speriamo.
1: L'appuntamento era quello di Puligi, che non le è piaciuto.
0: La prossima settimana qui per dirci la tua.

0: If you're too shy, se tu sei troppo timido, no?
1: Fammi sapere.
0: Fammi sapere. Sai come si leva la timidezza? Perché lo voglio dire a tutti.
1: Con la birra, l'alcol.
0: Questa è l'ora dell'aperitivo. Sì, 19:45.
1: Sì, ma fatelo responsabilmente. Scusa, devo dare un colpo a cerchino alla botte, perché altrimenti tu fai.
0: No, però è sempre un qualcosa che aiuta, no? Quando magari sei un po' così, che hai bisogno di darti. No, non quella roba che poi non
1: tipo
0: capisci.
1: Tipo quando
0: niente,
1: Priscone lo sentite un po' sbiascicone, no? È perché ha deciso che vuole essere meno timido in onda.
0: No, allora tu prima dicevi l'invidia è una parola brutta, però adesso la riutilizzo ed è uno dei vocaboli che non perdo, perché invidio chi da oggi per le prossime 3 settimane, magari non tutte e 3, ma avrà la possibilità di andare all'Oktoberfest. Oggi sindaco di Monaco di Baviera, la Germania, l'avete sentito anche nelle news, insomma un periodo in cui si vota nei vari land, di qua, di là, di su, di giù. Per fortuna poi ci sono anche cose belle oltre il voto che arriva da là, tipo l'Oktoberfest, che è un avvenimento che oramai va avanti da tanti anni, e oggi si è aperto ufficialmente col ding dong del sindaco di Monaco. Esperienza molto molto bella che io ho provato, e niente, vi invito nel caso non l'aveste fatto.
1: Tra l'altro è la 191esima edizione quest'anno.
0: Ma tu sai, abbiamo tempo, sì dai, pochissimo tempo. Sai com'è nata l'Oktoberfest?
1: No, dai, dimmelo.
0: È nata nel 1810 per un matrimonio.
1: Ma dai, bellissimo.
0: Si sposava un principe ereditario bavarese che guarda caso si chiamava Ludwig con Therese von Sachsen de Brauso di Sassonia. Tra l'altro il parco dove si tengono tutte le tensostrutture in cui c'è l'Oktoberfest si chiama Parco Therese.
1: Che è proprio in onore,
0: nome,
1: certo.
0: Perché quel parco fu utilizzato all'epoca per celebrare le nozze tra questi due, poi è diventata una cerimonia così detto, che
1: ma
0: si è.
1: Questa è una bellissima idea.
0: Grande idea,
1: tra l'altro si può monetizzare. Perché fare solo una festa di nozze quando in realtà c'è il grano?
0: Mettiamoci anche Plabluca. Che non sbagli mai quando parli in tedesco.
1: Tra l'altro,
0: durante quella festa ci fu anche una corsa di cavalli, quindi anche senza farlo apposta, un po' di Frau Blucher. Ci sta, come. Per fortuna arriva Mario Venuti con
1: Fortuna.

0: Però precisiamo, la festa Oktoberfest c'era già, perché in Baviera non riuscivano a fare la birra perché c'era troppo caldo e iniziava a fermentare la birra solo verso settembre-ottobre, quindi la prima birra prodotta festeggiavano facendo questa festa. Su a Colonia invece, che è sempre più freddo, quindi fanno birra tutto l'anno, e infatti non c'è stata questa tradizione, non c'è questa tradizione, così mi hanno detto i tedeschi. Ciao.
1: Se l'hanno detto i tedeschi
2: immagino anche un quel fare amichevole che generalmente
1: questa è una cosa, questo è molto vero purtroppo, è vero, quando li senti parlare sei subito in un film della seconda guerra mondiale e ti metti un po' di paura. A me è capitato in una stazione in Germania di sentire
2: di polizia,
1: stazione ferrovia, di due che stavano discutendo animatamente, mi sono spaventata.
2: Questo è quella, sempre uso le
1: virgolette, è un retaggio culturale,
2: no, perché il tedesco, come le lingue del nord, insomma anche l'olandese, per dire, sono molto dure, quindi essendo poco musicali come la nostra, il francese, io adoro lo spagnolo per esempio, ti danno quell'idea di vabbè, anche me non ti incazzare, cioè,
1: sì, è vero, sembrano invece sempre un po' arrabbiati anche quando in realtà non lo sono.
2: Ti dico,
1: ti amo, però

0: sì, però meno. Comunque, cioè, va bene l'amore. No, sono stata io. No. Senti, sì. Ci chiedono, ha sempre Alberto da Mantova, giusto? Che ormai è diventato fedelissimo. Dice: scusate, ragazzi, ma cosa assumete esattamente prima di andare in onda? Sono interessato. E Ale sarebbe voluto andare all'Oktoberfest. Quindi, cioè, a volte diciamo quelle stesse cose che trovi all'Oktoberfest.
1: Comunque.
0: E non parlo di Brust e le Krauti.
1: Chi è lui, Antonio?
0: Sì.
1: You will never know.

0: will never know chiude questo programma fatto a quattro imani. Basta. Ho detto, ragazzi, è una minchiata da dire per chiudere.
1: Cioè, se ne va anche Fabio, ma non è anche le news adesso.
0: Va bene, è stato bello anche questo weekend per noi, speriamo anche per voi. Se sì, ditelo in giro, se no fatevi fatti vostri.
1: Dai, ci risentiamo qui il prossimo fine settimana alle 18 su Radio Capital. Grazie Mary J, grazie a Fabio Moroso da Roma, arriva Elena la medica, grazie Mati.
0: Grazie Ale e anche a voi. Baci,
1: buona
0: settimana.
1: Ciao.
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue.

0: Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
3: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Radio Capital, sono le 20, una buona serata da Andrea Lucatello. Tetto agli studenti stranieri e divieto di burka in classe. Dal palco della festa di gioventù nazionale a Roma arriva l'annuncio della Premier Giorgia Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Per l'Associazione Presidi Italiani il provvedimento annunciato è condivisibile ma difficilmente applicabile. A Radio Capital il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli.
8: Quello che è condivisibile è che ovviamente se noi vogliamo che anche gli studenti, diciamo, non di lingua italiana imparino l'italiano prima possibile, è ovvio che devono essere pochi rispetto agli studenti italiani. Questo è assolutamente condivisibile. Il problema è che è materialmente difficile, perché cito Prato. A Prato ci sono molti cinesi, ci sono molte aziende tessili, loro lavorano in questo settore, quindi nelle scuole di Prato ci sono tanti quartieri con tantissimi cinesi. Allora, una scuola dell'infanzia, una scuola primaria, si vede arrivare iscrizioni probabilmente più da cinesi che da italiani.
7: È un 36enne di origine albanese, ladro ucciso la scorsa notte da un 35enne a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. La vittima ha precedenti specifici: a sparare un camionista di 35 anni che aveva sentito dei rumori e ha sorpreso i ladri nel cortile di casa. L'uomo ha sparato con una pistola semiautomatica, legalmente detenuta. Ora è indagato per omicidio a piede libero. Ancora un successo per l'AfD in Germania. Alle amministrative del Land tedesco del Mecklenburg-Pomerania anteriore, secondo gli exit poll, l'AfD è prima con il 38%, seguita dell'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5%, appena sopra la soglia di sbarramento. Il voto è un disastro e non possiamo abbellirlo, ha commentato il cancelliere tedesco Merz, che ha smentito però voci di dimissioni. Lo sport: Pedro Acosta con la KTM vince il Gran Premio d'Austria di MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto l'aprile del connazionale Jorge Martin e dell'italiano Marco Bezzecchi. Calcio: colpo del Frosinone che vince in casa con il Como per 2-0, il Parma batte il Genoa per 2-1, la Fiorentina ferma il Napoli sull'1-1. Era l'ultima notizia, una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. Da segnalare solo una lieve instabilità al sud, ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Stasera cominciamo nel 1965 alla corte della regina del soul, Aretha Franklin, in persona col suo quartetto. Questa volta le prese con lo standard jazz di Cole Porter, Love for Sale. Un pezzo interpretato da tutti i giganti del jazz. Aretha però lo fa completamente suo, infondendogli quel tocco grintoso dalle venature gospel e una forte intensità drammatica. La sua interpretazione è potente, viscerale, una dimostrazione di forza pura. Cominciamo così, bentornati a Soul Sister. Soul Sister.

0: Eccoci, ci siamo. Un saluto da Irene la medica, che io so sì, sta al microfono con me come sempre qui DJ Steve Dapp, che oggi ha scelto per questa introduzione un bellissimo pezzo di Norman Connors, The Creator as Master Plan, un pezzo che riassume un po' quella che sarà la vibe di questa puntata, perché come sempre viaggeremo attraverso le epoche grazie ai nostri classici, andremo a caccia per scovare qualche tesoro perduto, qualche rare groove, e naturalmente daremo una sbirciata al futuro, puntando i nostri riflettori sugli artisti più innovativi della scena contemporanea. Tutto questo seguendo una traiettoria che collega jazz, soul e hip hop. Quindi mettetevi comodi, perché si riparte dal 1969 con il pezzo che consacrò Donny Hathaway, The Ghetto.
1: Yes, this is the ghetto.

dentro la comunità, lasciandola parlare. Bambini che giocano, persone che chiacchierano, la strada, la vita quotidiana. Per la prima volta il ghetto non è descritto come un posto difficile dove la povertà e il degrado regnano, ma come uno spazio vitale, ricco di autentiche relazioni umane, ritmo e resilienza. Insomma, non lo trasforma in una caricatura, lo racconta da dentro con tutta la sua energia e tutte le sue contraddizioni. Continuiamo a dispensare cibo per l'anima adesso con Angie Stone e Born to Pick with You.

Born to Pick with You, Angie Stone con Alicia Keys in the mix. Si sente il tocco di entrambe in questo pezzo. Parlando di Angie Stone, l'altro giorno sono andata in cerca di notizie per capire se ci fossero novità sul libro che voleva pubblicare quando hanno bloccato il suo film nel 2021, perché lei aveva insomma in programma e comunque era già stato messo in produzione un suo biopic. E sembra che la famiglia abbia deciso di riprendere il progetto in mano e portarlo a termine. Una buona notizia anche perché la storia di Angie Stone merita di essere raccontata. Lei ci teneva, ad esempio, che venisse riconosciuto il ruolo

poi vabbè, c'è tutta la sua storia come artista solista, la sua relazione con D'Angelo, le dure battaglie legali contro le etichette discografiche che non gli hanno pagato milioni di dollari in royalties. Insomma, una storia che meriterebbe di finire sul grande schermo. Ironia della sorte, vedremo molto prima al cinema il figlio, perché Suevo Train è stato scelto per interpretare Biggie nel nuovo biopic su The Notorious B.I.G. che Snoop e la Death Row stanno producendo. Uscirà la prossima estate, il 6 agosto. Ma adesso torniamo alle novità. Abbiamo cominciato a parlarne ieri. Mi riferisco al nuovo album di Rhapsody, God Got Afro e Gold Hoops. È un vero gioiellino e stasera vogliamo impreziosire il nostro viaggio con la sua Apple Juice. All this love inside.

Thank you, Tierra Wack. Thank you for FOXing with a girl. You know I love you, fool. Philly, you all day. Each and every way. Philly represent. Gil Scott e Tierra Wack. Devo dire che adoro lo stile di Tierra Wack. Potremmo definirla l'erede naturale di Missy Elliott. Quest'anno, tra l'altro, l'abbiamo vista ai BET Award rendere omaggio a Lauryn Hill. E lei ha dichiarato che esserci a interpretare Fujila ha segnato una sorta di chiusura del cerchio per lei. Ha ammesso commossa di essersi dovuta battere per poter partecipare al tributo. A giugno, comunque, supportata da niente meno che André 3000 degli Outkast, che ha condiviso alcune anticipazioni del suo nuovo mixtape, è uscita con Wax Museum, il suo primo progetto dopo l'album di debutto del 2024, World Wide Wack. Ok, prossima tappa a Londra con i Soul to Soul e Beth.

0: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
2: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
3: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
2: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
1: Dal regista di Garage Olimpo.
4: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
1: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Ripartiamo dal 1975 con Leroy Hudson e Cool Out, il manifesto della scena soul di Chicago e dell'eleganza vellutata degli anni 70. Uno stile che mise a punto lavorando fianco a fianco con Donny Hathaway su The Ghetto. Lo trovate sul suo terzo album, pubblicato dall'etichetta di Curtis Mayfield, la Carlton. Mayfield, che come molti di voi sapranno lo scelse per sostituirlo negli Impressions su consiglio proprio di Donny Hathaway, ma anche perché la leggenda metropolitana racconta aveva la sua stessa taglia e poteva girargli tutti i costumi di scena. Restiamo in famiglia visto che li abbiamo chiamati, eccoli, The Impressions con I'm the One Who Loves You.

Impression sono stati l'anello di congiunzione fondamentale nell'evoluzione della musica nera. Sono passati dall'esuberante sensualità del rhythm and blues degli anni 50 alla cruda passione corale del doo-wop, fino ai groove sofisticati e alla dignità poetica del soul classico degli anni 70. Con le loro armonie autentiche e impeccabili, gli arrangiamenti eleganti e ricchi di swing, naturalmente il talento straordinario del loro frontman Curtis Mayfield, il leggendario gruppo di Chicago ha dato vita a un repertorio di valore inestimabile che include classici come Gypsy Woman, Keep on Pushing, Peep

Get Ready, pezzi che hanno rivoluzionato la musica e hanno espresso con eloquenza lo spirito combattivo al centro della lotta per i diritti civili. Non sono però da trascurare le loro canzoni d'amore, altrettanto potenti e senza tempo. Pezzi come I'm the One Who Loves You, la loro hit del 1963. Torniamo a caccia adesso, voglio riproporvi un tesoro dell'era d'oro, Martin Giraud con Revival.

di Brooklyn. Ha cominciato molto presto da ragazzina, a soli 12 anni ha rilevato da Stephanie Mills il ruolo di protagonista nel musical di Broadway The Wiz, interpretando proprio Dorothy. E questa esperienza le ha aperto la strada a una carriera teatrale e artistica in tutto il mondo. La svolta arriva nel 91, quando è in tournée nel Regno Unito e incontra Ray Eden, famoso produttore, uno dei pionieri della jazz. Da questo incontro nasce questo classico R&B uscito nel 92. La spinta decisiva l'hanno poi data Giles Peterson, David Rodigan e Bob Jones, delle vere e proprie istituzioni nell'ambito del jazz, soul, funk e reggae in Inghilterra. Ma torniamo negli States adesso con la First Lady dell'R&B, Faith Evans. Questa è Mesmerize.

Fate nel 2005, in pieno controllo, si è finalmente affrancata da Didi e, forte del successo di Faithfully, il suo album del 2001, prende in mano le redini della situazione e chiama la produzione di The First Lady, Jermaine Dupri, Mario Winans, Chucky Thompson e naturalmente The Neptunes, la creme della creme. Mesmerized è uno dei pezzi più riusciti dell'album, con il suo beat alla James Brown, i riff di chitarra in stile Temptations e un sapore decisamente più hip hop. Ma torniamo ai nostri giorni adesso con uno dei più grandi artisti rap degli ultimi 3 decenni e con la dea del New Soul, J. Cole e

formazione storica, J. Cole, Erykah Badu, che come sappiamo si è sempre ritenuta una big girl, parte del movimento hip hop. Lei pensa anche come un MC, poi ne parleremo. Comunque entrambi ci hanno consegnato due dei più grandi album usciti negli ultimi anni, The Fall Off, con cui Cole ha siglato la sua permanenza al top del rap game, e Before the World Blows, il progetto con cui Erykah Badu sancisce la dissacrante alleanza con il rap underground e con uno dei suoi più amati esponenti, The Alchemist. Continuiamo a testare l'esperimento di Abi e Alan, adesso con la traccia che ospita Thundercat, They Ain't New.

una delle tracce più belle di Before the World Blows, Erykah Badu and the Alchemist, che in questo album non mirano tanto a predire l'apocalisse, piuttosto si chiedono cosa meriti di essere preservato in un momento in cui tutto appare già precario. E ci danno una risposta meravigliosamente umana. Attenzione, umorismo, desiderio, le proprie radici, la libertà di cambiare idea. E la produzione polverosa e i campionamenti dalle atmosfere fumose di The Alchemist offrono a questi concetti una cornice volutamente instabile, che lei poi a sua volta rielabora e riprogramma aggiungendo mellotron, kalimba, stratificazioni vocali. Un'interazione che conferisce ad entrambi gli artisti un suono insolito, però più caldo, libero. Se avete voglia di scoprire tutti i retroscena sul making of di Before the World Blows di Avi and Alan Experiment, vi consiglio di guardare l'intervista di Ibro di Apple Music pubblicata su YouTube. È davvero meraviglioso, a un certo punto lui piange, vi dico soltanto questo. Comunque, se siete curiosi per esempio di scoprire perché Before the World Blows, Erykah ha spiegato che ci sono vari significati, ma che tutto parte da un gioco che lei e i suoi amici fanno, per esempio The Last Joint Before the World Blows, The Last Shot Before the World Blows, e vanno avanti così per ore. E quindi quando poi è arrivato il momento di scegliere il titolo hanno deciso che Before the World Blows era perfetto. Ma torniamo sul solco dei classici adesso con Let's Train It Out, Gwen McCrae, a solo.

0: Canto dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

At This, dal capolavoro di Marvin Gaye, Let's Get It On, il mio album preferito in assoluto. Siamo nel 1973. Questo pezzo scritto 3 anni prima.

versioni di What's Going On era destinato agli Originals. Marvin non lo mise nella tracklist perché non rifletteva il concept dell'album. Poi però cominciò a scoprirne il potenziale. Stava ancora soffrendo moltissimo per la perdita di Tammy Terrell e questo pezzo cominciò ad avere un effetto terapeutico su di lui. La prima versione aveva un flow ispirato al doo-wop e quindi gli faceva rivivere i suoi inizi, i tempi della spensieratezza. Così la riprese e la riadattò in modo che avesse la stessa vibe sensuale e vellutata dell'album. Dal vivo poi la stravolse ancora, trasformandola in una bollente ballad blues perfetta per preparare il pubblico a Let's Get It On. Ma facciamo un piccolo salto avanti adesso con l'electro funk flavor dei Controllers e l'extended mix.

Già New York, The Controllers. Siamo nel 1986 e diciamo che un paio di anni dopo l'hip hop sarebbe esploso a livello globale, l'R&B avrebbe scoperto il New Jack Swing e nel work in progress di questo sound in evoluzione troviamo proprio i Controllers all'apice della loro carriera. Il gruppo dell'Alabama aveva sfornato qualche hit negli anni 70, ma è in questa fase in cui il loro sound si fa contaminare dai beat electro e dal sound dei club dell'epoca che raggiungono il vero successo. Ma continuiamo ad esplorare gli 80s. C'è Prince adesso con The Ballad of Dorothy Parker.

Che meraviglia, The Ballad of Dorothy Parker. Qui Prince dipinge un quadro di una bellezza smorzata, ci sono continue fioriture, fa suonare il tutto come se fosse stato registrato dentro una vasca da bagno. Comunque il perfetto esempio di ciò a cui la musica pop potrebbe aspirare, davvero avantissimo, e contiene tutto ciò che amerò sempre di Prince: la timidezza, la scrittura, i riferimenti, Joni Mitchell, Dorothy Parker e naturalmente il suo immancabile tocco funky. Ciao Sista Radio Capital, facciamoci un giro nella club scene di New York adesso con i Lion Baby, un duo formato dalla cantante Gillian Harvey, la figlia di Vanessa Williams, e dal produttore Lucas Goodman, noto anche come Astro Row. Stasera li troviamo agli inizi del loro percorso con il primo album, Begin, e il pezzo che nel 2016 li ha resi virali nella community R&B di SoundCloud, Treat Me Like Fire.

Lion Baby, Treat Me Like Fire. Recentemente li ho persi perché hanno virato sull'house seguendo le orme di Rachel Jordan senza però, a mio parere, ottenere gli stessi risultati. Rochelle sta facendo cose molto più interessanti, però i loro primi due progetti avevano davvero qualcosa di speciale. Torniamo nella E-Zone con il classico di Mariah Carey adesso, Touch My.

video finisce nel verso di una canzone. Un'altra dimostrazione di come l'intuito e l'abilità di interprete del suo tempo di Mariah fosse in realtà una delle sue forze principali. Di fatto qui anticipa un trend che all'epoca era ancora agli albori, soprattutto nel mainstream. Ma torniamo alle novità e alla Selection Family con Devin Tracy, questa è la sua Nobody, Nobody.

Ok, siamo pronti a ritornare nel 1996. Le strade di New York hanno incoronato il loro nuovo re, Nas, che dopo il clamore e il successo del suo capolavoro, Illmatic, ha un album nuovo, It Was Written, e vuole raggiungere un pubblico molto più ampio, senza però perdere la sua integrità e il suo stile. Per farlo riprende una canzone che ha sempre amato e con cui è cresciuto, If I Rule the World, di Curtis Blow. Così, ispirato all'idea di Utopia di Sir Thomas More, immagina un mondo in cui è lui ad avere il potere. E con l'orinilla al ritornello, Nas trova la formula perfetta per trasformare il suo punto di vista in un vero fenomeno.

0: mangia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia, movement that inspires.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con

0: registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con Passioni Casa UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. UniEuro, batte forte sempre.
4: Dettagli in negozio online.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Doveva semplicemente essere la colonna sonora di un film sul lato oscuro dell'industria discografica. That's the way of the world, con Harvey Keitel nei panni di un produttore che cerca di difendere la propria idea di musica dalle pressioni della casa discografica, e gli Earth, Wind & Fire ad interpretare proprio la band emergente al centro della storia. Ma durante quelle sessioni gli Earth, Wind & Fire si accorsero di avere tra le mani qualcosa di molto più potente di una semplice colonna sonora, e così decisero di pubblicare l'album prima ancora che il film arrivasse nelle sale. Il resto della storia la conosciamo. Con That's the Way of the World gli Earth, Wind & Fire arrivano al loro apice creativo e commerciale. E tutto quello che avevano sperimentato fino a quel momento qui sembrava aver trovato la sua forma definitiva. Eh sì, le cose migliori arrivano sempre quando non le cerchi. E se vi mancano le vibrazioni dell'R&B anni 90 nella musica di oggi e non le avete ancora trovate, ci pensiamo noi. Ce le portano Genevieve, Freddie Gibbs e Salimata. Questa è

uno dei migliori album del 2025, Chrysalis di Genevieve, che recentemente è uscita con altri due singoli molto carini, ma non li ho davvero affrontati perché in realtà ho ancora voglia di ascoltare quest'album. E devo dire che questa iperproduttività probabilmente andrà bene per alimentare i click sui social, ma rischia di trasformare il prodotto in usa e getta, e non credo proprio che sia questo l'obiettivo di un artista. A questo proposito, la leggenda dell'R&B anni 90, Joe, ha detto la sua. Ha espresso la sua preoccupazione per l'eccessiva enfasi che l'industria mette sul marketing, per le polemiche sui social, gli stratagemmi da reality show, che chiaramente non mettono al centro il talento musicale e le doti vocali. Secondo lui, spesso oggi l'R&B è privo di quell'energia autentica e spontanea, capace di regalare sensazioni positive e far venire la pelle d'oca. Non è il caso di Genevieve, ma come dargli torto quando dopo 30 anni la sua Don't Wanna Be a Player suona ancora così.

Be a Player di Joe è l'eccezione che conferma la regola. Uscita in due versioni, originale e remix, entrambe hanno avuto un successo strepitoso e non sono in molti a poter vantare un risultato del genere. A casa ci sentivamo questa versione, poi nel club ballavamo Still Not a Player, il remix con Big Pun. Comunque questo pezzo è stato architettato da Rodney Jerkins nel 1997, quando era soltanto un adolescente, aveva 17 anni. Nonostante questo, stava già rivoluzionando il suono dell'R&B moderno con i suoi iconici beat sincopati e l'uso di accordi sofisticati, ma sempre ballabili. Continuiamo il nostro viaggio nella costellazione del funk adesso con lo Space Bass di Bootsy Collins. I'd rather be with you, a Soul Sister.

una frase magica. Lo stesso Buzzicone si è raccontato che era così che beccava le ragazze. Funzionava sempre. Storico pezzo da Stretching Out in Bootsy Roberts Band.

Del 1976, un album registrato all'incirca nello stesso periodo di Mothership Connection dei Parliament e di Let's Take It to the Stage dei Funkadelic. Anche in questo caso al suo fianco c'è George Clinton, e per quanto riguarda i fiati, gli arrangiamenti li ha curati in collaborazione con Fred Wesley, il Dream Team del Funk. Ma adesso entriamo in scena con un po' di Gangsta Lean, grazie a Larry June, Jay Versace e Musiq Soulchild. Questa è Pretty Green Eyes.

Mary June, da Upcoming, il suo ultimo album, che è in pratica un esercizio di stile all'insegna del relax tipico della West Coast. Paesaggi sonori retro scintillanti e la sua voce baritonale laconica si fondono in un cocktail perfetto per guidare una lowrider. E comunque il suo flow è sempre così pacato, sia quando sfoggia lo swag classico del G-Funk, sia quando mostra il suo lato tenero, come fa appunto in Pretty Green Eyes, il pezzo che abbiamo sentito e che ospita Music Soul Child e Jay Versace. Qui lo stile conta forse più della tecnica pura. Dopotutto è sempre stato il suo tratto distintivo. A Larry basta restare fedele al suo codice, sfornando inni per sé e per tutti i suoi compari che vivono secondo la sua stessa filosofia. Ma chiudiamo il cerchio che abbiamo aperto ieri con il nostro, tra virgolette, tributo alla Motown, con la versione di Tammy Terrell del classico di Stevie Wonder, All I Do Is Think About You.

pensare, Tammy era l'esatto opposto dello stereotipo delle dive Motown. Era esuberante, piena di vita, spiritosa, sfacciata. Aveva un'energia contagiosa, la sua personalità vibrante, giocosa, riuscì a fare uscire dal guscio Marvin Gaye, che agli inizi era notoriamente timido e insicuro sul palco. E poi era anche determinata, colta, aveva studiato medicina, dimostrando di avere una mente davvero brillante. Una cometa che ha illuminato il firmamento soul, una vita intensa, drammatica, che continueremo a raccontarvi. Purtroppo però il tempo che avevamo a disposizione stasera è finito e quindi ci dobbiamo salutare. Vi lascio con The Jones Girls, Nights Over Egypt. Grazie per essere stati con noi. Se il viaggio vi è piaciuto, vi aspettiamo qui anche sabato e domenica prossima, sempre alle 20. Non mancate! Adesso arriva Mixo. Alla prossima, sono fuori. Grazie Steve.

0: Hi, this is Roy Harris, and I want you to know that she is a soul sister. I'm so happy to be here with her. Oh, thank you so much. God bless everybody, everybody, everybody.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota.

0: Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
2: Cortiglia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
3: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
4: E per 1.000.000 di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
5: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
4: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
5: Ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
4: Quindi raccontano anche storie assurde.
6: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
5: E allora do la soluzione.
4: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
5: Vinsero battaglie grazie alla loro...
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

lo sappiamo chi l'ha fatta questa sigla, che è la sigla più bella che abbia mai avuto, sul serio, chiunque tu sia. Dici, ma come, non lo sai? Sei tu il tenutario del programma? No, non lo so, ammetto la mia ignoranza. Comunque, chiunque tu sia, bravo, complimenti, grazie mille, olè. Eccoci qua, buonasera. Buonanotte ancora, no, dai. Dalle 22 alle 24 qui su Radio Capital, con me che sono Mixo, con questo appuntamento che si aggiunge all'appuntamento pomeridiano durante la settimana, questo della domenica, che si chiama Night to Heroes, memore delle serate leggendarie. Quello lo dite voi quando le ricordate, se eravate nella zona di Torino negli anni 80, quando si organizzava appunto queste serate in discoteca che si chiamavano Night for Heroes, chiaramente è un riferimento a Heroes di David Bowie, Sebastian Dio. Bene, allora, come al solito devo segnalare che alla regia c'è la nostra super suadente Zandra, scritto con la Z, Zandra, ma si pronuncia Zandra. Scoop, è giusto il cognome? Potrebbe essere frainteso. Zandra Scoop, hai capito? Beh, allora, questa sera facciamo una cosa, visto che l'ispirazione arriva appunto da quelle serate danzerecce troppo divertenti degli anni 80 che si chiamavano Night to Heroes, questa sera abbiamo 2 ore, quindi divise in 4 mezz'ore, andremo a riscoprire un po' la storia e la musica di 4 leggendari locali in giro per il mondo. Partendo dal Pascià, in rappresentanza di tutte le discoteche di Ibiza, che voglio dire da sempre è il calderone del divertimento internazionale. Poi faremo un giro allo studio 54, lo scandalosissimo studio discoteca di New York. Poi andremo al Blitz, perché a Londra è stato importantissimo, e quindi finiremo con il Wigan Casino. Quindi proprio 4 generi musicali completamente diversi. Io direi che possiamo partire. Yes, baby. E ci occupiamo delle discoteche appunto di Ibiza, della musica che hanno lanciato, perché quello è stato un vero e proprio lancio. Questo è Bone Sleep.

Lager, che significa birra, oltre che un significato ben più cattivo, diciamo, no? I lager, appunto. Devo dire che questo pezzo clamoroso, che è veramente stato riempipista, ma ancora oggi lo è, degli Underworld, potrebbe essere soggetto di cover da parte dei CSI, perché guarda che l'incedere messianico di Carl Hyde degli Underworld con questa tiritera monocorda ricorda molto quello di Giovanni Lindo Ferretti, ma del resto ricorda tutti i predicatori, perché quello è un po' l'essenza, no? Che ti mandano un po' in tilt, una sorta di ipnosi collettiva. Bravi, bravissimi gli Underworld. Che ho avuto anche l'opportunità di presentarli dal vivo, veramente un concerto micidiale. Allora, sì, in rappresentanza di tutte le discoteche di Ibiza, che sono state veramente sempre all'avanguardia, parliamo un po' del Pasha, quello che come logo ha le due ciliegine. È un franchising, non è soltanto una discoteca, è un gruppo spagnolo con sede a Ibiza, appunto, però ha diversi club in tutto il mondo. Soltanto in Spagna sono 14, il primo dei quali, prima ancora di Ibiza, fu aperto a Siges, che sta proprio alle porte di Barcellona. Siges è una località molto famosa in giro per il mondo perché è una meta del turismo

LGBT, eccetera, eccetera. Nel 1967 la prima Siges aprì, poi da Riccardo Urgel, questo è il nome di colui che si è inventato questa storia qui, mentre il logo, quello con le ciliegine di cui parlavamo prima, è nato negli anni 80 grazie a una designer che si chiama Yvette Montsalvage. Ma che chic, vero? È partito? Sì, è partito. Frankie Knuckles. Qui siamo da un'altra parte, qui siamo negli Stati Uniti, chiaramente. Chicago, no? La zona era quella dove è nata la house e poi di conseguenza anche la techno. Stavo guardando tra l'altro anche prima delle foto di un'isola piccolissima che c'è praticamente adiacente ad Ibiza, che si chiama Tagomago, come un disco dei Can, perché Ibiza, prima di diventare la meta prediletta per tutti i ballerini del mondo, negli anni 70, per fine anni 60, inizi anni 70, era veramente la meta di tutti gli hippies. Ecco perché i Can poi fecero quel disco con quel titolo, disco bellissimo, ragazzi. Se non l'avete mai sentito, veramente dovete farlo. Quindi a questo punto, qui su Radio Capital, a Night for Heroes, continuiamo con questi ritmi della techno, della house. Questo è Frankie Knuckles, Your Love.

la cassa in quattro è quello, eh. Pom pom pom. Devo dire che questo pezzo, per esempio, mi è stato suggerito dall'ufficio musica, nella fattispecie nella persona di Andrea Prezioso, che è un DJ bravissimo, famosissimo, che insomma da tanti anni fa questo mestiere, quindi se ne intende. Grazie per avermi suggerito sia Frankie Knuckles, veramente me la ricordavo, però Your Love, e quindi Move Your Body di Marshall Jefferson. Mi sa che dopo devo fare un po' un coming out, raccontarvi una cosa riguardo appunto la techno e la house. È già partito Joe Smooth, ma alla console questa qui, Sandra Scoop, è meglio di Alex Paletta, è meglio di chiunque altro qui dentro. La DJ provetta e anche protetta. Questa è Promised Land, che conosciamo anche poi nella versione, chi l'aveva fatta? Paul Weller con gli Style Council, mi sembra, no? Però questa qui è quella più ballabile. Joe Smooth su Radio Capital, Night for Heroes. Yeah.

0: every feeling.
1: E Fluk, mamma mia, io non so voi, ma domani dovrò andare uno dallo Torino perché c'è un volume spaventoso in cuffia, e due sicuramente dall'ortopedico, una roba del genere, perché sto ballando e mi sta incrocchiando tutto. Anche voi vecchie ciabatte? Questo l'abbiamo ballato tutti quanti nelle varie discoteche del mondo. Il coming out lo faccio adesso, tanto quest'ora qui si può dire alcune cose. Io devo dire che quando uscì la house, la techno, non la capì subito, non lo ammetto, è stata una mia lacuna. Fino al momento in cui ospite a casa di un mio amico a San Francisco, se Sandra di là già ride, mi invitò questo mio amico di San Francisco e dice: guarda, questa sera c'è un rave che si tiene a Berkeley è la zona universitaria alle porte di San Francisco, c'era un palasport e questa signorina che si faceva chiamare Jellyfish Medusa organizzava questo rave. Entriamo dentro questo rave, io vedo che insomma musica di questo genere, boom boom, dice che palle, però tutta la sera così. Poi a un certo punto vedo 500 persone più o meno, perché dentro un palasport, che sulla pista si erano messi in cerchio e facevano tutti a ritmo di musica go go go, dico go che cosa, vado anch'io a vedere, no? Che mi unisco a questo cerchio magico e questi due stavano, queste centinaia di persone in cerchio, stavano dando il ritmo a due che sulla pista stavano facendo all'amore. Lì ho capito veramente qual era l'essenza e mi sono buttato anch'io in mezzo a fare go go go go go. Vale. Continuiamo con la musica dance, appunto, con la house, la techno, con questo mega classico, ragazzi. What Time Is Love, KLF, Nights for Heroes.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Anche io.
2: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

Sento l'amore, sento la... Questa ti massaggia tutti i neuroni, sia che l'ascolti da delle casse potenti che in cuffia ancora di più, devo dire. Sapete che vi dico, cari amiche e cari amici, che questa è la canzone, è il pezzo più rivoluzionario della musica moderna in assoluto. Non lo dico solo io, l'aveva detto anche Brian Eno quando uscì, ma io ricordo, sì, questo è veramente il pezzo più rivoluzionario, perché ha creato una sorta di epigoni che non smettono mai, cioè è da di che anno era il film Love? Del 77, è da 200 anni che continua a essere influente sto pezzo. Giorgio Moroder, un fucking genio veramente. Vi devo raccontare brevemente come la scoprì io. Mia sorella più grande di me frequentava una discoteca in via Barge 8 a Torino, che pare esista ancora, si chiama tutt'oggi Pick Up. Era una discoteca la più trendy della città, ma io avevo tipo 12 anni, non è che ci potevo entrare proprio per questione di legge. Il momento in cui riuscì a entrare la prima volta, una delle prime volte, era attorno al 76-77, e il DJ era un mio caro amico Claudio Gaglione, che ringrazierò per tutta la vita, perché mi disse: senti, ho comprato oggi i nuovi singoli, c'erano ancora i 45 giri, e ce n'è uno veramente che secondo me è pazzesco, e mise su in anteprima I Feel Love di Donna Summer. In quel momento, come Brian Eno, scusate se me la tiro un po', mi si aprirono le orecchie e capì che quello era il futuro della musica. Mamma mia. Comunque, fra poco adesso ci siamo già trasferiti come atmosfera allo studio 54, discoteca super scandalosa di New York, dove si ballava anche questa, sculettando di qua e di là, con un titolo che si scrive Hustle ma si pronuncia Asshole, che è un insulto, e quindi insomma era un po' un escamotage per dire una cosa un po' sconveniente. Questi erano, anzi era Bam McCoy, Do the Hustle, The Hustle.

0: Le Freaks as Chic, ma pure questi due, che geni ragazzi, alla chitarra ritmica inconfondibile, inimitabile, e il nostro amico Nile Rodgers e Bernard Edwards al basso, due geni totali, gli Chic. Gli Chic che furono rifiutati all'entrata dello studio 54, questa è stata raccontata mille volte, nel 1978, cacciati perché non erano adeguati dal punto di vista estetico, perché lo studio 54 di New York è stato uno dei primi locali a fare la selezione alla porta, della serie tu sì, tu no, tu sì, tu no, della serie te ne vai a casa. Infatti furono cacciati e tornarono a casa arrabbiatissimi, Rodgers e Edwards, e si misero a fare una jam session, perché comunque erano musicisti, e uscì fuori questo pezzo che si chiama Le Freak, dove viene citato indirettamente appunto questo scandalo che avvenne allo studio 54, che era un teatro di Broadway aperto addirittura nel 1927, quindi una costruzione art déco come stile, Midtown Manhattan, e poi chiaramente riconvertito in discoteca da Steve Rubell e Ian Schrager nel 1977. Stavo guardando alcune foto che trovate se mettete Studio 54 New York su internet, escono le foto più iconiche con tutti i super VIP che lo frequentavano, da Andy Warhol a Liza Minnelli, Elton John, a Mick Jagger, la moglie di Mick Jagger, che entrò trionfante nel locale a cavallo di un cavallo bianco. Pensate che stranezza. E stavo guardando il pavimento proprio del dance floor, della pista, è uguale a quello che io ho in casa, perché ti giuro, era il pavimento che si faceva negli anni 70, quelle listine piccoline di parche di legno che poi formano dei quadrotti, avete presente? Forse qualcuno ce l'ha in casa. Pensate, la pista era fatta di quella roba lì, allo studio 54, ma da San Francisco invece arrivava sta pazza di Sylvester. Eh sì, Sylvester è uno che ha anche combattuto per i diritti LGBT. Bravo Sylvester!
1: You make me feel mighty real!
0: Solo qui su Radio Capital, la domenica sera, Night for Heroes, Sylvester, scatenatevi amiche, tutte quante in pista!

need your love, ho bisogno del tuo amore. Pensa che questo qui era il bassista di Edgar Winter, che faceva tutt'altro genere di musica, poi a un certo punto aveva virato verso la disco music con questo pezzo che ottenne gran successo. Si chiamava Dan Hartman e questa era Instant Replay. Ne parlo al passato perché mi sembra che non ci sia più, sia scomparso. Stavo continuando a guardare le foto di questo locale del Studio 54, veramente ne accadevano di cotte e di crude, anche perché siamo in una fase pre AIDS, per esempio, per cui sulle balconate, perché aveva mantenuto un po' la struttura del teatro, del cinema, e quindi c'era la platea, le balconate, sulle balconate ne accadevano di cotte di crude, c'era sesso occasionale, leggevo, ma che occasionale, lì veramente tutti trombavano chiunque, scusate il termine, e vedo fra i clienti

John Travolta. Mamma mia, deve essere stato un periodo veramente pazzesco, ragazzi. Dicevamo che era diventata discoteca negli anni, nel 77, l'inaugurazione fu il 26 aprile, mentre la chiusura fu il 1981, perché Rubel e Schrager, specialmente Rubel, aveva dei problemi con la giustizia, spaccio di droga, trovarono cocaina dentro l'intercapedine dei muri, delle robe. La cocaina che all'epoca in Italia nessuno sapeva neanche cosa fosse, diciamo, però, ed era anche rappresentata esplicitamente da questo effetto scenico, al culmine di ogni serata appariva l'uomo sulla luna. Calava tra il pubblico Friva e presente un luccicante contenuto d'un cucchiaino d'argento, capito a me, capisci a me? Era veramente esplicito la questione. Allora, chiudiamo l'argomento Studio 54, che veramente deve essere stato divertente, con questo mega classico dei Tramps, Disco Inferno.

Beh, se devo fare l'elenco, ragazzi, bisogna prendere le ferie di VIP, di gente famosa che frequentava lo studio 54. Woody Allen, John Belushi, ce lo vedo bene, Sean Connery, De Niro fra gli attori, Elizabeth Taylor, John Travolta, Dustin Hoffman, Bette Midler, chiunque, Truman Capote, Salvador Dalì, Fiorucci, il nostro Fiorucci, Tom Ford, un giovane Tom Ford, Paloma Picasso, Valentino,

0: chi Kennedy o c'era chiunque, e ogni eccesso era permesso. È altri tempi. Abbiamo fatto una passeggiata nei locali di Ibiza con la musica, quindi house e techno, poi siamo piombati allo studio 54 con la disco, evidentemente. La prima ora di Night with Heroes è terminata, vi aspetto per la seconda con il Blitz Club e con il Wigam. Che cos'è? Lo scopriremo dopo.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pineok?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Anche io.
2: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

Gray, potere evocativo della musica, grazie anche alle foto che sto guardando sul monitor davanti. Ci siamo spostati da New York e quindi dallo studio 54 che chiudeva la prima ora di Night for Heroes, ciao amiche, ciao amici, eccoci qua, a Londra, zona Covent Garden, dove c'era quella roba lì. Se, dunque, se

Lo studio 54 era stato un teatro, quindi insomma poi un cinema con una struttura molto bella, molto grande, galleria, platea, tutto il resto. Il Blitz Club era veramente la cantina di tu nonna, quella dove tiene le conserve, brutto, un posto brutto da morire, una cantinaccia, buia e schifosa, pure piccola, però ben si sa che non è il luogo che fa la scena, ma è la gente, no? La musica che si mette. Si creò anche lì un fermento che è assolutamente irripetibile. Sto parlando della rivoluzione dei New Romantic, che in qualche modo usciva fuori dal punk con un senso estetico completamente differente, e anche musicalmente il trionfo dei sintetizzatori. Abbiamo ascoltato l'inno appunto dei New Romantic, erano i Visage con Fate Grey. Mamma mia, lì ecco, per questione anagrafica lo studio 54 anche di lontananza non ci sono mai stato, ma al Blitz Club sì, sono un po' vecchia ciabatta, non sono ancora a Carampana, perché se no sarei stato anche allo studio 54. Chi è che ispirò tutta la scena New Romantic sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista musicale, se non David Bowie? Tant'è che l'abbiamo già raccontato diverse volte, Bowie una sera stava producendo Scary Monsters, era quello il disco dove c'era Ashes to Ashes, giusto? Sì. E venne al Blitz, considerato il fatto che erano nate quelle serate come Bowie Nights, quindi David Bowie era considerato proprio la Madonna scesa in terra, ecco. Una sera si fa vedere all'interno del locale, perché reclutava qualcuno per far d'attore, diciamo, nel video. C'ero pure io, ma non accettai, ma che stupido, ancora oggi mi mangio veramente le nocche. Comunque David Bowie è stato colui che ha ispirato, per cui David Bowie sia con questo strumentale meraviglioso che si chiama Speed of Life, e che era uno dei pezzi che suonavano appunto al Blitz Club in New Romantics.

La versione in tedesco, beh, loro sono tedeschi. The Das Model di Kraftwerk, una delle cose che si ballavano appunto al Blitz Club a Covent Garden, zona centrale di Londra, tra il 1979 e 1980. Io mi ricordo che, tra l'altro, sulla pista microscopica, perché veramente erano due cantine piccolissime, si inscenavano delle movenze che poi sarebbero diventate anni dopo il voguing, avete presente, no? Quello lanciato da Madonna, cioè prendere una postura, un atteggiamento e farlo diventare un momento d'arte, diciamo, no? C'era appunto questo dress code anche lì molto rigido, della serie che se arrivavi sfigato, vestito male, ma manco morto entravi. Infatti io e la mia amica Linda ci impiegavamo 2 o 3 ore a prepararci, truccarci e vestirci tutti quanti. Fra i vari frequentatori, a parte coloro i quali facevano proprio la scena, Rusty Egan, che chiaramente faceva il DJ, e Steve Strange, che stava alla porta e quindi cacciava via tutti. Fra i vari ospiti famosi, Boy George, che stava al guardaroba, Steven Jones, che fa dei capelli veramente pazzeschi da sempre, Marilyn, che poi divenne cantante, Sade, Mijur, che faceva parte dei Visage che abbiamo ascoltato prima, e praticamente in toto gli Spandau Ballet, da Tony Hadley a Gary Kemp, Martin Kemp e anche Steve Norman, erano fissi al Blitz Club perché facevano parte anche loro della scena New Romantic.

Mamma mia, quanti ricordi, mi viene quasi da piangere veramente, perché ragazzi, quando i ricordi ti riportano ai tuoi 20 anni o anche prima. A proposito di Blitz Kids, quindi New Romantics eccetera, il Blitz Club, c'è un bellissimo documentario che, se ben ricordo, trovate anche su YouTube, insomma comunque lo trovate online, del 2021 di Bruce Ashley, che si chiama Blitzed, The 80 Blitz Kids Story, e poi chiaramente un sacco di filmatini originali anche appunto sul tube, ma pure un sacco di foto. Mi è venuto in mente che noi partivamo, cioè 2 ore e mezza, 3 ore per prepararci, no? Agghindarci, truccarci tutte, e poi mica uno c'era i soldi per il taxi o quelle robe lì. Prendevamo la tube, la metropolitana, conciata in quella maniera lì. Ci sono anche appunto dei filmati di Boy George e compagnia bella, truccatissimi e vestitissimi, che salgono sulla metropolitana nello sconforto e nello scompiglio di tutti i passeggeri, perché dice, ma che è? Anche perché una volta, non è come fino a qualche anno fa, non so se ancora adesso questo è il trend, le serate iniziavano a mezzanotte, no? In quell'epoca lì, negli anni 80, alle 9:30 già si incominciava a ballare. Beh, era tutto molto anticipato, diciamo, per cui pensate, alle 8:30 sulla metropolitana ti vedi Boy George truccatissimo e si ballavano anche gli Sparks, che hanno virato grazie a Giorgio Moroder verso la musica dance, proprio con questo disco che conteneva Beat the Clock, you gotta beat the clock, you gotta beat the clock, aveva un ritmo effettivamente molto incalzante, per cui super ballabile. Su Radio Capital, Night to Heroes, ogni domenica con me che sono Mixo, con la regia Zandra Scoop e con la musica dance questa sera.

I travel, io viaggio. Questi erano un classico dei Simple Minds prima di avere successo appunto di New Gold Dream, 1980, quindi ci sta proprio tutta, ci stava sulla pista del Blitz Club, dove i Blitz Kids, noi Blitz Kids frequentavamo, perché 79-80, e appunto Rusty Egan che metteva la musica mentre Steve Strange era. Rusty Egan ancora vive vegeto, anzi mi segue pure su Instagram, lo saluto e lo ringrazio. Dicevo prima delle varie persone che frequentavo, c'erano anche le componenti di quelle che sarebbero diventate le Bananarama, e poi c'era anche Phil Hockey, che aveva formato gli Human League. Tutti conosciamo gli Human League per il gran successo di Don't You Want Me Baby, che comunque era qualche anno dopo, nel 1982. E gli Human League iniziarono con cose ben più sperimentali, alcune delle quali trovavano posto appunto sulla pista del Blitz Club. Una di queste canzoni è questa, che si chiama Being Boiled. Sono gli Human League, questa sembra poco ballabile, ma in realtà rientrava nel canone del voguing che appunto si inventava al Blitz Club, quindi diciamo la figura immobile soltanto con una movenza iconica. Quello era un po' Human League.

0: Ale, Human League con questo classico Being Boiled per chiudere questa parte dedicata al Blitz Club e quindi insomma alla New Wave, a quel genere di musica che si ballava appunto in quel locale di Covent Garden. Per chi non è mai stato a Londra, Covent Garden rimane comunque un quartiere molto carino, dove c'è questa piazza che si sviluppa su due o tre piani con vari negozietti molto divertenti, e c'era appunto anche il Blitz Club. Adesso non so cosa ci sia, mi sembra che ci sia un ristorante, una roba del genere. Oh, se deve mangiare, tutti mangiano in giro per il mondo, per cui tutto viene convertito in ristorante. Ciao agli amici dei ristoranti, vi aspettiamo per l'ultima mezz'ora e andiamo nell'Anxia al Wigan Casino.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Capital Red Carpet.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Capital Red Carpet.
9: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
10: Dopo aver trovato l'amore?
11: Io e te, cosa siamo?
10: Cosa può andare storto?
11: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
12: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
13: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
14: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
12: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Capital Red Carpet.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

delle serate al Wigan Casino, l'accento va lì, non è casino, è Wigan Casino, che si trova appunto nell'Hampshire, dovrebbe essere più o meno nord-est di Liverpool e nord-ovest di Manchester, quindi tra Liverpool e Manchester, ma a nord, località dove non sono mai stato, devo dire. Però per chiudere questa rassegna di locali e le musiche che hanno rappresentato, vi ricordo che siamo partiti dal Pascià e quindi dalla scena di Ibiza, Techno, House e compagnia bella, poi la Studio 54 a New York con la Disco Music, siamo passati dalla New Wave con il Blitz Club e adesso appunto siamo a Wigan, che è stato per diversi anni il tempio del Northern Soul, quel tipo di musica, quelle canzoni non così famose che venivano riscoperte dai DJ appunto dai Wigan e che si ballavano spesso in all nighter, dal tramonto all'alba. Cioè gli avventori arrivavano al tramonto, poi dipende che stagione, perché tramonto d'inverno arriva molto presto, quindi tante ore a ballare, proprio uscivano sfiniti. A proposito di musica che si ballava e che poi in qualche modo è stata rivalutata, una band che scusate ultimamente ha riabbracciato quelle sonorità sono i Frank Pop Ensemble. Non so se ricordate, hanno fatto anche un bel singolo insieme a Paul Weller, che peraltro poi ascolteremo, perché oltre al Northern Soul c'era anche tutta la scena Mod Revival. Ebbene, i Frank Pop Ensemble con questo mega hit che si chiama Hip Teens Don't Wear Blue Jeans.

That's Entertainment, questi erano i Jam di Paul Weller, che ricordo benissimo come ci si vestiva se si era seguaci del Mod Revival, stiamo parlando del 1978-79. C'era ancora un po' un'estetica che si riferiva al punk, ma in assoluto si guardava agli anni 60, no? Quindi pantaloni a sigaretta, mocassini

neri, calzettone bianco, ragazzi, che oggi come oggi veramente risulta orrendo, all'epoca invece funzionava. Giacca molto avvitata, stretta, con tre bottoni, e cravattino stretto stretto stretto, magari di pelle, di cuoio o di altro tessuto. Quella era un po' l'estetica di chi frequentava per esempio il Wigan Casino, che ha agito principalmente dal 27 agosto 1965, pensate che si esibiva a Shirley Bassey in quell'occasione, e chiuse nel 1981. Nel 1978 il magazine americano Billboard, che è sempre stata una bibbia della musica, votò il Wigan Casino the best disco in the world, prima dello studio 54, vedi un po'. Non sono mai stato, per quanto mi riguarda, perché stava veramente troppo lontano da Londra. Se facevi parte di quella scena, voleva dire che facevi parte di una scena strafiga, e in gergo si diceva I'm in the in crowd, cioè sono nella, fra la gente in, no? Anche da noi si usa questo termine, in, essere in. La cantava Dubby Gray col calzino bianco, col mocassino nero, con la cravattina stretta. I'm the in crowd su Radio Capital, Nitro Heroes, ogni domenica sera. Senti che figata.

conosciamo alla perfezione la versione dei Soft Cell, pensavamo tutti all'epoca che fosse una canzone loro, invece no, questa con l'avvento di internet poi si è scoperto che era una cover, e questa era l'originale, Gloria Jones con Tainted Love, poi i Soft Cell l'avrebbero rifatta. A proposito di cose che si scoprono in tarda età, diciamo, sono andato a vedermi alcuni tutorial di ballerini e ballerine di Northern Soul. Ragazzi, è una cosa difficilissima. Sembra che, è vero? Sembra che abbiano delle molle sotto le scarpe e saltano di qua di là, ma è una cosa da fare coordinata parecchio complicata, direi. Mi piacerebbe imparare, ma alla mia età, boh. Vabbè, che illazioni fate alla mia età. Guarda, vi vedo, vi mando Sandra Scoop che vi picchia. Sandra Scoop che sta in regia. Ancora Northern Soul? No, ancora ska, perché insieme al Mod Revival ci fu anche lo ska revival grazie a band tipo i Madness. Yeah. Nightboy.

the bathroom, lo specchio nel bagno, questi erano i Beat, English Beat, perché poi c'era una band omonima in America, per non confondere facevano così. I casi sono due alla fine di questa puntata: o siamo completamente oliati, meravigliosamente ventenni di nuovo perché abbiamo ballato fino all'impossibile, oppure dobbiamo contattare al più presto un chiropratico, un osteopata, perché siamo completamente incriccati. Lo sai chi è che ama all'interno di Radio Capital, chi ama ballare lo ska da morire? La bambola impazzita, la bambola assassina impazzita è Silvia Mobili, quando fate lo ska. Ale, ciao Silvia, spero che tu abbia ascoltato la puntata e che ci sia piaciuta. Siamo in chiusura, un altro classico di Northern Soul che si ballava lì al Wigan Casino, e questo classico degli Isley Brothers che si chiama These Old Hearts of Mine su Radio Capital.

0: noi ci siamo divertiti molto, noi, ovvero io e Sandro Scoop in regia. Spero che anche voi, amici e amici, vi siate divertiti. Vi diamo appuntamento per questo Night for Heroes, chiaramente a domenica prossima, con un altro argomento, con altra musica, viceversa, lunedì con Luca De Gennaro per Capital Records. Buonanotte a tutti, grazie mille, un abbraccio, un bacio, ciao ciao!
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
5: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
6: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
5: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
4: Dal regista di Garage Olimpo.
7: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
4: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Comp.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Capital by Night.
1: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.